siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Matteo.

0: Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
1: Matteo, qua a Međugorje è già stato prima?
0: No, questa è la prima volta che
1: prima volta a Međugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere?

0: è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora lui viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
1: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano, che... questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero? Sì. Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna, in qualche maniera? Non così come qua, però...
0: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
1: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
0: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
1: Ha sentito mai che la Madonna Međugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
0: Sì.
1: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
0: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
1: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
0: È una bella esperienza, e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
1: Io la ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stare

Stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.
Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria,
siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi.
Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: indimenticabile padre Slavko Barbarić, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di qualsiasi tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e i loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 30° Festival dei Giovani abbia inizio.
1: Vivi con noi questo straordinario festival per i giovani da Međugorje, che riunisce migliaia di giovani pellegrini provenienti da tutto il mondo all'incontro con nostra madre, la Regina della Pace. Lasciati coinvolgere dalla preghiera, dalle testimonianze, dalle catechesi e dai momenti di adorazione con Gesù, che rendono questo festival un'esperienza unica. Maria Visione Italia ti invita a seguire lo speciale Međugorje Mladifest 2026 dal 4 al 6 agosto, in diretta dalle ore 13 alle 15 e dalle ore 20:30 alle 22:30. Non perdere questo appuntamento di grazia. Vivi il Mladifest insieme a noi. Maria Visione Italia, ti aspettiamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la
0: più
1: Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con i scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile, dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini, e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna. Tornerete.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, oggi è un giorno speciale, ma non è un modo di dire, perché oggi sono ad Assisi e precisamente a Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola, e qui in questa sala, perché è un teatro, della Domus Pacis. Perché? Perché c'è un evento eccezionale. Domenica delle Palme è la giornata della gioventù, una GMG diocesana, quindi si raccolgono tutti i giovani di questa diocesi e si confrontano. Quindi ho alcuni che forse sanno dirmi meglio del perché sono venuti qua. E accanto a me c'è
1: Michele. Beh, ci è stato proposto di venire qua e abbiamo colto subito l'occasione. Io è la prima volta che partecipo alla GMG diocesana, ma penso che sia un motivo più che ottimo per incontrare giovani della nostra età differenti, e avere un confronto di idee, uno scambio di opinioni per aiutarci a crescere insieme. Personalmente sono alla ricerca di speranza. Si parla sempre del futuro, dei giovani, tutto è in mano ai giovani. I giovani sono la speranza della Chiesa. Ebbene, noi siamo qua proprio per testimoniare questa cosa, quindi mi aspetto molto da questa giornata.
0: Bravissimo Michele, la speranza credo che sia la base della vita di tutti noi, tant'è vero che gli antichi greci dicevano che l'ultima a morire. La speranza è qualcosa che abbiamo nel cuore, nell'anima, e bisogna crederci, sperare per questo giovane qui che si chiama?
2: Matteo.
0: Bene, guarda là, Matteo, dici in cosa speri tu?
2: Beh, sperare soprattutto in dei giovani, prima di tutto, che possano testimoniare Gesù Cristo nella propria vita, ma testimoniarlo anche agli altri. In modo particolare oggi che ricordiamo la 30ª giornata mondiale della gioventù. La prima fu istituita già nel 1985 a livello diocesano da San Giovanni Paolo II. Quindi ecco, è un cammino che comincia proprio oggi, Domenica delle Palme 2015, per arrivare poi a luglio 2016, dove parteciperemo alla giornata mondiale della gioventù a Cracovia, soprattutto ecco anche per ricordare l'iniziatore di questa giornata mondiale della gioventù, che è San Giovanni Paolo II.
0: Quindi significa che tutti voi giovani che oggi siete qui ad Assisi saremo, io spero giovane come voi, no? Saremo tutti a Cracovia a giugno, giusto?
2: Luglio.
0: Tu ci sarai?
3: Certo.
0: Ecco, sì. Tu ti chiami?
3: Francesca.
0: Bene Francesca, abbiamo parlato di speranza, abbiamo parlato di valori e di ricerca, una bella parola che ha usato Michele. Qual è la tua ricerca e cosa cerchi nella tua ricerca? Il confronto con i tuoi amici, con i tuoi coetanei, oppure qualcosa in più?
3: Allora, al giorno d'oggi ovviamente i giovani sono in difficoltà, perché i giovani di oggi stanno cercando qualcosa e di preciso non sanno cosa. Beh, tutti noi che oggi ci incontriamo qui siamo alla ricerca della vera felicità, e penso che in questa giornata, ascoltando varie testimonianze, pregando insieme, riusciremo comunque a trovare una risposta, lo spero.
0: Le risposte, anche questo è un tema che prima di parlare con Laura vorrei affrontare con Don Antonio. Don Antonio è della parrocchia di Valfabbrica. Le risposte. Ecco, è una cosa che tutti cerchiamo, chi non ha bisogno di risposte. Come fa un sacerdote quando ha migliaia o centinaia, nel caso di una parrocchia, di giovani, a dare le risposte giuste? E giuste io intendo rispetto a quella personalità e quindi a quella storia, a quel background, a quella formazione, a quella condizione economica, sociale. Come si fa? Come si agisce?
4: Beh, certo, se volessimo dare una risposta umana rischieremmo di rimanere allo stesso livello della società di oggi, che si trova dinanzi a tanti enigmi. Invece la nostra risposta è Gesù, è il Vangelo, è la sua vita. Dalla sua morte, dalla sua risurrezione viene la speranza, e la speranza significa poter dare risposta a tutti in qualsiasi situazione di vita ci si trovi. Pensando ai giovani, credo che oggi bisogna più che altro suscitare domande di significato nei giovani, domande di senso. Solo a partire da queste domande è possibile dare, alla luce del Vangelo, risposte autentiche. Ecco, ricercare oggi, capire qual è la vocazione, qual è il progetto di vita, di speranza, di gioia, di amore che Dio ha pensato sulla mia vita. È quello che il Papa ci dice continuamente: non lasciatevi rubare la speranza, speranza significa riuscire a trovare un senso nella propria vita a partire da Gesù, unico salvatore del mondo.
0: Quindi Gesù è alla base di queste giornate e così della giornata mondiale della gioventù a luglio prossimo. Quindi Laura, tu immagino che come tuoi compagni o amici farai un cammino e quindi ti confronterai con la tua fede, con quello che è un tuo cammino di fede. Cosa significa partecipare ad una giornata allora del genere? Come lo incontri? E poi un'altra domanda ancora, nella difficoltà quotidiana che tutti viviamo, come vivi Gesù?
5: Allora io credo che innanzitutto una giornata come quella di oggi è un po', diciamo, la cartina anche di tornasole della ricerca che dicevano appunto i miei amici, i miei compagni, di una verità che è quella che ci dice e ci fa vivere Gesù Cristo. Penso che è fondamentale essere qui per dare l'esempio a quei giovani che sono persi per le strade di una società che oggi ti porta lontano da quello che sono i veri valori, da quello che è il vero significato della famiglia. Nelle difficoltà è molto facile vacillare, barcollare e anche cadere, perché anche oggi, leggendo la passione di Gesù Cristo, lui stesso ha detto la carne è debole. Però io credo che la preghiera sia l'unico vero strumento che noi oggi abbiamo, e la perseveranza in questa preghiera che ci porta, anche se in momenti di difficoltà, comunque una continuità del contatto che noi dobbiamo avere sempre con Dio per non perdere la strada.
0: Benissimo, mi sembra che questi giovani abbiano le idee chiare. Complimenti a Don Antonio che li segue e al Signore che opera. E qui c'è un vecchio amico di Maria Visione, oramai direi un collaboratore attivo, Marco Mammoli, che ha composto questa bellissima canzone che sentiremo tra poco con la videoclip che farà parte di questo momento, direi, spettacolistico di questa giornata, giusto Marco?
6: Sì, diciamo che ecco, facciamo l'esordio anche in diocesi dopo averlo fatto su da voi il 24, come promesso, perché nasce da voi a Loreto, e successivamente poi il 25 nella nostra comunità, prima ancora di renderlo ufficiale e pubblico, e poi pubblicamente oggi ecco, abbiamo anche l'opportunità di comunicare, far vedere insomma e parlare di Maria attraverso questo lavoro che abbiamo composto insieme ad altri ragazzi di Valfabbrica, insomma ecco.
0: Marco, oltre ad essere un autore, un compositore di musica cristiana, è un grande musicista. Io prima ancora di vederlo come compositore lo vedo come musicista, ma anche perché dedica tutta la sua musica e la sua composizione a Nostro Signore. Questo inizio, dove lo ritroviamo? In quale episodio della tua vita?
6: Ma diciamo che nasce dalla prima tirata d'orecchie del parroco di allora, perché strimpellavo come adesso sia la chitarra che il piano, che l'organo, e quindi allora Don Bruno, che era il parroco allora della nostra parrocchia, dice tu questa dote la devi dare al Signore, quello che fai fai, quello che esce esce, e da lì poi tutta l'evoluzione, tutto negli anni diciamo, fino addirittura al tentativo di mandare quella semplicissima canzone che era l'Emmanuel a un concorso, e da lì poi tutto il resto. Diciamo che quel poco che ho deciso di darlo al Signore, perché dobbiamo parlarne con tutti i mezzi. Io conosco questo, altri conoscono altri, quindi è un invito ecco, a comunicare quello che è già dentro, insomma, ecco, sostanzialmente.
0: Ecco, per chi non lo sapesse, lui è l'autore dell'Emmanuel, quindi di uno degli inni più famosi, credo, delle giornate mondiali della gioventù. Emmanuel, cantati qualcosa, dai al volo,
6: ci vuole. Ti ricordi? Sotto la stessa croce, cantando ad una voce, Emmanuel.
0: Cantando ad una voce.
6: Eccetera.
0: E vi vogliamo salutare con questo canto di gioia, perché questa è una giornata di gioia. I giovani, noi giovani, me Marco, anche noi, vogliamo essere sempre espressione, vogliono essere, perché la verità è che lo siete voi. Lui ha detto bene, la speranza sono i giovani. In questo dobbiamo credere, quindi confidiamo che voi partecipiate attivamente ad un cambiamento, una conversione reale in quello che, come diceva Laura, è una società difficile da affrontare per voi giovani in particolare, ma in verità per tutti quanti. Quindi grande speranza, grande gioia, grande forza, ricerca e fede, fede in Gesù. Adesso qualche minuto di pausa e poi aspetto Padre Mirko che ci spiega in che cosa consiste tutta questa giornata. A tra poco.
7: Io vorrei darvi un benvenuto perché non solo ad Assisi che si raduna la gioventù, è nel mondo intero. Ogni diocesi proprio è in raduno per dare gloria al nostro Dio. E questo è l'idea del Papa Giovanni Paolo II, lui che ha nel cuore la gioventù, ha cercato di darci la speranza. E oggi penso che tutti noi vogliamo camminare su quella strada, cioè dare la speranza a questo nostro mondo. Oltretutto c'è la vita, c'è il buio, però speriamo sempre che il giorno, giorno della luce, ci sta e ci sta tramite i giovani. Allora stasera facciamo un applauso prima di tutto a Fra Mirko, che ci ha accolti, e poi i ragazzi non sono fuori della nostra diocesi, sono proprio i ragazzi della nostra diocesi. Un applauso per loro. E infine un applauso per voi stessi.

0: Grazie. Allora, ringraziamo gli Animox di Passaggio di Bettona e i Giovani in Cammino di Valfabbrica. Un bel applauso. Allora, eccoci qua. Allora, scendo dal piedistallo, benvenuti a tutti. Siete, faccio una domanda, siete vivi? Sembrate dei pesci fuor d'acqua. Siete vivi?
1: Sì.
0: Siete scarsi e mosci. Siete vivi?
1: Sì.
0: Oh, benvenuti. Oh, ecco. Facciamo una cosa. Alzate la mano destra. Esperimento fantastico. Alza la mano destra. Fidati. Che piattole. Alza sta mano destra. Alza la sinistra. Muovila. Sì, sei vivo. Ok, adesso ho la prova che siete vivi e non avete scuse. Allora, benvenuti a questa GMG diocesana. Io sono Fra Mirko, poi man mano ci presenteremo e direi di iniziare dando il benvenuto a un giovane un po' speciale che ci ha raggiunti stasera, che ha una bellissima felpa blu, però dicono che è anche un vescovo. Allora c'è Monsignor Sorrentino. Dov'è Monsignor Domenico? Me lo fate vedere che non lo vedo? Dov'è andato? Eccolo! Il più giovane della diocesi, Monsignor Domenico. Allora, se vuole venire, Monsignore, un saluto. Ci abbiamo messo un po' con la felpa perché c'è la talare, c'è tante robe sopra, però ce l'abbiamo fatta.
2: Ce l'abbiamo fatta, come ce la faremo con voi per tantissime cose belle che il Signore ha già preparato perché voi le facciate, le dovete solo fare. Ecco, allora il mio augurio è che questa serata passata insieme sia veramente piena di gioia, sapendo che la gioia ce la può dare soltanto Gesù. Ho detto tutto, Buona festa a tutti.
0: Allora, è bello vedervi, siete un po' sparpagliati, è come a messa, c'è questo tabù che bisogna mettersi in fondo. Il biglietto costa uguale qui, Quelli di Nocera sono abituati a stare verso le Marche. Potete venire più in qua, voglio dire, Va bene. Allora, benvenuti in questa giornata bella dedicata a voi, voluta da Giovanni Paolo II, lo sapete? E siamo molto contenti di vedervi, numerosi. Il teatro è grande, inganna un po'.

0: mattina 600 posti, quando si è in 200 sembra di essere quattro gatti, ma in realtà siamo un bel gruppo e siamo contenti e ringraziamo il Signore. Allora, la serata come andrà? Beh, lo vedrete man mano, non chiedere orari, cose varie che coi frati non funziona, però partiamo dicendo che sarà all'insegna del sì. Questa sarà una serata che abbiamo pensato come protagonista con un grande sì. E vedremo, la donna che ci accompagnerà in maniera particolare è Maria. Perché? Perché il 25 marzo c'è stata la festa dell'Annunciazione, perché siamo vicini a un luogo di grazia immenso, carissimo a Francesco d'Assisi, a un vostro compaesano, che è la Porziuncola. Allora noi vogliamo veramente metterci ad ascoltare cosa Maria ha da dire a noi nella nostra vita. E lo facciamo iniziando con un momento specialissimo, un regalo. Allora adesso inviterò a venire su un amico che ho conosciuto quest'anno. Io sono a Santa Maria da settembre, venivo da Todi, anche se sono veneto, la parlata mi tradisce, l'abbiamo ascoltato oggi De Pietro, la parlata ti tradisce. Allora, invito un amico che si chiama Marco. Ecco Marco, se sei in zona, eccolo qua. Marco, lo conoscete? Fate un applauso che sia degno di... mamma mia, oh! Oh, va bene che c'è la crisi economica, ma insomma... Allora, Marco Mammoli è un carissimo amico di Valfabbrica, che conoscete in tantissimi. Per i pochi che non lo conoscono, è un... lui vende computer, ecco, per i pochi che non lo conoscono. Però tra le altre cose scrive canzoni e diciamo che è bravetto, riesce abbastanza. Avete presente l'Emmanuel della GMG del 2000? L'ha scritta lui, per esempio. Insomma, e diciamo che... abbiamo scoperto che è cliccatissimo. Se tu vuoi sapere chi è più cliccato tra lui e Belen Rodriguez, siamo lì, siamo lì. Lui con Emmanuel ci avvicina. Allora, perché l'ho invitato? Perché Marco, recentemente, io ho avuto la fortuna di stargli vicino anche, diciamo, in un momento anche in cui si stava realizzando concretamente il progetto, ha scritto una canzone, io mi permetto di sbilanciarmi, bellissima, che tratta proprio del sì di Maria, dell'eccomi di Maria. Allora, lo vedremo, è stato presentato in anteprima il 25 marzo, correggimi se sbaglio, il giorno dell'Annunciazione, a Valfabbrica, di dove è originario Marco. Però tanti sicuramente non l'hanno ancora visto, ma ne sentiremo parlare, perché è sicuramente una canzone bellissima. Allora, prima di farla vedere a video, chiediamo a Marco un pochettino di spiegarci com'è nata sta canzone, qual è, chi ne è l'autore. Sembra una domanda scontata, ma chi è il protagonista, chi è l'autore della canzone? Lascio la parola a lui, allora, che ci introduce un po' in questo momento. E grazie di essere con noi, Marco.
1: Grazie. Innanzitutto abbiamo parlato degli autori e quindi chiamo subito Michele, il coautore di questa, di quello che vedrete, Michele Rossati. Grande artista davvero lui, non io, ma lui veramente sì. Come nasce questa canzone? Questo è un brano che io e Michele abbiamo covato circa un anno fa, vero Michele?
2: Un anno fa, sì, un anno fa circa. Ciao a tutti, scusate.
1: Racconta tu com'è nata, dai.
2: Ma no, ma semplicemente è nata con così, una voglia, un desiderio di realizzare una canzone che così parlasse di questo momento particolare, e a studio mio, così con la chitarra in mano, abbiamo abbozzato i primi accordi, da lì poi ha preso più forma e abbiamo seguito un'idea di testo che potesse rivolgersi agli ascoltatori con una terminologia non lontana, ecco, anche questo volevamo adoperare. La bellezza della lingua italiana, però neppure distante dal messaggio che voleva comunicare. E di conseguenza poi piano piano è nata la musica, poi le parole, la musica insieme a volte, e così siamo arrivati alla fine più o meno.
1: Va detto che questo, l'input iniziale parte da Maria Vision, che abbiamo qui, guardate le vostre spalle, fategli un applauso a questi ragazzi che vengono direttamente da Loreto. E in particolare la voglio invitare ad alzarsi a Sabina, eccola, che era l'organizzatrice del concerto, ecco, un applauso a Sabina, l'organizzatrice del concerto per Maria organizzato l'8 dicembre per Loreto, dove mi chiede esplicitamente, dice, ma un canto per la Madonna non ce l'hai? E dico no. E allora con Michele ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo scelto l'Annunciazione. L'Annunciazione perché? Perché io credo che sia uno dei momenti più straordinari.
2: che noi possiamo vivere. È uno dei momenti più belli in assoluto del Vangelo, di una delicatezza e di una bellezza immensa. E allora cosa abbiamo pensato con Michele? Dico, non possiamo non raccontare questo momento. La delicatezza, il rispetto che Dio ha avuto verso Maria, e la risposta di Maria, che non era scontata. Questo evento straordinario dell'angelo. Quindi noi abbiamo voluto raccontare con i nostri strumenti, con i nostri mezzi, questa storia di questo evento straordinario. E facendo questo abbiamo coinvolto anche mezzo paese, a Val Fabbrica, abbiamo messo in piedi una troupe di lavoro, dove abbiamo girato il videoclip che adesso vedrete. E i ragazzi, e questo ci tengo a dirlo, va bene, sono di Val Fabbrica, sono i nostri, abbiamo girato tutto nel nostro territorio, ma questo però è un invito che io voglio rivolgere a tutti i giovani. Di non tenere nascosti i talenti, perché i talenti, che a noi sembrano insignificanti, messi nelle mani di Dio, possono portare dei frutti che noi neanche immaginiamo. Io ho trovato delle persone straordinarie, oltre a Michele, nel scrivere, ma anche nel realizzare il video che voi vedrete, che è tutt'altro che scontato. Ho chiamato Francesca, che è alzata in piedi, Francesca, che farà il ruolo di Maria, che adesso voi vedrete. Ho trovato il seme già posto dentro Maria. Ho trovato Martina, gli occhi di Martina che saranno quelli dell'Arcangelo Gabriele. Ho trovato Marco Bellucci che ha stimolato molto al montaggio tutto il lavoro. Così come Andrea, Laura, eccoli. E tutti comunque quelli che sono stati coinvolti. Quello che voi vedrete è il frutto di un gruppo di persone che hanno amato Maria e hanno abbracciato questa storia dopo averla messa dentro, come noi e Michele abbiamo, ci siamo impregnati di questa storia, ci siamo innamorati di questa storia. E questo, quello che voi ascolterete, vedrete, non vuole essere altro che la lettura di questo momento straordinario. Io invito ad aprire i cuori, perché questo, la risposta di Maria e l'invito a questo evento che ha cambiato la storia per sempre, io invito ad aprire i cuori, ad assorbire quello che vedrete, perché in questo eccomi ci deve essere l'eccomi di tutti noi, di tutti i ragazzi, di tutti voi che avete un talento. Quello che vedete non è fatto da professionisti, è fatto semplicemente da persone che si sono aperte e hanno detto eccomi. Aprite il cuore a Maria, ma apritelo soprattutto a Dio, anche per dare a Dio quello che è necessario, perché poi lui possa dare i messaggi come abbiamo fatto noi, nel nostro piccolo. Io ho parlato anche troppo, Padre Mirko.
0: Ringraziamo Marco. Guardate, tu dici, mentre Marco parlava, e parlava di talenti, sicuramente tu dicevi, io non ci sto nel gruppo, ho i capelli a spazzola un po', vedi, talenti su altri. Ti dico che Maria, di talenti, cosa ha dato a Maria? Ha dato le cose che poteva dare, un corpo. Ha dato un corpo perché il Figlio di Dio si incarnasse, ha dato un cuore, ha dato la libertà. Tutti avete qualcosa di preziosissimo da consegnare a Dio se volete, se vi tocca il cuore. Allora ci mettiamo ad ascoltare la canzone proprio per vedere il sì, l'eccomi di Maria. Grazie a Marco e grazie a Michele.

L'aria si veste di luce, la luce le sfiora le piccole dita, l'innocente fila cantando e un profumo di pesco la colpa.

beato si mostra davanti, è un volto, è un corpo, son bocca e son occhi, di sostanza diversa da materia reale, che la luce s'affretta a rendere uguali, la creatura perfetta le si prostra davanti.

stupito, fiducioso e sereno. Le sue braccia si intrecciano davanti al suo seno. O piena di grazia, il Signore mi attende. Quale messaggio io devo portare? Il mondo, il cielo, l'eterno attendono la tua parola.

0: Grazie, grazie a Dio. Allora. È bella o no? È uno spettacolo sta canzone, grazie, è una preghiera. È bellissima, è proprio bella. Sembra una parola cretina, ma è proprio bella. È qualcosa di bello e la bellezza ti rende migliore. È vero, quando stai davanti alle cose belle diventi più bello anche tu. Sai perché tante persone sono abbruttite oggi? Perché stanno davanti a cose brutte, trafficano cose brutte. Se tu stai con le cose belle diventi bello, è così è. Noi funziona così, veniamo trasformati come davanti a uno specchio, dice San Paolo, contemplando il volto di Cristo, assumi i tratti di Cristo, bellissimo. Allora, proprio Maria vorremmo che ci accompagnasse anche nella parola. Allora, il brano che avete ascoltato prende spunto ovviamente dal Vangelo di Luca, dal brano dell'Annunciazione, ed è proprio da qui che vogliamo partire, lo rileggiamo, la parola che ha ispirato questi fratelli, queste sorelle, e che speriamo possa farci un regalo anche a noi stasera qui. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Allora, vi dico ragazzi che è sempre un po' problematico parlare di Maria. Primo perché quando tu senti parlare di Maria, dici: «Ma questa è una roba per mia nonna, per le robe del rosario, un po' delle ste vecchiette, robe un po', ma parliamo di qualcosa». In realtà io quando penso a Maria, penso a una ragazza tanto umile. Maria è troppo umile. Maria si nasconde. Maria, capiremo quanto ci accompagna quando saremo in paradiso, ma è una donna umile, ha una bellezza, come tutte le cose preziose, la devi cercare, non è evidente, è un tesoro sotto un po' di terra, tocca scavare, tocca fare un po' di fatica, tocca aprirsi, ma Maria è bella. Maria mi ricorda il cuore di tanti giovani, come voi, quella parte bella che avete nel cuore, che voi conoscete. Quella parte dove tu sei sensibile, quella parte tua dove tu desideri cose belle, dove sogni cose vere, dove tu ti percepisci desideroso di giustizia, di amore, di rapporti belli, di verità, di luce. Tu ce l'hai sta parte, ma è nascosta, è come Maria, sta dentro il tuo cuore. E forse qualche volta, mentre stai in camera tua, piangi per ste cose. Perché ti sembra che questa bellezza che hai nel cuore non trova corrispondenza fuori. Ti sembra che sei solo a portare la nostalgia di qualcosa di bello. Anche perché, ditemi se sbaglio, fuori siamo in una cultura che ti dice: «Quella parte non la voglio». Di te tu devi presentare una parte solitamente più commerciale, non è così? Quella che fa più successo. Guarda che una persona sensibile, una persona che piange un po' più del dovuto, non fa successo. Tu devi essere altro, tu devi essere come il panino del McDonald's, devi far bella figura sulla copertina, devi essere un cheeseburger, capito? Un McChicken, una roba appetibile, qualcosa di bello. Ma soffri a volte perché non sei tu, perché non è esattamente quello che tu sei, perché tu sei molto di più. Però hai imparato che quella parte nascosta, quella parte che assomiglia a Maria, la devi mettere via perché non la comprano, non la vogliono. Noi siamo in cerca continuamente di acquirenti, sempre in vetrina, e c'è sta parte di te, bella, tu c'hai sogni grandi. Sapete, non so se si vede dietro, è un po' in penombra, vedete l'immagine che c'è dietro? È un'immagine bellissima fatta da Andrea Della Robbia. Chi di voi è mai stato alla Verna? Siete mai stati alla Verna? Sapete cos'è successo alla Verna? È il luogo dove Francesco ha ricevuto le stimmate. È un santuario bellissimo in provincia di Arezzo. Pieve Santo Stefano Sud, sali, poi vai su, un luogo meraviglioso. E Andrea Della Robbia fa queste maioliche che sono bellissime. Questa poteva essere il video della canzone di Marco e di Michele. Bellissima. C'è l'angelo che si inginocchia. Dio davanti a te che si ferma e fa una proposta e quasi ti prega di dire che cosa? Sì, tutti si fermano, vedete la colomba? Ha tirato il freno a mano, mi sembra i paracadutisti, sta lì così, ferma! Che cosa dice Dio? Permesso? Quante volte forse anche a te Dio ti sta bussando e dice permesso, posso? E Maria aspetta, però vedete dove c'ha la mano destra Maria? Riuscite a vedere? Cosa c'è sotto la mano destra di Maria? Secondo voi? Un libro dei canti? Tex Willer, che c'ha? C'ha la Bibbia, c'ha l'Antico Testamento. Perché? Perché Maria conosce le promesse di Dio. Sai chi è Dio per Maria? Uno che le ha fatto una promessa grande. Però guarda che anche il tuo cuore conosce le promesse di Dio, perché tu nel cuore hai la nostalgia di qualcosa di grande. Se tu chiudi gli occhi per un attimo e smetti di essere quello che gli altri ti vogliono, che tu sia, vedi dentro di te la nostalgia di una bellezza infinita. Tu c'hai nostalgia di un amore che non ti tradisce. Tu c'hai la nostalgia di un amore che ti guarda negli occhi e ti dice: io ti ho sempre amato, non ti mollo più, io ti prometto la felicità. Il tuo cuore conosce le promesse di Dio. Ma che è successo? Non ci credi più. Hai smesso di crederci. Con l'adolescenza tu hai capito che quei desideri li devi mettere da parte, perché i sogni sono sogni, ma la vita è vita. C'è il mercato della scuola, il mercato delle amicizie, il mercato delle relazioni affettive, il mercato della famiglia. Tu chi devi essere? Triglia 18 euro al chilo, trota del Trevisano 8,5 euro. Chi devi essere tu? E tu il tuo cuore hai smesso di ascoltarlo, perché non va di moda, però soffri perché lì c'è una verità grande. Questa è Maria. Maria che conosce le promesse di Dio. Che cosa vuol dire? Che tu sei fatto dentro il cuore per dire sì. Quante volte sta parola ti stava venendo fuori dal cuore e l'hai buttata dentro? Perché? Perché ti fa paura. Tu sei fatto per il sì alla vita, alla bellezza, alle cose che profumano di eternità. Oh ragazzi, quante cose per cui noi spendiamo la vita puzzano di morte, ti lasciano più insoddisfatto di quando ti hanno trovato, e quanta fatica. E tu sei fatto per il sì alle cose belle, eterne, alle cose grandi. Tu sei fatto per questo. Sai perché hai un po' di sofferenza nel cuore? Perché come il figlio della parabola stai mangiando il mangiare dei maiali e tu dici: che buono il mangiare dei maiali. No, tu sei fatto per il cibo della casa del padre tuo, per cose grandi. La tua vita non è un caso. Non sei stata buttata nella lavatrice della terra da una cicogna smemorata che ti ha detto: mi è caduto il pacchetto, mo arrangiati. Tu stai qui perché... Matteo, ciao Matteo. No, Giacomo, scusa, perché ho detto Matteo, vabbè. L'evangelista. Tu hai scritto una lettera, è uguale. Facciamo un applauso così Matteo deglutisce intanto. Va. A un certo punto la cosa bella è che quest'angelo, Dio, viene mandato dove? Dov'è che stava Maria quando riceve l'annuncio? L'hai sentito? Dove stava? A parte nel portico di Valfabbrica, ma dove stava? Maria, dove stavi? In che città? A Nazareth. Nazareth, ragazzi, è come dire un buco, uno sputo di paese. È come se Gerusalemme era Roma e Nazareth era, adesso non voglio offendere nessuno. Hanno detto Valfabbrica, beh no, non credo, mettiamo, dai, che ne so io, dai, Costa di Trex, che ne so io, un paesino piccolo, un niente. Oh, e Maria chi era? Tu dici, sì, Maria, la Vergine Immacolata, ma che c'entra con me? Guarda che Maria era una ragazzina probabilmente di 14-15 anni, di un paese fuori dalla geografia che contava, e le arriva un angelo che le fa una proposta grande. Perché ti dico questo? Perché qual è il problema? Che mentre io ti parlo, tu che cosa pensi? Questa roba non è per me. Io non sono così. La mia vita sta da un'altra parte. Io ho altri problemi, ho altri casini, io non conto niente. Dio ama le cose che contano poco, le va a cercare, ma lo capisci che Dio ti cerca? Dio non cerca le cose grandi, non cerca i perfetti, cerca persone che gli danno spazio. Maria ha dato il ventre a Dio, uno spazio piccolo. Con quegli spazi piccoli Dio fa cose grandi, per dire che la tua storia non è sbagliata, che non c'è una storia che va bene per Dio. Noi che cosa pensiamo? Tanti ragazzi, tanti di voi, io lo so perché li ascolto, soffrono perché non sono come vorrebbero. Se io vi facessi la domanda, vi piacete? Voi abbassate gli occhi. A parte qualcuno che dice sì per esibizionismo. Ma se io ti chiedessi ti piaci, like, com'è su Facebook, no? Tu te lo metteresti il... Guarda, i ragazzi da oggi ti dicono io faccio schifo. E lì penso che il Signore piange. Lì penso che ci sia una cosa che rattrista Dio, è il fatto che tu ti disprezzi, perché non è quello che Dio pensa di te. Dio ti guarda con altri occhi e se permetti gli occhi sbagliati, ce li hai tu. Tientela e portatela a casa. Non si sbaglia Dio. Dio quando ti guarda ti vede come un prodigio. Non sei un problema, sei una risorsa, sei un dono, sei un talento. Dio ti ha messo perché il mondo con te è più bello. Senza di te mancherebbe un pezzo. Certo, dipende come lo usi. La tua storia va bene, si presenta un angelo di Dio, magari anche a te sarà capitato di aver ascoltato una parola a un incontro, a una catechesi, a un video, hai sentito Papa Francesco, qualcuno, e te sei commosso dentro dicendo mi piacerebbe vivere così. Che cosa risponde Maria a Dio? L'avete sentito? Qual è la risposta che dà? Attenzione che Dio prende Maria, sta ragazzetta, e non le dice adesso impegnati a scuola che passerai l'esame di quinta superiore, te lo prometto. No, guarda, impegnati, fai un po' di palestra che te perdi le bucce d'arance sul sedere, sta tranquilla Maria, vai, famolo. Ah, no, Dio prende Maria e le dice, tu ragazzetta di un paese fuori, di periferia, tu diventerai la madre di Dio. Cioè, che vuol dire? Che Dio ti prende e i tuoi progetti piccoli li rilancia alla grande. Dio sogna su di te. Tu hai progetti piccoli, Dio su di te ha progetti grandi, belli. Tu sei fatto per portare luce al mondo. Te devi andare a ridere mentre te lo dico. Ma Dio non si è sbagliato con te. E Maria risponde, cosa risponde Maria? Ditelo voi. È il titolo della canzone. Com'è, scusate? Un po' di pastiglie Equip, un po' di sana gola, un po' di mentine. Eccomi, sono la serva del Signore. Ma se io ti parlo di serve, a te ti viene l'allergia, ti vengono i brufoli, no? Perché noi abbiamo il mito della libertà, giusto? Alzi la mano chi di voi è libero. Rifaccio. Chi si sente estremamente libero, alzi la mano. Dopo parliamo, vieni che mi insegni un po' di cose anche a me, perché io non mi ritrovo tante volte. Oh, quanto desideriamo la libertà, quanto siamo servi, schiavi, ma di che cosa? Per esempio di quello che pensano gli altri. Tu quando ti alzi al mattino, che cosa devi fare? Passare l'esame dello sguardo degli altri, no? Il problema è che cosa vedono gli altri. Se mettono I like o I dislike, tu sei veramente libero. Vai agli incontri e vedi i ragazzetti che hanno tutte le scarpe uguali. 15 ragazzetti, tutti uguali. Adesso quali vanno di moda? Quelle, il risvoltino e le Vans. Vans, ho detto bene? Grazie, questa la userò spesso. Vans. Vanno di moda le Vans. E la domanda che mi sorge spontanea è: ma gli piaceranno a tutti le Svamps? Che sono? Le Vamps, le Spamps. Ma a te ti piacciono le Spamps? Come si dice Vans? Vans, Vans. Ma non lo so, perché tu non sai neanche più che cosa ti piace. Perché l'importante è che gli piaccia agli altri. Sei schiavo, tu sei libero. Tu pensa a come ti vesti, a come devi sorridere quando non c'hai voglia, e devi piangere quando vorresti sorridere, e devi parlare quando avresti voglia di star zitto, e quando vuoi parlare ti dice meglio che sto zitto, sennò chissà cosa pensano. Di quante cose siamo schiavi noi? Allora io lo dico sempre quando parlo di San Francesco. Sapete che Francesco era un tipo bizzarro. Che lavoro faceva il papà di Francesco? Le stoffe. Francesco, che secondo gli autori e i quadri dell'epoca non era proprio Raoul Bova, diciamo che era un po' più bruttino, 1,58, orecchia sventola, fronte alta, ti è caduto un mito, non era Raoul Bova, vabbè, ma non importa. Francesco aveva i schei, si dice in Veneto, c'aveva i dindi, dicono da altre parti, i sordi. E andava dal padre ogni tanto gli diceva: papà, senti, io c'ho i soldi, fammi un bel vestito. Francesco, di che colore lo vuoi? Papà, facciamo un bel arancione come la maglietta dei giovani in cammino e ci mettiamo accanto un verde elettrico. Ma Francesco, ma sei scemo? Fallo, non ti preoccupare. Francesco si faceva sti accrocchi dei vestiti e passava per le vie di Assisi, così. Allora, tu immagina, se lo fa George Clooney, sapete che dice la stampa? È la nuova moda del 2016. E dopo due mesi tutti così. Se lo fai tu, fanno un TSO, un ricovero forzato. Chiamano l'ambulanza e dicono: perché? Tutti serviamo qualche cosa. Chi servi tu? Pensa, chi stai servendo? Lo schiavo è uno che lavora e non ha paga. Tanta fatica per niente. Chi stai servendo tu? Magari il parere dei tuoi amici? Magari il bisogno di essere stimato da tutti, magari di soddisfare le aspettative del papà e di mamma. Chi stai servendo? Perché cosa sprechi le energie? Maria dice: io sono la serva del Signore. E vedete che cosa vuol dire serva? Vuol dire che io mi fido di Dio, perché la mia libertà la conosce Dio. Io voglio fidarmi di uno che la parola che mi dice diventa ciccia. C'è un brano del profeta Isaia, al capitolo 26, che dice: come una donna che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, siamo stati di fronte a te, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Due punti. Era vento. Quanta fatica per una parola che stringi a te, non te lascia niente. Tu vai a vedere, c'è gente che aspetta il fine settimana per vivere, giusto? Tu chiedi ai giovani: quando vivi tu? Io dal sabato a mezzogiorno fino alla domenica, fino al lunedì mattina. Quella è vita. Io dico sempre: scusa, ma il resto che è? Una parentesi. Sono persone che l'80% della loro vita la vivono tra parentesi. Dico: bella vita. No, bello, sei contento della tua vita. Gente che è costretta ad aspettare uno spazio di tempo piccolissimo per darsi soddisfazione. Maria dice: io sono la serva del Signore, io obbedisco a Dio, perché è uno che la parola che mi dice porta frutto. Tu quando sei andato in discoteca, che ti sei rimbambito, io non ho niente contro la discoteca, Non ci andavo perché preferivo le birrerie, avevo altri problemi, sono veneto, quindi sai, un po' il gomito. Però no, più o meno. Non c'ho niente contro le discoteche, se ti piace ballare, poi hai visto le Animox, i ragazzi in cammino, i giovani in cammino, bellissimo. Però c'è gente che torna dalla discoteca, io l'ho visto perché a volte entro nelle case, anche per le benedizioni, le missioni, la domenica mattina, alle 2 del pomeriggio anzi, signora, ma c'ha figli? Se dico, 2. E dove sono? Beh, padre, sono solo le 2 del pomeriggio, sono a letto, no, scusi, no, Ah, fanno riposo pomeridiano? No, no, è da stamattina che sono rientrati. Poi vedi sti ragazzi, che sti zombie, con la litosi che te si alzano, con i capelli, no? E vedi, ma sei, dice, ma sei felice? Tu al lunedì mattina ti svegli, ma dico, che cosa c'hai tra le mani? L'ansia di dire, boh, adesso tocca ricominciare a vivere. Ma stringi, stringi. Quelle schiavitù ti danno qualcosa. Maria dice, io voglio servire Dio, perché Dio è uno che dice e fa. È uno che dice, tu diventerai madre del Signore, e quella diventa veramente mamma. Dio ha una parola che si incarna nella tua vita. Che cosa serve? Fidarsi. Ti faccio una domanda, ma non ti do la risposta. Ti puoi fidare di uno che non conosci? Si può conoscere questo qualcuno di cui fidarsi? Sì. L'ultima cosa che vi dico, prima di invitare un ospite speciale. Maria non è che ha una storia facile. Voi ci avete mai pensato alla storia di Maria? Francesca, vero, mai detto? No, Francesca. Lei ha fatto il video. Ha fatto il video e è arrivata fino a eccomi. Ma il Vangelo non finiva lì, eh? Dove finiva il Vangelo? E l'angelo partì da lei, Maria è rimasta, cioè, vallo a dire Giuseppe, Giuseppe te devo parlare, dimmi, sono incinta ma è stato lo Spirito Santo. Complimenti, eh. Poi Maria era promessa sposa, eh. Promessa sposa significa che non avevano rapporti e chi rimaneva incinta prima del matrimonio era considerata una poco di buono, col rischio di essere anche pesantemente punita, lapidata. E a Nazareth i conti li sapevano fare, eh? Perché nasce un bambino, meno 9 mesi ci arrivano, eh? 1, 2, 3, Maria, Maria, Cioè Dio entra in una storia che non è semplice. Dio chiede di dire un sì dentro una storia che è la tua. Il progetto grande di Dio non è prendo e ti do un'altra storia, quella che tu sogni come fuga dalla tua. Il progetto di Dio è, se tu mi dici sì, prendo la tua storia, difficile, ma ne faccio una cosa bella. Io posso farne una cosa grande. Questo è Dio. Ma chi pensavi che era Dio? Uno che veniva a timbrare i miei progetti da 5 soldi. Signore, dammi un lavoro, una casa, l'equo canone pagato, il mutuo, timbra, boom, vai. No, Dio ha progetti grandi, non facili. Ma guardate ragazzi, non illudetevi, le cose facili non te danno soddisfazione. Le cose a basso costo, quelle de una sera e via, te lasciano più vuoto di come t'hanno trovato. Le cose belle costano un po' di fatica, ti ci devi mettere con tutto te stesso, te devono prendere tutto. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Allora, perché queste parole non rimangano vuote, io ho invitato una persona stasera che ci fa un bel dono per far vedere che non sono parole, che c'è chi ci precede nella vita e questo sia Dio l'ha detto dentro una condizione che tu non ti aspetteresti. Allora, ho chiamato un'amica, Zelinda. Allora, voi direte il nome? Dov'è Zelinda? Guarda, è normale che non la vedi, adesso la vedrai meglio. Però inviterei Zelinda a venire sul palco. Voi fate un applauso, intanto fidatevi. Allora, ecco Zelinda. Zelinda. Zelinda è più emozionata di... Sta tranquillo. Zelinda ha dormito poco stanotte perché era emozionata a venire da voi e te credo, questi te se mangiano, vai che farò, vai che roba. Oh, Zelinda, ma ti difendo, gli tiro il microfono. Allora, Zelinda l'ho conosciuta a Marciano, è una donna di Marciano, umbra, nel senso, una donna normalissima, no, perché ha un cuore grande, è bella Zelinda. È molto libera, una donna libera. Allora le ho chiesto di venire a raccontare un pochettino quella che è la sua esperienza, perché vi potete immaginare che per tanti aspetti per lei dire un no era più scontato. Lei ha detto un grande sì e ce lo racconta. Allora capite che la testimonianza, lei non è una professionista, non è che gira per... è venuta qui con tanta, con la tachicardia, poretta. Infatti ho detto, Zelina, sta tranquilla. Perché vi fa un regalo, ci fa un regalo, non è facile parlare di te. Se io ti chiamassi, vieni su sul palco e racconta la tua vita. Eh? A chi? No, c'è la mia amica, non mi vergogno. Lei non vi conosce, ci fa un regalo grande, perché ci parla di sé, non fa teorie, ci regala un pezzo di vita, bello. È un verbo che è diventato carne, è una storia che si è incarnata nella vita di questa grande donna che è Zelinda, a cui lascio la parola. Grazie Zelinda, io sto qua e non mi muovo.
1: Allora, grazie di quello che ha detto Fra Mirko, grazie a voi. Io prima di tutto mi voglio presentare, perché sono Zelinda, come ha detto, di Marciano, ho 62 anni e sto qui, cerco di dire qualcosa, quello che il Signore spero che vuole, e abbiate pazienza perché io non sono neanche a scuola, quindi non è che so parlare come Fra Mirko, io sono tutta un'altra cosa. Io vengo da una famiglia molto semplice che facevano il contadino, quindi non ho avuto mai una macchina a casa mia. Ho avuto un fratello affetto da nanismo come me, aveva 5 anni più, una famiglia diciamo non povera, ma non avevamo dei soldi, ma non ci è mancato mai niente del necessario. E quindi sono cresciuta proprio apprezzando quello che c'era, e quindi non mi è mai mancato niente. Ho avuto la grazia di avere due genitori che ci hanno voluto bene, non l'ho intesi mai dire la vita una fregatura, nonostante avevano due figli così. E quindi ecco, no, veramente in questo sono stata veramente fortunata. E ho avuto tante, diciamo, difficoltà nell'infanzia, perché in quei tempi il disabile non era molto aiutato come adesso, anzi i miei genitori erano costretti a metterci in un ospizio, l'istituto, perché a casa non era bene tenerci. Infatti mio fratello è stato in collegio, ha imparato a leggere e scrivere, a me l'insegnante non mi ci ha voluto. E quindi dopo che mio fratello è tornato mi ha insegnato a leggere, a scrivere, per quel po' che posso, insomma lui ha fatto la quarta elementare. Ecco, le grosse difficoltà che ho provato nella mia infanzia sono state quando uscivo, che mi guardavano, e quindi penso che per i miei genitori era un pochino dura vedere uno che ti guarda i figli come se sono qualcosa di non poterli guardare, no? Quindi penso che... E anche per me, veramente, ecco, non c'era quella libertà in cui parlava prima Fra Mirko, e quindi ero molto condizionata. Quando uscivo, mi ricordo che guardavo sempre le persone che ci avevo intorno, per vedere se mi guardavano, perché ci sono stati dei momenti che hanno fatto anche dei gesti con le mani, per vedere come c'hai le gambe, poi mi chiedevano che ore l'orario, magari c'era l'orologio al polso per vedere se parlavo, se capivano. Va bene, ma voglio dilungare su questo perché tanto potete immaginare com'è stata, insomma, la mia infanzia. E anche se io non è che ero molto, che ho sofferto tanto, e addirittura con i miei amici giocavamo a pallone. Adesso viene da ridere, dice, ma questo pallone con queste gambe corte, che giocava a pallone? L'unica cosa, mi mettevano sempre in porta, perché se no non sarei mai arrivata a toccare il pallone, no? Lo guardavo. Invece in porta qualcuno per sbaglio lo paravo, perché magari sbagliava chi tirava, no? Perché ero... Però ho avuto con i miei amici un'infanzia bellissima, che tuttora, ecco, siamo rimasti legati, siamo in contatto. E poi andando avanti, ho cominciato, sì, io vengo da una famiglia credente che si facevano le novene la sera per i santi, per Natale, c'era per Pasqua, no? Si facevano sempre queste novene, io pregavo insieme con la mia famiglia. Però vivendo in campagna non ci ho avuto mai la macchina a casa mia. E è arrivata l'energia elettrica nel 78-79, se no stavamo con la candela. L'acqua si portava su con i secchi. Allora uno può sembrare, oddio, che vita che avrà fatto. E vi assicuro che era una vita molto tranquilla. Più di adesso, se un giorno va via la corrente, mi pia tutti i mali del mondo, oddio, adesso non funziona questo, non funziona. Invece allora, veramente, ho dei ricordi belli di quel periodo. E poi ho incontrato un gruppo di ragazzi che mi hanno invitato ad andare alla preghiera. Allora, io prima, ripeto, vengo da una famiglia credente, però Dio per me era una cosa come queste luci, no? Che ci illuminano. Così era Dio, vedeva tutti. Chi si comportava bene andava in paradiso, chi si comportava male andava all'inferno, come il vigile che ti controlla quello che fai. Non riuscivo a capire che invece Dio ha mandato attraverso il sì di Maria Gesù, perché voleva far parte della nostra vita. E lì veramente è stato il momento dove io posso dire sono rinata. Era un gruppo del rinnovamento e ho fatto un incontro col Signore. Allora la mia vita veramente ha cominciato, mentre prima, ripeto, non mi è mancato niente. Vedevo la diversità degli altri, andavano a scuola, io no. Però non c'era manco la gioia, i sogni, immaginare un futuro, non ce l'avevo, perché non riuscivo a capire che cosa mi aspettava dopo. Quando ho incontrato invece il Signore nella mia vita, ho scoperto, sempre per grazia di Dio, perché non è perché siamo bravi noi, ho capito che comunque la mia vita, se è vero che Gesù attraverso il sì di Maria è venuto nel mondo, se crediamo questo, poi è morto sulla croce, e quella morte non è stata in dolore da dire, ma sì, ma era figlio di Dio, mica ne che ha sofferto tanto Gesù, ha sofferto poco perché era figlio di Dio. Ma Gesù era figlio di Dio, vero Dio, ma era anche vero uomo, quindi ha sofferto come ognuno di noi. Allora lì ho fatto questo incontro di capire che Gesù non era quella cosa lontana da me, ma è quella cosa che voleva vivere dentro di me. Era quello che, come diceva prima Fra Mirko, voleva prendere la mia vita e portare avanti il progetto che lui ci aveva. Perché se io guardo la mia vita con gli occhi umani, allora dico, ma io che ho fatto di male per essere così? Io perché ho meritato questo? Dove ho sbagliato? Dove ho peccato? Manco fatto in tempo, ci sono nata, quindi non ho sbagliato, no? E allora quando si parla Dio è amore, dove sta sto amore? Perché io così e voi no? E allora mi viene il dubbio, ma Dio è amore o no? E poi invece andando avanti ho capito che Dio ha cambiato quella mia situazione e la mia vita l'ha realizzata. La mia vita è questa, è un piano di Dio. Perché so così? Non lo so. Una cosa è certa, questo piano di Dio è un piano di amore. E allora lì ho capito che devo dire il mio sì, come Maria, perché il sì di Maria ci ha portato veramente Gesù in mezzo a noi, Gesù che è morto per noi, Gesù che ci ama di un amore che purtroppo la nostra mente, credo, non è possibile capirlo. Uno può essere intelligente, può studiare quanto vuole, ma capirlo no. Perché se io mi metto al posto di Maria, una ragazzina, questo mi dice: tu sei la mamma di Gesù, il figlio di Dio. Io avrei fatto non so quante domande. E poi che succede? Poi che devo fare? E poi io? Che cosa dovrò fare? Invece Maria si è fidata di Dio. E Gesù che ha accettato di morire sulla croce per amore. Allora ho capito che io prima ho detto, i miei genitori mi hanno veramente amato, mi sono sentita amata, non intesi mai lamentarsi di essere sfortunati, di avere due figli così. Però penso l'amore che il Padre ha per me. I miei genitori non erano capaci di darmelo, perché è impossibile. Perché se io stavo male, papà non sapeva di che cosa, chiamava il medico, ma non sapeva che cosa poteva fare. Dio, nella Bibbia c'è scritto, conosce il numero dei nostri capelli. Allora, se Dio conosce il numero dei miei capelli, quanto si preoccuperà di altre cose della mia vita? E lì veramente ho provato quella gioia di dire il sì. Non un sì come Maria, che l'ha portato avanti nella perfezione. I miei sì, ogni tanto ci sono le cadute. Però le cadute, penso che Dio lo sa, che noi siamo umani, cademo. L'importante è che il mio sì sia un sì sempre, non quando è facile o quando mi fa comodo. Se il mio sì è sempre, non mi mancherà niente. Perché io, ecco, ho detto 62 anni, io, mio fratello a 40 anni è morto da un infarto all'improvviso, è stato il mio dolore più grande, perché non era una cosa che me l'aspettavo, insomma. Io ho sofferto tantissimo, tuttora mi manca perché era mio fratello, quindi mi manca. Anche se so che se per lui era arrivato quello, il momento della sua storia finiva lì, anche quello era un atto d'amore di Dio, perché se dico un sì, anche dentro le cose scomode, il sì c'è, perché se è solo sulle cose comode, non è un sì vero. Poi in un anno, 2001-2002, ho perso papà e mamma, 2 anni di malattia tutte e due insieme,

Ma vi assicuro, quello che il Signore ha fatto, non so io come ho fatto, ma col suo aiuto io sono riuscita a stargli vicino, ho fatto materialmente poco.

con una famiglia vicino, che quando ho bisogno la chiamo, questa signora mi aiuta. Poi il Signore mi ha messo vicino anche tante persone che mi aiutano, degli amici, gli amici quelli che amano con l'amore di Gesù, non che amano con l'amore quando fa comodo, quando c'ho tempo o quando c'ho voglia. L'amore di Gesù è quello che c'è a tutte le ore e a tutte le situazioni. E allora, ecco, io mi sento sempre di ringraziare il Signore per avermi dato la grazia di aver detto quel sì. E adesso ve la dico grossa, tenetevi forte, ma dato siete seduti. Io mi sento una persona fortunata. Un po' grossa, no? Fortunata non vuol dire che sono contenta di essere così, perché a me mi avrebbe piaciuto tanto studiare, avere una famiglia, essere moglie, essere madre. Dei figli sono la cosa più bella che c'è nella vita, no? Un bambino è... Non è che non mi mancano, però in una persona che cosa è che conta di più? Quando una persona si sente realizzata, e io mi sento realizzata, anche se non fa niente, non lavoro, anzi dipendo dagli altri. Prima, quando ero giovane, un pochino più riuscivo a fare, adesso io non riesco neanche a vedere i miei piedi. Qualche volta sento le scarpe, mi tirano, che ci avrò i piedi gonfi e mi ci faccio guardare qualcuno, perché io non ci riesco a vederli. E questo che vuol dire? Che allora sono, no? Dico, sono fortunata, allora che significa questo? Non riesco a vedere i piedi, non sono buona andare al bagno da sola, non sono autosufficiente, mi sento fortunata. Ma mi sento fortunata perché io spesso sono parecchie ore al telefono, o vengono persone a casa mia, oppure vado in parrocchia, perché anche in parrocchia faccio parte del CVS, insomma c'ho un po' di impegni, perché mi piace servire il Signore, che è la cosa più importante. E io mi incontro spesso, ultimamente poi di continuo, sempre persone con una grande sofferenza dentro. La vita è una gran fregatura, si corre tanto, poi si muore. Che vuoi campare per sempre? Morivo tutti. E con una grande tristezza, beh, per carità, c'è una situazione economica bruttissima. E io tante volte ai giovani, e qui ce ne siete tanti dei giovani, io vorrei dirvi solo, non lasciatevi scoraggiare, perché se Dio, come l'ha detto prima chiaramente Fra Mirko, non siete qui a caso, se Dio ha permesso che voi siete nati, Dio non vi farà morire di fame, questo state certi. Se dovrete rinunciare a qualcosa, questo sarà quello che vi farà scoprire la vostra vita, vi farà tirar fuori quelle cose che diceva prima Fra Mirko, che ci sono dentro, ma abbiamo paura a tirarle fuori. Invece non abbiate paura a essere voi stessi. La cosa più bella, quando io non mi devo vergognare di niente. Quella è la cosa più bella. Io devo essere quella che sono. Quando ha detto delle scarpe, non dico il nome perché non sono capace, perché sono ignorante, culturalmente. Una volta voi non eravate nati, ma gli adulti si ricorderanno che erano usciti dei tipo ciuccetti, come portachiave, come cose, e mi piacevano da morire, dico appena esco, ma ripeto, io esco poco perché non c'avevo la macchina, lo voglio comprare per attaccare la borsa, mi piacevano da morire. Nel giro di pochi giorni tutti avevano sti ciuccetti, chi come orecchini, chi come bracciali, chi come... Allora ho detto, no, non lo compro più, perché oggi non si usa più mettere una cosa che mi piace, ma si usa mettere qualcosa o comprare qualcosa o andare a fare qualcosa, quello che fanno tutti. Non si ragiona più con la nostra testa. Allora il discorso economico è vero, non c'è lavoro, ci sono tante situazioni anche nella mia parrocchia bruttissime, però non pensiamo mai che oltre il lavoro mancano tante altre cose importanti, valori.

0: valori, l'onestà, il rispetto. E una persona può avere tante case, può avere tante macchine, può avere tanti soldi, può essere tanto bello, 3 o 4 lauree, tutto quello che vuole, ma se non sta bene con se stesso non starà bene con nessuno, perché se io penso Dio quando mi ha fatto si è sbagliato, e quando guardo fra Mirko che posso dire che vado d'accordo, gli voglio bene? Impossibile. Se io non parto a star bene con me stessa, non posso star bene con chi mi sta vicino. Perché io non potrò mai, dico sempre, non potrò mai prestare la macchina a qualcuno, perché non ce l'ho. Se io dentro di me non ho gioia, non ho stima della vita, che cosa posso dare agli altri? Allora ecco, io dico, cercate di non sprecare la vostra vita, perché la vita è una, un'altra non ce n'è. Non abbiamo paura di andare controcorrente, perché quella d'aver paura di andare controcorrente vuol dire io non vivo mai. Oggi sto con uno che la pensa in un modo, vivo secondo quello che vuole quella persona. Domani sto con uno che va sempre alla messa, allora gli parlo bene di Gesù, io a Gesù gli voglio bene. Domani sto con uno che proprio è contro la Chiesa, contro i preti, ce l'hanno. Anch'io sì, c'hai ragione, è vero, è così. Perché così mi apprezza. Ma io, quando vivo? Io non vivo mai. Sono un oggetto. So come un coltello, un giorno si taglia il pane, un giorno la mela, un giorno si taglia l'insalata. Non sono una persona, sono un oggetto. Invece io devo essere io. Dopo chi mi accetta, mi accetta. Chi non, magari non accetta, perché magari io, a me mi piace parlare di Gesù. La cosa che di fare le cose per il Signore, perché ho capito che mi ha dato tanto e quello che mi ha dato non lo posso tenere per me, lo devo dare agli altri. E chi non mi accetta, pazienza, io gli voglio bene lo stesso. E questo nella vostra vita, ci avete tutto davanti ancora. Diciamo, ci avete anche il vostro lavoro, se verrà fuori, perché a lei non è facile. Però anche quello, guardate il lavoro, quello che, se ci sarà, quello che vi piace. Non perché sia un lavoro che mi fa sentire realizzato, quello che mi piace e anche quello che trovo oggi come oggi. Poi le scelte della famiglia, non le facciamo così, con superficialità, perché sono fondamentali. La vita è una cosa tanto bella, è meravigliosa. E se il Signore è riuscito a riempire la mia vita, che umanamente le cose che mancano le vedo, tanto più può rendere piena la vita di voi che fisicamente il Signore vi ha dato tutto. Dopo sicuramente a tutti manca qualcosa, a chi gli piacciono i capelli ricci, a me piacciono ricci, ce l'ho lisci, chi ce l'ha lisci gli piacciono ricci, chi è moro vorrebbe essere biondo, chi è... Questo tanto è... Però ecco, sappiamo riconoscere due cose, dare valore a una cosa mi piace diversa, a me mi piacciono ricci e li tengo lisci, sono sempre i capelli, non è un problema. E poi sappiamo riconoscere il bene dal male, perché il male non ci farà mai sentire persone realizzate. Il bene, anche se è fatica, è quello che mi darà la pace e mi fa sentire realizzata. E io la... Io adesso voglio chiudere perché sennò vi annoio, dopo magari se qualcuno fa le domande, no? Così eravamo d'accordo. Se qualcuno vuole fare le domande mi farebbe molto piacere. Io se so qui, poi ultimamente con le gambe ce la faccio poco, ho fatto anche la carrozzina, e oggi non l'abbiamo portata perché mi ha detto c'era poco da camminare. Poi ho due ragazzi che mi pieno un braccio perché peso poco, quindi non... Però ecco, quando devo andare a parlare, da una parte mi dispiace se sbaglio, perché no, se sbaglio per fare una figuraccia, mi dispiace se non riesco a dire quello che il Signore vuole, perché io mi sento io che non sono niente e Dio è tutto la mia vita. Poi ho scritto un libro. Perché ho scritto un libro? Appena me l'hanno detto la prima volta, io ho mai sognato di scrivere la mia storia. E poi invece una mia amica insisteva, perché tu vai a fare testimonianze, parli a poche persone, invece col libro puoi raggiungere più persone. Allora non lo volevo scrivere, primo perché mi sembrava di volermi mettere in mostra, dice questo non ci si può mettere né con la famiglia, né con i soldi, né col lavoro, tantomeno con la bellezza, no? Perché beh, madre natura con me non è che si è sprecata tanto, no? E allora non volevo scrivere questo libro. Poi dopo sta amica mia, niente, ha trovato un'altra amica nostra, che qui abbiamo il suo fratello presente, e che lei era laureata, e lei ci ha aiutato a buttarlo giù, ho scritto sto libro. Allora, per paura che l'avesse fatto per il protagonismo o per un discorso economico, per protagonismo non c'ho niente da mettere in mostra, perché che cosa posso mettere? E per il discorso economico l'ho fatto, che il ricavato ci aiuta le persone che hanno bisogno. Abbiamo deciso così. E allora, ecco, proprio perché ho questo desiderio, che quello che provo dentro la mia vita, di essere così contenta di essere nata, anche se adesso, ripeto, gli ultimi anni sono un pochino più in difficoltà, perché duro fatica a camminare, queste gambe, poi sono stancata e voglio camminare più, io ho detto fate voi. Ho fatto la carrozzina, adesso vediamo. Però nonostante questo, appena Fra Mirko mi ha chiamato, ha detto se Dio vuole che sto bene vengo, ma io con tanta gioia, perché vorrei trasmettere a tutti la gioia, la pace che il Signore mi ha dato. E quando incontro tante persone, sempre con questo viso sofferente, anche ieri parlavo con uno che c'ha... economicamente sta più che bene, c'è una bellissima famiglia, due figli meravigliosi, e mi parlava di una situazione e ho detto no basta, io non ce la faccio più andare avanti, voi pensate come mi sento io. Allora la mia sete è di poter dire a tutti, la vita è un dono meraviglioso, non la sprechiamo, specialmente voi giovani, e questo è un dono che Dio lo fa a tutti. San Francesco è diventato santo, ma Dio chiama tutti a diventare santi, anche a me. C'ho tanto da lavorare ancora, c'ho certe cose da fare, anche Fra Mirko ce la fa, penso ancora, no? Però la chiamata è per tutti, a diventare santi. Se no sarebbe la morte che ha fatto sulla croce Gesù, che l'ha fatta fa. E lui mentre stava lì per morire, che se c'ero io e sotto mi stavano a mettere i chiodi dai piedi, penso che le parolacce volavano. E Gesù invece che ha detto, mentre stava morendo, non è una favola, questi sono i fatti, eh? Anche lì c'è stato un altro sì di obbedienza di Gesù, no? Che cosa ha detto Gesù? Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Ma noi siamo capaci di morire anche per una persona. Io qui ho degli amici veramente che me l'ha donato il Signore, gli voglio tanto bene. Ma non so se sarei capace a morire per loro, non lo so, e sono amici. Gesù è morto per quelli che gli hanno fatto del male. Allora io adesso chiudo e vi auguro veramente che oggi potete dire un sì come Maria. E Maria quel sì l'ha portato avanti. Dio non ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di Dio, senza Dio la nostra vita, io dico, sul libro c'è scritto, l'uomo senza Dio è come la macchina senza motore, può essere una bellissima macchina, ma se non c'è il motore non ci facciamo niente, no? La nostra vita si può realizzare solo col Signore. E quello che sto dicendo non sono parole, è quello che vivo dentro il mio cuore. Adesso, se qualcuno fa qualche domanda, abbiate questa certezza che non c'è domanda che mi offende, di qualsiasi tipo.
1: Tanto grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje è prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje è arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento, veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano, ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco, un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

0: Top Pool.
1: Bene, bentornati. Eccoci qua, fratelli e sorelle, nell'ascoltare Alzati e risplendi, che Federica dedica a Stefano, il suo amato.

0: ma che voce magnifica! Ma lodiamo il Signore di avere Roberta tra di noi, che voce bellissima, veramente una voce importante, grazie, grazie.
1: E Paolo che conosce le canzoni, che a volte...
0: È un grande musicista, fate una coppia perfetta.
1: Più che altro perché alcune canzoni proprio non le sa, no? Quindi lui viene dietro a me, quindi ci vuole anche una certa abilità.
0: Ma è una grande musicalità che è indiscussa, complimenti Paolo, veramente grandi complimenti. E riposiamo un attimo la voce o vogliamo passare alla successiva, perché qui le richieste sono tantissime.
1: Sì, allora facciamo
0: questo. Poi è un canto di una dolcezza infinita che lo conosciamo tutti e tutti lo associamo a un momento particolare del nostro cammino spirituale, Dolce Sentire. Fratello Sole e Sorella Luna, già ricordo che una volta in una diretta fatta insieme ce l'hanno chiesto. È un brano che commuove sempre perché la dolcezza della melodia è associata alla magnificenza di una spiritualità che non ha spazio e tempo, non ha limiti, è quella di San Francesco d'Assisi. Dolce Sentire.
1: La vorrei dedicare a Mafalda, Mafalda di Loreto. Se mi stai ascoltando, Mafalda, un bacione e un abbraccio forte a te con questa canzone.
0: Ecco, chi la chiede è Bruna, da Polverigi, che la chiede proprio per un incontro con i catechisti dell'oratorio.

0: Beh, quando ascoltiamo questo brano, inevitabilmente dobbiamo soffermarci su queste parole che sono: Laudato sì, nostro Signore, che hai creato l'universo intero. Laudato sì per tutti noi che siamo tue creature, dono tuo del tuo immenso amore. In questo dolce sentire, in questo dolce capire, dunque, noi cerchiamo di comprendere nella miseria umana di una ragione che non potrà mai comprendere il mistero di questa creazione infinita e bellissima che è la natura e nella natura l'essere umano. Però allo stesso tempo c'è questo desiderio di avvicinarsi a questa comprensione, di capire, di farsi delle domande.
1: Sì, è insito nell'uomo, perché so che adesso no, c'è questa moda, tanti dicono, cioè di sovvertire, togliere tutte le religioni, perché se vengono tolte tutte le religioni si arriva a una pace, no? C'è questa idea di questo pensiero unico, che niente di più sbagliato, perché in realtà la pace è nel rispetto delle diversità che si ottiene, non certo nell'abissare, no? Tutto il credo. Perché lo abbiamo dentro, proprio il Signore ce l'ha stampato nel cuore, questo desiderio di assoluto, di Dio, ce l'abbiamo dentro e non può essere strappato da nessuno.
0: Ma se non fosse così, penso che dalle origini l'uomo, l'essere umano, da quando è nato, si chiede cosa c'è al di là. Dalle origini, parliamo dell'uomo primitivo, in tutte le civiltà, dall'essere primitivo ad oggi, non ce n'è stata una che non si sia chiesto cosa c'è al di là della morte, cosa c'è al di là delle stelle. Quindi è nell'uomo la ricerca di Dio, ma perché nell'uomo stesso una parte è Dio.
1: Certo, i semi di verità che Dio ci ha messo nel cuore sono i suoi, quindi siamo a immagine e somiglianza di Dio.
0: Certo.
1: Quindi a immagine e somiglianza significa che siamo proprio una parte sua, no? Lui ci ha creato una parte di se stesso, l'ha messo in noi, il suo spirito. Lo spirito ritorna a Dio, infatti, no? Una volta che si sta là, ritorniamo tutti in Dio, a meno che, ecco, Dio ci ha dato la libertà anche di rifiutarlo, purtroppo ci ha dato
0: Purtroppo è
1: questa
0: così.
1: libertà, speriamo di non usarla male, questa libertà,
0: No, la
1: speriamo.
0: libertà la dobbiamo usare, ma per
1: È per
0: sceglierlo, per
1: scegliere lui.
0: scegliere il progetto che Dio ha su di noi, che ha voluto realizzare su di noi, malgrado tutte le insidie, le insinuazioni del male che non consentono di realizzarci totalmente sotto questo aspetto. Per cui troviamo sempre irrealizzazioni, depressioni, ansie, insoddisfazioni, tutto questo cocktail di. Che
1: Anche
0: destabilizza totalmente l'equilibrio della creatura di Dio.
1: sì, ovviamente più si cresce nella fede in Dio e nella fiducia e più si è sereni, più io ho tanta strada da fare ancora.
0: Ah, vabbè, allora
1: Però ecco, però
0: io sono
1: sicuramente
0: molto indietro più di te.
1: a volte magari far parte di un gruppo, comunque anche un gruppo di preghiera, qualunque tipo di gruppo di preghiera riconosciuto, può aiutare, ecco, per chi magari è solo, non ha, diciamo, modo di pregare in casa, magari aggregarsi con altre persone sicuramente aiuta, aiuta moltissimo.
0: Beh, fratelli e sorelle, ricordiamoci sempre che Dio è amore ed è il Dio della gioia, quindi se c'è qualcuno o qualcosa che ci toglie quella, già sappiamo che siamo nel cammino sbagliato. Allora basta già questa piccola indicazione per cercare di capire dove andare, che direzione seguire e poi sicuramente lui non ci farà mancare mai i segni e la strada di conseguenza.
1: Esatto, infatti è quello.
0: E allora è per questo che vogliamo dedicare, io approfitto subito per ringraziare Dio che non manca mai di farci sentire la sua paterna misericordia su di noi. Per cui qualsiasi strada noi scegliamo, anche se quella del mondo, che quindi è effimera, cioè una gioia assolutamente imperitura, cioè durerà una serata, durerà non lo so, mezz'ora, ma sicuramente non è la gioia di Dio. Abba Padre è il brano che viene richiesto da Giuliana di Loreto per ringraziare nostro Signore che è nostro Padre.
1: Tutto per te, Giuliana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Come vi dicevo, questo brano Abba Padre, che appartiene al rinnovamento dello spirito, brano diciamo famosissimo, tra altre cose è stato scritto proprio dal presidente nazionale, no? Le parole sono sue, anche la musica. Ho sentito una sua testimonianza che diceva che è stato ispirato durante una notte, questa melodia è uscita quasi spontaneamente, e le parole di richiesta di aiuto di un padre come il nostro Dio presente nella nostra vita. Questo brano è stato richiesto da Giuliana di Loreto per tutto il comune di Loreto, pensate.
1: Wow, come una braccio grande, insomma, è bellissima, veramente. Le canzoni del rinnovamento sono molto ispirate, si sentono proprio dallo Spirito Santo.
0: Assolutamente sì. E quindi grazie a Giuliana di avercela proposta. E continuiamo, se lo vogliamo. Sì. Penuzia da Roma, Chiede Custodiscimi, che è un brano dedicato a tutta la sua famiglia, la famiglia di Penuzza. Custodiscimi.
1: Ritornello, se non ricordo la strofa. Aiutami tu, Sabina.
0: Ma io non lo conosco, sai. Eventualmente Penuzza te lo facciamo ascoltare la prossima volta, se non riusciamo a proportelo questa sera. Così magari, Roberta, te lo ripassi?
1: Sì, sì, perché ricordo il ritornello.
0: Sì, ma tanto i nostri telespettatori sono abituati, questi fratelli e sorelle sono in comunione di preghiera con noi, quindi il prossimo lunedì, Penuzza, mettiti in diretta con noi che te lo facciamo ascoltare. Dona la pace è un brano che Monica da Roma vuole dedicare a suo zio Vincenzo e a Barbara ed Igor. Grazie per questa proposta, perché Donna la Pace è un brano di cui tutti abbiamo bisogno. Signora, donaci la pace.

0: con questo magnifico brano sulla pace. Ricordo anche a tutti i nostri telespettatori che la pace è una delle intenzioni più richieste dal nostro Papa, dal Santo Padre Francesco, nel senso che ci chiede ogni giorno, addirittura un rosario, pregare giornalmente per la pace nel mondo e la conversione dei cuori, da cui poi parte anche la pace.
1: Di conseguenza.
0: Un cuore convertito è un cuore realmente desideroso di pace. Un cuore che prega è un cuore che cammina con Gesù, che prega, che ama, che agisce, che vive come farebbe Gesù.
1: Sì, sicuramente la vera conversione è quello di avere Gesù come modello e anche Maria come modello per noi donne, insomma. Però è formarsi, plasmarsi attraverso Maria in Gesù, proprio l'imitazione di Cristo è un bellissimo libro, tra l'altro, che lessi alcuni anni fa e consiglio di leggerlo. L'imitazione di Cristo, L'apostrofo imitazione.
0: Imitazione, è un libro molto noto che credo nel cammino spirituale di tanti di noi è stato una pietra miliare della formazione spirituale. I parroci, quando fanno le omelie, dicono non ti chiedere cosa devi fare, di a te stesso cosa farebbe Gesù in questa situazione.
1: Sì.
0: E così avrai la risposta.
1: E se poi Gesù ci parla attraverso gli eventi, la parola. Il Papa ha detto anche di aprire ogni giorno la parola di Dio, magari di leggere pochi versetti, di meditarli, magari anche solo 10 minuti al giorno, però è fondamentale la parola, perché la parola di Dio è una parola che crea, è una parola che ha una potenza riformatrice, cioè agisce, quindi anche quando non la capiamo.
0: Certo.
1: Per assurdo uno dice, ma io non capisco, ma è come l'aspirina, la prendi, non la senti, ma è effervescente e dentro fa le bollicine, quindi una volta che butti dentro la parola di Dio stai sicura che avrà il suo effetto.
0: Passiamo al successivo brano. Mirko da Verona ci chiede, maestà, Mirko te lo proponiamo la prossima volta perché non è ancora compreso nell'elenco, ma lo prepariamo per lunedì prossimo. E invece Maruska da Forlì come fuoco vivo, perché gli piace molto e perché dà forza a chi ha bisogno di questo fuoco vivo perché non crede. E allora che sia fuoco vivo a tutti quanti.
1: Purtroppo no.
0: Non ce l'abbiamo?
1: No.
0: Va bene, non ti preoccupare, prepariamo. Allora già abbiamo come fuoco vivo maestà e un altro brano ancora da preparare per lunedì prossimo. Nel frattempo credo che ne sia arrivata un'altra ancora.

0: se Claudia me lo vuole passare, io ve lo introduco in modo tale che proseguiamo, anche perché siamo agli sgoccioli della trasmissione. Vedrai miracoli?
1: Sì, questa è
0: la Lucia d'Ancona chiede un grazie bello. Bello perché ci stiamo propinquando verso la fine, quindi stiamo ultimando con un canto di ringraziamento. Lode a Dio, abbiamo iniziato con l'invocazione dello Spirito Santo, poi lo abbiamo lodato e adesso lo ringraziamo. Signore, grazie del tuo amore e della tua fedeltà. Lucia d'Ancona.

0: bellissimo canto, vedrai miracoli, ma insomma ce ne vogliamo accorgere che questo succede giornalmente, quotidianamente. Ringraziamo Dio ogni mattina della vita, del giorno, della possibilità di poter condividere con gli altri, di poter donare agli altri, di poter parlare con gli altri, di essere ancora in salute, di poter esprimere l'amore alla persona che ami e di poter dare a tutti coloro che ti chiedono qualcosa, poter dare o dire un tuo sì, un'opportunità incredibile di amore, di solidarietà, di altruismo reale che deriva non dal fatto che decidi di fare qualcosa per gli altri, ma dal fatto che te lo chiedono e tu ci sei. Grazie per questo.
1: Grazie.
0: Grazie. Un grazie a Roberta e Paolo perché hanno detto il loro sì, perché hanno risposto a questa chiamata di Maria Visione con questa passione, con questo coinvolgimento che, come vedete, dà spazio ai miracoli.
1: Sicuramente, grazie di Dio, anche il fatto di poter essere qui, cantare, suonare, è una grazia, quindi grazie al Signore sempre.
0: E a tutti voi vi vogliamo ricordare che il Signore compie i suoi miracoli a chi glielo chiede, e glielo chiede con un cuore vero, aperto, accogliente, un cuore che piange, un cuore che soffre. Ecco perché arriva di più al nostro Signore, perché è un cuore più vero. Allora ricordiamoci e ringraziamo per questo Roberta e Paola di averci proposto assieme a Lucia che ce l'ha chiesto, che il Signore compie ogni giorno miracoli e dunque vi salutiamo perché siamo agli sgoccioli. Roberta, non so se vuoi dire qualcosa tu, Paolo?
1: Voglio salutare tutti, un abbraccio forte a tutti gli ammalati, a tutti quelli che ci seguono da casa, che magari sono soli, hanno una qualche croce, noi li abbracciamo. E forte, forte, un bacio forte, una preghiera per voi.
0: Paolo?
2: A tutti quanti, un abbraccio forte a tutti.
0: Bene, e anche qui noi della redazione di Maria Visione vi abbracciamo, vi auguriamo una santa settimana con la musica e la preghiera. Buonanotte a tutti.

0: Come ti chiami?
1: Livia.
0: Da dove vieni?
1: San Buceto.
0: Come definiresti la Chiesa presente nel tuo territorio?
1: Abbastanza attiva, soprattutto adesso che c'è Papa Francesco, ci siamo un po' svegliati tutti quanti. E soprattutto vedo negli oratori tanta attività. Nella mia parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù c'è tanta attività. I bambini vengono non solo per pregare, no? Ma per ritrovarsi insieme. E vedo anche qualche musulmano che si avvicina e questo è bello. Si fanno un sacco di attività, tipo, che ne so, anche guardare i film insieme, che è una cosa moderna, non è fuori luogo, e i bambini si ritrovano e si parla ogni tanto di Gesù, non con le parole ma con la testimonianza, che è la prima cosa bella da fare, come fa il Papa.
0: Puoi riportarmi qualche altro esempio?
1: A livello locale io conosco bene la mia parrocchia, poi ad esempio qui a Loreto vedo che si sono fatte un sacco di attività anche nella piazza, ci sono varie messe, e tanti giovani vengono anche solo per l'abitudine ma trovano la chiesa più aperta, più disponibile, anche nelle confessioni. I preti non sono più rigidi come una volta, quindi anche i giovani che convivono, ne ho tanti di amici che convivono, trovano un Gesù più disponibile, come vuole lui, insomma, ecco. Perché a volte bisogna stare al passo coi tempi, no? Quindi Gesù è sempre il più moderno di tutti, quindi penso che lui voglia parlare, è ora di farlo parlare, ecco.
0: Come definiresti i rapporti della Chiesa presente nel tuo territorio con il mondo della scuola, del lavoro, della politica?
1: Il miglioramento per quanto riguarda la scuola più che altro. Cioè il catechismo attuale non è il catechismo di una volta, anche quello si sta modernizzando parecchio, anche a livello culturale si riportano degli esempi più moderni. Non è più un catechismo antiquato con soltanto l'immagine classica di Adamo ed Eva, no? Si prendono degli spunti moderni, comunque sia si fa un catechismo riportando anche le cose della scuola. Quindi i bambini si trovano a fare un percorso non scollegato con la religione della scuola, ma col catechismo insieme, si fa un percorso in abbinamento a quello che imparano a scuola, ecco. Io lo dico perché sono catechista da poco, però è un'esperienza a cui mi hanno chiamato, vediamo come va. Mi sembra piuttosto al passo coi tempi anche questo. Cioè vedo delle parrocchie che fanno del catechismo che è, come dicono i bambini, una figata. Quindi questo è bello perché li vedi felici di venire a catechismo. Una volta io mi ricordo che andare a catechismo era da salare, cioè nel senso non ci si andava, era una palla andare a catechismo. E invece oggi no. E questo mi fa piacere perché viene fuori il lato bello della Chiesa, che siamo tutti noi. La Chiesa siamo noi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Itteri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo, ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme, e poi abbiamo detto il rosario, appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Medjugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Medjugorje, ti dico in breve qualcosa, cosa è importantissimo a Medjugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto tre volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Medjugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Medjugorje chiamiamo cinque sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è il giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Medjugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire

0: cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla, perché

0: coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Medjugorje, probabilmente vengono il prossimo anno.
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, in questo luogo di grazia siamo qui per essere accompagnati dall'Arcangelo Michele a un'esperienza del Signore, perché questo è il desiderio degli angeli, che noi incontriamo il Signore, conosciamo il suo amore, entriamo in relazione profonda con la presenza di colui che ci dà la vita e ci dà la cosa più preziosa dentro la vita, il suo amore. Il suo amore che fonda tutti i nostri amori umani. Cosa sarebbe l'uomo senza Dio e cosa sarebbe la vita senza amore? E sappiamo come questo amore fragile, come viene meno, come a volte non riusciamo a ritrovarlo. Ecco, è la sua presenza che, comunicandosi a noi, ci rifonda in questo amore. E abbiamo tra di noi anche una coppia che festeggia 50 anni di matrimonio, Gioia e Giancarlo. Preghiamo per loro in modo particolare, ringraziando il Signore per questo tempo, tutti questi anni lunghi, e chiedendo, ecco, una vita nuova, un amore nuovo, una freschezza nuova. Come dicevo, senza Dio noi non abbiamo la capacità di avere questa pienezza di vita. Solo Lui fonda in noi, ma Lui proprio è per questo qui presente, per rifondare la nostra vita, per ridarci la capacità di un amore nuovo, più profondo, più vero. Ecco, rinnoviamo la nostra speranza, la nostra fede nel Signore, attendiamo da Lui questo miracolo, lo invochiamo, lo Spirito Santo per tutti noi. L'Eucaristia veicola sempre a noi il dono dell'amore di Dio, perché possiamo essere degni di questa celebrazione, di questo incontro col Signore. Riconosciamo la nostra fragilità e peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Naum. Ecco, sui monti passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebrate le tue feste, Giuda. Sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti, il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele. Anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiato i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità. Cumuli di morti, cadaveri senza fine, sciampane e cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò al lubidrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio. Salvaci, Signore, e donaci la vita. Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Salvaci, Signore, e donaci la vita. Ora vedete che io lo sono, e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere. Io percuoto e io guarisco. Salvaci, Signore, e donaci la vita. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici. Salvaci, Signore, e donaci la vita.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cancelli i nostri peccati. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo

0: Che abbiamo ascoltato oggi è un Vangelo che è come uno spartiacque in fondo, perché può veramente porsi nella nostra vita come un cambio di orizzonti. Tante volte noi aggiustiamo dei pezzettini, ma a volte il problema della vita non è aggiustare i pezzettini delle cose, ma cambiare la prospettiva. E finché non cambiamo la prospettiva, noi rimaniamo impigliati dentro una situazione che rimane sempre la stessa. Ecco, perché il problema della vita non è innanzitutto delle cose che facciamo, ma che senso ha la vita intera. E tante volte ci scordiamo di questo. Mi piace ultimamente ricordare la Madonna che quando di fronte all'angelo che l'ha detto le cose bellissime, ti saluto piena di grazia, il Signore è con te, lei è rimasta sconvolta, dice il Vangelo, testo greco, dice che è rimasta come terremotata da queste parole e si chiedeva dentro di sé che senso ha questo saluto, che senso ha questo saluto. È la domanda dell'uomo, è la domanda della persona umana, la domanda di un essere capace di coscienza. È capace di senso da dare alla propria vita e che si chiede qual è questo senso, perché esisto, chi sono io, cos'è la vita. Ecco, noi tutti i giorni siamo impegnati a portare avanti dei desideri, dei pensieri, delle azioni. Vogliamo successo, vogliamo prestigio, vogliamo il benessere, vogliamo il piacere, vogliamo dei risultati del nostro lavoro, della nostra famiglia. Ecco, tutto questo sforzo spesso dettato da queste ambizioni che sono poi spesso anche definite dalla moda, gli altri vivono così, dal mio padre, dalla mia madre, dal mio fratello, ma la vita è la vita degli altri, per dire un esempio banalissimo, per camminare comodamente. Possiamo delegare agli altri la verifica delle mie scarpe, del mio numero di piede? Chi saprà questo numero? Solo io. Sono chiamato in prima persona a pormi di fronte alla realtà con questa attenzione. Che senso ha la mia vita? Ecco, Gesù dice oggi una cosa bellissima, anche sconvolgente, ma bellissima. Se guadagni il mondo intero e perdi te stesso, che cosa te ne fai? Perdi la tua vita. Cos'è la tua vita? In che cosa consiste la nostra vita? E dice un'altra frase ancora più sconvolgente: chi perde la vita per causa mia l'avrà. Chi guadagna la vita per se stesso, cioè per la propria idea, sarà perso. Chi si è? Chi sei Gesù che ti poni nella nostra vita con questa pretesa? Se non vivi per la mia causa, la tua vita è perduta. Perché dobbiamo vivere per la tua causa? Qual è questa causa per la quale vale la pena rischiare tutto? Abbiamo sentito qualche domenica, Gesù parlava del regno dei cieli simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. E quando trova la perla più bella di tutte, vende tutte le altre. Rinunciare a tutto per una cosa. Si può? Ha senso questo? Ecco, celebriamo l'Eucaristia. Che cosa celebriamo nell'Eucaristia? La presenza di Dio nel suo Figlio che è venuto sulla terra e a un certo punto ha raggiunto l'apice quando ha dato la vita per noi. Noi tra poco sentiremo: questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue versato per voi. Mangiatelo, bevetelo e fate questo in memoria di me. Cioè lui cosa ci dice? Prendete il mio amore, me stesso che mi dono a voi, e questo modo di essere diventi vostro. Ecco la causa di Gesù. Cosa vale veramente nella vita? Perché cosa vale la pena vivere? Perché le mamme sacrificano la vita, i papà sacrificano la vita per i figli? Che senso ha questo? E sono anni, anni, anni. Poi lo fanno anche quando sono grandi e quando poi i figli sono già grandi. Ecco, mia madre ogni tanto quando mi chiama mi dice: come vorrei venire a metterti a posto le cose. Ecco, cioè, ma che logica è? Cioè, uno vive per gli altri. E Gesù dice nel Vangelo di oggi: se qualcuno vuole venire dietro a me, se qualcuno vuole accettare questa causa e non rinnega se stesso, non riuscirà a farlo. Rinnegare se stessi. Ma come? Dobbiamo realizzarci questo senso della nostra vita, dobbiamo rinnegare questo senso di vita. Ecco, c'è un mistero dentro il cuore umano, c'è una parte di noi vera e c'è una parte di noi falsa. Se non si distingue l'uno dall'altro e non si riesce a scegliere quella parte vera, noi rischiamo di rovinarci anche senza una cattiva intenzione. Ecco, il discernere dentro nostra vita le cose che contano veramente. Che cosa che conta? Come scegliere ciò che realizza pienamente la mia statura di persona umana? Ecco, la mia vita non è perduta. Gesù ci dice nell'Eucaristia, nella sua azione nei nostri confronti, che Lui è amato dal Padre ed è venuto per comunicarci quest'amore. E ci dice che noi siamo chiamati, accogliendolo, quest'amore suo, diventare tra di noi uniti, perché nell'amore ci si dona l'un l'altro, ci si sostiene, ci si sacrifica l'uno per l'altro. Ma non è più un sacrificio come un perdersi, ma è un donarsi. E con le madri che si sacrificano per i figli non mi sembrano delle fallite, delle tristi, delle però chi me lo fa fare? No, dicono che bello, ho dato ai miei figli e il cuore è pieno. Ecco, e questa è la ragione per cui vale la pena accogliere quello che Gesù ci insegna. Ecco, abbiamo tra di noi Giancarlo e Gioia, che sono tutte e due presenti in questo momento. E allora, 50 anni di matrimonio. 50 anni di matrimonio. Cosa è successo 50 anni fa? Il Signore vi ha chiamati insieme a... Ecco, e qui tante volte noi ci scordiamo di questo. Non è stato soltanto un istinto, è stato un romanticismo, è stato un fascino straordinario. Ecco, se uno è un po' più cosciente della realtà e si accorge che è stato un giorno in cui Dio mi ha detto: io ti amo e ti offro a quell'altra persona. E l'ha detto al marito e alla moglie: vi offro l'uno all'altro e il mio amore è garante di questo amore. Ecco perché oggi le cose non funzionano tra le coppie, perché questa garanzia si è fatta bene, andata persa. Siamo diventati così autonomi, così liberi, così emancipati, che adesso non abbiamo più bisogno di questo garante, di questa forza che ci sostiene e rilancia continuamente. Ma ci può essere un fiume che continua ad avere l'acqua bella pulita, fresca, senza avere una sorgente? No, e noi ci scordiamo che la nostra vita non nasce da noi, non si mantiene per noi, in noi. E questo orgoglio del mondo moderno, noi siamo che creiamo le cose, ma quando mai? Quando mai? Se l'uomo si atteggia a questo divino, cosa crea? Dei mostri, come è successo nella storia, per le guerre, tutte le cose che sono successe nel passato. Ecco, l'uomo che non ascolta questa origine da cui viene, perché esiste grazie a questo, allora oggi siamo un po' chiamati a recuperare la verità profonda di noi stessi. Ecco, l'unità matrimoniale è possibile a condizione che due persone sono unite dentro di sé. Pensate, due pezzi che sono a pezzi possono comporre un altro pezzo insieme? No! Cioè, due cose che sono rovinate, due metti insieme, è peggio ancora. Ecco, allora oggi Gesù ci dice: attenzione, qual è la tua unità personale? Su che cosa basi la tua vita? Per che cosa vivi? Per quello che dice il mondo, per quello che dice la carriera, per quello che a volte i nostri istinti un po' ci lanciano a destra e a sinistra, perché è vero che siamo attratti, respinti dalle cose, ma è quello che ti costituisce nella tua unità interiore? Chi sei tu? Che persona sei? E io che c'entro con la tua vita? Hai riconosciuto in me un principio di te che ti permette di essere te stesso, di essere unito? Ecco, unito perché amato da Dio, perché fatto bene da Dio, e in Dio trovo anche questa gioia, questa serenità, questa energia necessaria per vivere. Chiediamo oggi al Signore, per Gioia e per Giancarlo, che vi fonda interiormente due persone profondamente riconoscenti perché amate da Dio, e chiamate, dopo 50 anni di matrimonio, continuare a raccontarvi l'amore che Dio ha deposto in voi 50 anni fa. E se fosse qualcosa di perduto, smarrito per strada, questo amore di Dio non è venuto meno. E che se siamo oggi qui è perché quell'amore c'è. E dice a noi oggi, ti amo, sono con te. Anche tu puoi amare nella tua vita e recuperare magari tutte le cose che potrebbero essere fragili o quasi smarrite o un po' stanche, perché a volte un po' le cose sono stanche, ma Dio non è mai stanco, non è mai spossato, non è mai infedele o in ritardo, è sempre pronto se abbiamo bontà di fidarci di Lui, di ascoltarlo, di camminare con Lui, di invocare il suo aiuto. E questo lo facciamo anche in questa Eucaristia per tutti noi. Ci alziamo in piedi. Ci sono nel Vangelo delle richieste di Gesù che risultano troppo pesanti alla natura umana. La nostra preghiera vuole riconoscere la nostra fragilità, ancor più proclamare l'onnipotenza divina nella quale soltanto riponiamo la nostra fiducia. Diciamo, salvaci Signore.
1: Salvaci Signore. Nel gioco delle liberazioni degli uomini è sempre Dio che conduce la storia, perché questa certezza conforti gli oppressi e rinsaldi la fede dei credenti. Preghiamo.
2: Salvaci Signore.
1: Il profeta ci ha assicurato che la giustizia di Dio non mancherà di raggiungere i suoi nemici, perché il santo timore dei castighi divini susciti in noi salutari propositi di conversione. Preghiamo.
2: Salvaci Signore.
1: Perché tutti noi non abbiamo paura a seguire il Signore sulla via della croce che ci conduce alla gloria della risurrezione. Preghiamo.
2: Salvaci Signore.
1: Perché chi si affanna a correre dietro alle mode fallaci e fugaci di questo mondo trovi il coraggio di convertirsi e di perdere la sua vita per causa di Cristo. Preghiamo.
2: Salvaci Signore.
1: Il Signore Gesù Cristo, che volontariamente si è offerto alla morte perché tutti gli uomini siano salvi, accolga nella Gerusalemme celeste tutti i fedeli defunti. Preghiamo.
2: Salvaci Signore.
0: Preghiamo per Giancarlo e Gioia, perché ringraziandoli il Signore per 50 anni di matrimonio, oggi possano sperimentare tutta l'ampiezza dell'amore che Dio ha raccontato nella loro vita e anche attraverso di loro, ai figli, a tutti gli altri, e possano oggi rinnovare questa accoglienza del suo amore perché continui a benedirli e porti a compimento tutto l'amore per cui li ha creati. Preghiamo.
2: Salvaci Signore.
0: Affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. O Dio che hai creato il cielo e la terra e hai predisposto per ciascuno un destino che va al di là delle realtà terrene del tempo, aiutaci a percorrere il cammino della croce, che è sempre un cammino dell'amore, portato a compimento da Cristo, per meritare di essere associati alla sua gloria di Salvatore risorto che vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti Pietro, Anna, Rosa, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Il Signore nel nostro battesimo ci ha comunicato lo spirito del suo amore e questo amore è sempre presente dentro di noi, ma non è operativo se noi non lo vogliamo, se noi non lo chiediamo, non lo attendiamo. Rinnoviamo questa certezza ora di questo dono ricevuto che ci abita da sempre e chiediamo che il Signore ci aiuti a viverlo, ecco che ascoltiamo le sue ispirazioni, ci lasciamo amare da Lui e esprimere questo amore in tutte le relazioni, a partire dal matrimonio, dalla famiglia, dal nostro lavoro, ma in tutte le situazioni, anche con quelli che sono nostri nemici. Amate i nemici, ha detto Gesù. Preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

il ministro straordinario,

Preghiamo. Accompagna con la continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Concludendo questa celebrazione eucaristica, invochiamo la benedizione di Dio su di noi, in modo particolare su Giancarlo e Gioia, e la famiglia, perché, ecco, come Gesù ci ha comunicato in questa Eucaristia il dono di sé attraverso il suo corpo e sangue che abbiamo mangiato, bevuto, siamo entrati in questa comunione di vita profonda con Lui, possiamo celebrare l'Eucaristia nella nostra vita. Ecco, andate in pace vuol dire andate a portare questo dono che avete ricevuto, condividetelo come il pane che distribuivano i discepoli ricevuti da Gesù, che questo pane ricevuto di Dio, del suo amore, diventi principio con cui noi ci relazioniamo in tutte le situazioni di vita. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo a San Michele Arcangelo che sostenga questo nostro sforzo, questo impegno di amore nella vita e che ci aiuti a vincere tutte le tentazioni dell'egoismo, l'orgoglio, tutte le tentazioni del demonio che sempre vive in questa logica di morte. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Vediamo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Virgine.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre se lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari. Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai tanto come festival e cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima. Quindi.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tante che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema,
1: sì.
0: Questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente.
1: Sì.
0: E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta a Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi. E lei lo sa.
1: Sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucaristia, recitando un Pater, il Credo e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria, quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio qua viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
0: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla. Siamo umani, quindi è così.
0: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
1: La preghiera col cuore, sì.
0: Col cuore, come diceva, penso, Witzka o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
1: Esatto, no?
0: No?
1: Poco a poco, come innaffiarlo giorno dopo giorno.
0: Ecco.
1: Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
0: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace,
1: sì.
0: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
1: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Apriamo la nostra adorazione eucaristica con le parole dell'Evangelista Matteo. Nella nube luminosa apparve lo Spirito Santo e si udì la voce del Padre. Questi è il mio figlio, l'amato. In lui ho riposto il mio compiacimento. Ascoltatelo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati dal mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati dal mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Signore Gesù, è bello vivere alla luce della Tua presenza e contemplarti presente nel pane dell'Eucaristia. Signore, è bello ascoltare la Tua parola, accogliendo così l'invito che dal cielo il Padre continua a rivolgere a noi. Signore, è bello vivere tra fratelli e sorelle la stessa fede e condividere la preghiera come dialogo con Te e tra noi. Signore, è bello fermarci in adorazione, come Tu stesso eri in preghiera sul Sante Monte con i Tuoi discepoli. Signore, è bello condividere momenti forti che ci aiutano ad affrontare le sofferenze della vita. Signore, è bello trovare in Te la forza per riprendere il nostro cammino, capaci di guardare oltre la morte. Signore, è bello vivere in questo tempo della Chiesa e del mondo come testimoni della speranza che sei Tu. Signore, è bello sentirci sostenuti dalla forza dello Spirito che ci guida nella missione, come faceva con Te. Signore, è bello vivere la gioia della fede come dono che riceviamo da Te e che condividiamo con quanti incontriamo. Signore, è bello diventare annunciatori del Tuo amore nel mondo, disponibili a vivere da figli di Dio sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, riuniti davanti a Te, noi rendiamo grazie a Dio, Tuo e nostro Padre. Egli ha mandato Te per rivelare a tutti la Sua volontà di amore. Tu sei la parola che ci salva, la verità che ci rende liberi, la via che ci porta alla Sua casa. Tu manifesti in maniera piena e definitiva la Sua gloria. Le Tue parole ci mettono in dialogo con Lui e ci fanno scoprire la gioia di essere figli di Dio. Donaci, oh Gesù, di fermarci in preghiera, in adorazione, per ricevere da Dio la forza dello Spirito e per poter svolgere la nostra missione di evangelizzazione, senza prendere paura di fronte alla sofferenza del mondo, ma disponibili a compiere la volontà di Dio. Signore, davanti a Te, noi riconfermiamo la nostra disponibilità a vivere in adorazione, non solo quando siamo in chiesa, ma sempre. Un'adorazione che dialogo interrotto con Te, che ci parli, soprattutto attraverso Tuo Figlio Gesù. Adorazione che è anche fare la volontà di Dio. Ci impegniamo, sì, Signore, davanti a Te, a vivere da testimoni, superando le paure che nascono dalle nostre fragilità e limiti e dalle situazioni del mondo a cui ci invii nel Tuo nome e con la Tua forza del Santo Spirito. Noi Ti presentiamo in questo momento tutti i nostri fratelli e sorelle, quanti Ti conoscono e Ti amano, quanti sono alla ricerca del Tuo volto, chi si è disperso nella infedeltà, chi crede di rimanere libero solo se resta lontano dal Tuo amore. Signore, noi Ti ringraziamo perché sei un Dio grande e potente, paziente e attento alle nostre esigenze. Ti ringraziamo per la vittoria sul peccato e sulla morte che ci hai ottenuto donando la Tua vita per amore,
senza fermarti davanti alla croce e al rifiuto dei tuoi fratelli e sorelle. Lode e onore a te, Signore Gesù.

0: sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro momento di preghiera, di adorazione eucaristica, che rivolgiamo con tutto il nostro cuore a nostro Signore Gesù. Oggi è il 7 agosto e festeggiamo San Gaetano, noto come il Santo della Provvidenza, e lo vogliamo invocare in questo santo giorno per intercessione, affinché ad ogni famiglia non manchi mai la provvidenza. O glorioso San Gaetano, Santo della Provvidenza, tu che hai confidato senza riserve nel Padre, intercedi per noi. Ottienici fiducia nelle prove, soccorso nelle necessità materiali e spirituali, e mani pronte a condividere l'amore di Dio con chi è nel bisogno. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ricordo il numero al quale potete chiamare e pregare con noi in diretta, è lo 075 81 36 35. Se volete mandare invece un'intenzione sul nostro numero di WhatsApp, ricordo il numero 329 55 33 241. E noi umilmente affidiamo tutte le vostre intenzioni di preghiera. Preghiamo e affidiamo al Sacro Cuore di Gesù tutta la Santa Chiesa, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, e preghiamo per tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose, affinché illuminati dallo Spirito Santo di Gesù possano portare una parola di consolazione, di carità, e possono soprattutto portare la parola di Dio in ogni casa. Preghiamo per tutte le vostre intenzioni, che il Signore conosce i nostri cuori. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno presentiamolo a Lui, chiedendo oggi l'intercessione di San Gaetano. E preghiamo per le intenzioni di Rosanna da Napoli, che chiede preghiere per Mattia affinché Gesù lo protegga, preghiere per Tonia, Francesca e Angelo, e li affida al Sacro Cuore di Gesù. Giuseppe da Cosenza ti prega per intercessione di San Gaetano. San Gaetano, intercedi tu presso il trono di Dio affinché ci esaudisca all'ode e gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo per le intenzioni di Teresa da Milano, che chiede preghiere per sua figlia Mariella, per la sua famiglia, per sua figlia Roberta, per Alessio. Tu puoi tutto, Signore Gesù, e noi confidiamo in te. Marisa da Cagliari chiede preghiere per la salute, preghiere per Maria Francesca, Maria Franca da Cosenza, per sua figlia Tiziana, preghiere per Alessandra da Cagliari, per suo marito Marco, per questa unione, Signore Gesù, che ci sia pace. Maria Loreta da Chieti chiede preghiere per la salute di Serena, preghiere per sua nipote Federica, preghiere per Daniele, per Giuseppe, per Alfredo. Signore Gesù, in te confido. Teresa da San Martino chiede preghiere per tutti i suoi defunti, per la sua mamma ammalata e per tutta la sua famiglia. Chiara chiede preghiere per i suoi defunti, per tutti i volontari e per la sua famiglia. Maria Pia da Lodi chiede preghiere per le anime dei defunti, per tutti gli ammalati e per le sue intenzioni. Luca da San Martino chiede preghiere per la sua mamma, per la sua salute, per la sua famiglia e per la pace nel mondo intero. Enrica chiede preghiere per Giuseppe, per la sua salute, per la sua famiglia, per le anime del purgatorio, per suo genero Leo e per il nipote Alberto, per gli amici Pierangelo e Renato, per il piccolo Giovanni, che ringraziando il Signore sta un po' meglio, per sua nipote Nicola, che il Signore possa donarle un figlio. Una preghiera per i volontari della Croce Rossa e per Maria Vision. Grazie Signore Gesù. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Mi sente? Chiediamo alla signora di richiamare. Grazie. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Maria Speranza d'Aversa, che chiede preghiere di conversione per suo figlio Nicola. Signore Gesù, confido in te. Preghiere per Antonio e Carmela. Sostieni, Signore, la pace nella famiglia. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per suo marito Marco, che ci sia un dialogo tra di loro. Proviamo ad accogliere un'altra preghiera. Pronto? Pronto? Evidentemente abbiamo problemi di linea. Chiediamo a tutti voi di riprovare ancora per partecipare a pregare in diretta. Ci scusiamo. Preghiamo per Filippo da Palermo, per le sue intenzioni, per la sua solitudine. Signore, dammi serenità e pace. Preghiamo per le intenzioni di Giovanna da Benevento, che continua a pregare per la salute di suo marito operato al cuore, che il Signore possa guarirlo definitivamente. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, che affida tutti i carcerati, preghiere per tutti i missionari e per noi di Maria Vision. Grazie Meluccia, che Dio benedica te e la tua famiglia. Preghiamo ancora per Ida da Saronno, che chiede preghiere per Laura, per la sua salute e guarigione. Preghiere per tutta la sua famiglia. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? Ecco, adesso la sento. Pace bene.
1: Ok, pace bene. Volevo chiedere delle preghiere per la mia famiglia. Non c'è pace, non c'è amore nella mia famiglia. Adesso mio figlio Vincenzo con la moglie Lucia vogliono separarsi. Hanno due bambini. Chiedo a Gesù di intervenire, di non permettere questa cosa. E poi vorrei pregare per l'altro mio figlio, Ettore e Dalila, e mia figlia Carmen. Tra di loro non c'è amore, non c'è pace. neanche verso di me. Vorrei che il Signore finalmente donasse a questa famiglia la pace che non c'è mai stata.
0: E chiediamo l'intercessione della nostra Mamma Celeste. Facciamo un Ave Maria affinché ci sia pace nella tua famiglia. Ave Maria, piena di grazia. E il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Regina della Pace, prega per noi. Grazie della tua preghiera. Che Dio ascolti le nostre preghiere. Continuiamo a pregare. Preghiamo per Giovanna da Mondello, per le sue intenzioni e per la sua famiglia. Per Lina da Bologna, che chiede liberazione per la sua famiglia. Liberazione ovviamente da ogni male. Che ci sia pace nel mondo intero e preghiere per Maria Vision. Grazie Lina e che Dio vi benedica sempre. Preghiamo per Enza da Milano, per la sua salute fisica e psicologica, e ringrazia nostro Signore Gesù. Giusi da Cianciana, ti prego, oh Signore Gesù, non ci abbandonare mai. Rosa dalla Sicilia, ti prega per i suoi figli, Luca e Antonino. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Pace bene.
2: Pace bene. Sono Maria dalla provincia di Firenze.
0: Benvenuta.
2: Volevo chiedere preghiere per me, per tutti i miei cari, anche per i nemici che ci fanno del male, veramente.
0: Certo.
2: C'è gente che non si converte, non è neanche battezzata e fanno cose brutte.
0: Preghiamo per la conversione.
2: Che il Signore ci aiuti, ci protegga. E converta tutti, gli italiani, gli europei,
0: tutto il mondo intero
2: e triunfi la Maria, Regina della Pace.
0: Bene, bene, affidiamo a lei tutte le intenzioni.
2: Grazie.
0: Offriamo una preghiera al Signore insieme, facciamo un Padre nostro.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome,
2: venga
0: il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie per la tua preghiera. Che Dio vi benedica e vi protegga. Preghiamo ancora per Marilena Rosa da Chieti, che desidera affidare alla Madonna la sua giornata, che la preservi da ogni male e pericolo, da ogni cattiveria, e che resta accanto ad ognuno di noi con la sua benedizione. Preghiere per Lorenza da Milano, che ti chiede: guariscimi Gesù, dai miei problemi, dalle mie angosce, confido in te. Preghiere per Giovanna dalla Sicilia, che affida suo nipote Sebastiano, per la sua salute, conversione e liberazione da tutti i mali, per la mamma Giuseppina, per le sue intenzioni, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò e per le loro famiglie. Gesù, pensaci tu. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, pace bene.
3: Pace bene. Oggi venerdì 7 agosto,
0: sì,
3: è stato il cuore di Gesù, ma è anche la festa di Dio Padre. Lui stesso ci ha chiesto di ricordarlo, insomma, almeno una volta all'anno. Quindi oggi è veramente importante lodare Dio, ringraziarlo di tutto, le cose belle, brutte, non importa, lui ci ha dato la vita, noi crediamo in lui, crediamo in Gesù, siamo sicuri che ci aiuterà, ci salverà, per la sua infinita misericordia.
0: Amen.
3: Preghiamo la misericordia di Dio, che è veramente grande. Con tutto il cuore vorrei abbracciare Gesù, Maria, Dio Padre, e ringraziarlo di tutto, anche per i vicini cattivi, satanisti che ci fanno soffrire, per tutte le malattie che noi offriamo, perché è l'unico modo per sopportarle, anche superarle, con l'aiuto di Dio. E vorrei dire tante cose belle sempre al Padre, lui lo sa cosa ho nel cuore, lo amo profondamente e ci credo tantissimo. Faccio un breve inizio di canto. Vogliamo Dio che è nostro Padre, noi

0: non lo so più perché sono emozionata.
1: Bellissimo. Grazie. E pregato due volte anche cantando. Grazie della tua preghiera, che Dio ti benedica per questo bel cuore.
0: Ti benedica anche voi. Buona giornata.
1: Santa giornata.
0: A risentirci.
1: Emozionante la preghiera di questa signora, di questo amore che ha nel suo cuore, un amore che viene smosso solo da Gesù. Continuiamo a pregare. Preghiamo per Gianna da Parma, che affida la guarigione fisica di Cecilia, e prega anche per le figlie di questa signora. Preghiere per la guarigione di Luigi da Nola. Emanuela, in provincia di Verona, chiede preghiere per le sue intenzioni e per una persona che porta nel suo cuore. Grazie Gesù. Giusi da Cianciana chiede protezione da Dio Padre Onnipotente. Clementina da Cosenza chiede preghiere per il suo matrimonio, per il matrimonio, per il figlio, che Dio li benedica sempre. Giusi dalla Calabria ti prega: Signore, tocca il cuore di mio marito, fa che metta al primo posto te e guarisci mio figlio, ti supplico. Gesù, pensaci tu. Preghiere per Silvia da Bergamo, per la sua famiglia, per la conversione del marito. Affida anche sua zia alle nostre preghiere e chiediamo insieme al Signore di darle forza. Una preghiera per l'anima di Matteo, che il Signore sia misericordioso e l'accolga tra le sue braccia. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, mi chiamo Carmela.
1: Benvenuta.
2: Grazie. E io chiedo a Gesù che lui mi sia ricordioso, è andato in croce per il mondo intero, che libera di qualsiasi maleficio di materno e paterno, di qualsiasi cosa si tratta sulla mia vita, perché sono anni che sto combattendo. E ho una bella famiglia, e che si calma mio marito perché è molto nervoso, io vado dietro di lui a pregare che Gesù prima o poi mi dà come quando una pace, una cosa, certo. Che lui è andato in croce e si è preso anche queste cose per noi, che non siamo creduti certe volte, è creduto più una malattia che a queste cose spirituali, invece purtroppo ce ne sono. Io dico: Gesù, confido in te, pensaci tu alla mia vita e a tutti quelli che soffrono, anche negli ospedali, i bambini, tutto, ma questi solo che non sono capiti, nemmeno dei sacerdoti, sono sincera.
1: E confidiamo nell'amore di Dio misericordioso e diciamo: Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Francesca da Napoli, che chiede preghiere per l'anima di suo zio Gennaro, salito in cielo pochi giorni fa, che il Signore gli dia la luce. Preghiamo per da Lanciano Lucia, che chiede preghiere per gli ammalati, per chi è solo, per i ragazzi, per la pace nelle famiglie e per la propria salute. Gesù, noi confidiamo in te. Rosa da Padova chiede preghiere per la sua salute e per le sue sorelle. Signore Gesù, accogli le nostre suppliche. E accogliamo noi una telefonata in diretta. Pronto?
3: Pronto, sono Rosangela, da Sempino.
1: Benvenuta,
3: volevo
1: Rosangela.
3: Volevo fare la preghiera a Dio Padre, che... allora è così, la vorrei dedicare per la mia famiglia e per tutta l'umanità.
1: Bene.
3: Padre mio che sei nei cieli, com'è dolce e suave sapere che tu sei mio padre e che io sono tua figlia, e soprattutto quando ecco il cielo dell'anima mia, più pesante la mia croce, che sento il bisogno di ripeterti, Padre, credo al tuo amore per me. Sì, credo che tu sei mio padre ogni momento della vita e che io sono tua figlia. Credo che mi ami con amore infinito. Credo che vedi giorno e notte su di me e neppure un capello cade nella mia testa senza il tuo permesso. Credo che veramente potente fare il bene anche dal male. Credo che veramente sapiente sia meglio di me ciò che mi è utile. Credo che veramente è buono farsi di tutto a vantaggio di quelli che ti amano. E anche sotto le mani che percuotono, io bacio la mano che guarisce. Credo, ma tu aumenta in me e fai ritrovare nei miei figli e tutta l'umanità la fede, la speranza e la carità. Insegnaci a avere sempre il tuo amore come guida in ogni evento della nostra vita. Insegnaci a abbandonarci a te come un bimbo nelle braccia della mamma. Padre, tu sai tutto, tu vedi tutto, tu mi conosci meglio di quanto io mi conosca. Tu puoi tutto e tu mi ami, Padre mio, poiché tu vuoi che ricorriamo sempre a te, eccomi con vitura a chiederti la grazia della pace nei nostri cuori, la pace nel nostro, con Gesù e Maria, la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella Chiesa e nel mondo, e tutte le grazie necessarie per le nostre famiglie e per il mondo intero. Per questa intenzione, unendomi ai loro santissimi cuori, ti offro tutte le mie preghiere, i miei sacrifici e le mortificazioni, tutte le mie azioni e una maggiore fedeltà al mio dovere. Dammi la luce, la grazia e la forza dello Spirito Santo e dà la luce, la grazia e la forza dello Spirito Santo a tutte le nostre famiglie e al mondo intero. Confermici in questo spirito, in modo che noi che io non abbia mai a perderlo, né a contristarlo, né a defavorirlo in me. Padre mio, è il nome di Gesù tuo figlio che te lo domando. E tu, Gesù, apri il tuo cuore e mettici il mio e con quello di Maria offrire al nostro Dio in Padre. Ottienici le grazie di cui abbiamo bisogno. Padre divino, chiamati gli uomini tutti, il mondo intero. Programmi la tua paterna bontà, la tua divina misericordia. Sii mi tenero Padre e proteggimi ovunque come pupilla del tuo occhio. Fa che io sia sempre degna figlia tua e abiti da di me. Padre mio, dolce speranza delle anime nostre, sii conosciuto, onorato ed amato da tutti gli uomini. Padre divino, bontà infinita, che si fonde su tutti i popoli, sii conosciuto, onorato ed amato da tutti gli uomini. Padre divino, crociata benefica dell'umanità, sii conosciuto, onorato ed amato da tutti gli uomini. Grazie.
1: Amen. Bellissima preghiera. Che Dio ti benedica. Grazie, Rosangela. Preghiamo per Silvia da Latina, per la sua famiglia. Gesù, liberaci e guariscici. Preghiamo per le intenzioni di Massimiliano da Roma e per tutti i suoi parenti. Preghiamo per la guarigione di Valentina da Cuneo, che chiede l'intercessione di San Raffaele Arcangelo. Preghiere per Maria da Cantù, che chiede protezione per lei stessa e per Luigi. Anna Weber prega: Gesù, Dio della vita, a te nulla è impossibile e nulla è difficile. Accetta le nostre preghiere, le nostre lodi nell'affidarti Samuele. Lode, gloria e benedizione al tuo santo nome che salva e guarisce e libera. Amen. Preghiamo per Samuele, di 27 anni, di Palermo, che è stato portato al Veronesi per un intervento. Preghiamo anche per la sua famiglia di essere forti e che il Signore illumini i medici. Preghiamo per Dani da Milano, per tutti i frati che conosce, per tutte le persone a Leccare, per tutti i sacerdoti. Signore Gesù, ti affido i sofferenti, soprattutto Padre Alberto, Padre Mario e Fra Severo e Don Mario. Preghiere per Manilo da Modena, per suo figlio Francesco Maria, per la sua guarigione. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
4: Pronto, volevo dire a Madre Maria, un Padre nostro, un angelo di Dio, per mamma e figlio che soffrono continuamente.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Angelo di Dio, sei il mio suo custode, illuminali, custodiscili, reggili, governali, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen.
4: Grazie e buona giornata.
1: Grazie, che Dio ti
4: benedica. Grazie.
1: Grazie. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra ora di adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che avete partecipato e insieme ringraziamo nostro Signore Gesù qui presente, vivo e vero in questo sacramento dell'altare. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Prima di lasciarvi, preghiamo anche per Rosa da Como, che affida Enzo da Cantù nel cuore di Gesù, per Rosa da Firenze, per la sua famiglia e per la sua salute. Gesù, pensaci tu, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision, e che Dio ci benedica tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cristo e Maria, sempre si lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje. E questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che celebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso motto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.

0: ieri abbiamo parlato di Eucaristia, sì. Oggi in particolare parliamo di confessione. Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta, già di confessarti o pensi di farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ne ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

0: Ci troviamo a Rotella, a pochi chilometri da Ascoli Piceno. In questa favolosa radura ai piedi del Monte Ascensione troviamo il santuario della Madonna della Consolazione, famoso anche con il nome di Santuario di Montemisio. Qui il 25 marzo si è tenuto un incontro di preghiera e di adorazione, un pomeriggio di preghiere che ha coinvolto diverse diocesi della regione Marche. La chiesa che vediamo fu realizzata tanto tempo fa dai monaci di Farfa. Anticamente il culto di questa chiesa era dedicato alla Madonna della Tempera, cioè dell'acqua. Una leggenda ci racconta che in un periodo di particolare siccità, di mancanza di acque, la Madonna venne portata in processione e subito tutta la zona venne ricoperta e inondata di acque, favorendo i raccolti per la stagione. Il XVIII secolo fu il secolo della restaurazione, la chiesa venne dedicata alla Madonna della Consolazione e venne costruita così più o meno come la vediamo oggi. E quindi oggi il 26 marzo sono arrivate in questo splendido scenario molte persone per vivere questa giornata eucaristica che sarà contrassegnata da diversi momenti, prima la recita della coroncina della Divina Misericordia, l'adorazione, ma al centro della giornata soprattutto la catechesi del Vescovo di Ascoli, Monsignor Giovanni d'Ercole. Ma adesso andiamo a incontrare e a conoscere chi queste giornate l'ha ideate e organizzate.
1: Questo desiderio è nato durante l'adorazione eucaristica notturna per far conoscere il Signore a tutti, ciò che si prova alla presenza di Lui, presente, reale. Sono andata a parlare al Vescovo Giovanni d'Ercole e lui ha accolto con gioia e da lì sono partiti questi incontri eucaristici. Il primo è stato a settembre del 2015, a settembre del 2016, per una giornata intera. E adesso abbiamo iniziato un percorso di 8 mesi ogni quarta domenica del mese con dei temi riguardo all'Eucaristia, per farlo conoscere a tutti il Signore.
0: Al centro del pomeriggio del 25 marzo sicuramente l'attesa riflessione del Monsignor Giovanni d'Ercole, Vescovo di Ascoli, sul tema Eucaristia ed accoglienza. E quando si parla di accoglienza in queste terre, il tema e la testa va subito ai terremotati. Anche oggi il santuario è inagibile proprio a causa del terremoto dello scorso ottobre. Sentiamo il Monsignore proprio su questo tema.
2: Da un certo punto di vista, soprattutto all'inizio, grande smarrimento, perché quando una tragedia di questo tipo si abbatte all'improvviso non si ha il tempo di metabolizzarla e si resta intontiti. Quindi all'inizio è stato un po' un frastuono e anche una preoccupazione costante, anche se devo dire c'è stata una grande partecipazione, molti si sono messi ad aiutare, c'è stato un coinvolgimento veramente forte, questo anche da fuori, una grande solidarietà, io posso dire questo. In secondo luogo, man mano che passa il tempo, la gente comincia a metabolizzare quello che è avvenuto, comincia anche a soffrire di più, perché sul colpo il frastuono, le televisioni potevano distrarre. E poi un po' per volta comincia a essere un pochino più difficile e lì credo che sia necessario un accompagnamento, una vicinanza costante che continua ad esserci soprattutto da parte della diocesi, della chiesa nei confronti di questa gente che mentre si spengono i riflettori rimangono le ferite, rimane il dramma. E quello che noi cerchiamo di fare in questo momento, stare accanto alla gente.

0: Come punto di partenza della nostra riflessione, noi prendiamo la lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, che parla dell'Eucaristia. Questo testo che noi leggeremo tra poco è il testo biblico più antico che ci parla dell'istituzione dell'Eucaristia. E San Paolo parla ai cristiani di Corinto e rivolge loro un rimprovero. Vedremo perché. Proviamo a vedere insieme e proviamo a leggere insieme. Io ho bisogno di uno che venga qua vicino a me, che mi aiuti a leggere. Uno che lei che vuole venga vicino a me, così uno legge e io commento. Chi è che vuol venire? Vieni. Stiamo parlando della prima lettera ai Corinzi e siamo nel capitolo 11, nella cena del Signore. Cominciamo a leggere questo passo qua.
1: Nella cena del Signore, mentre vi do questi ordini, non posso lodarvi, perché le vostre riunioni non sono per vostro vantaggio, bensì per vostro danno.
0: Allora, fermiamoci, così commento man mano che lei legge. San Paolo dice ai cristiani: è vero, voi vi riunite, voi vi incontrate, voi andate alla messa, potremmo dire oggi, però io non sono contento, perché non andate per il vostro arricchimento spirituale, ma per il vostro danno. Sentite perché.
1: Sento innanzitutto che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo.
0: Basta. Ecco qui, prima cosa importante. San Paolo dice: voi andate all'Eucaristia, voi partecipate, però tra voi ci sono divisioni. Ed è un rimprovero molto forte che San Paolo fa. La prima accoglienza importante che va fatta è tra persone che partecipano insieme. Ora, voi che siete adoratori, voi che avete, volete approfondire la vostra relazione con il Signore, è importante che comprendiate che tra di voi ci deve essere una grande intesa, una grande accoglienza. Voi avete visto spesso le nostre assemblee liturgiche, la celebrazione della messa, avete tanta gente uno vicino all'altro, manco si conoscono, manco si parlano quasi. Oppure partecipa alla messa e io non vado d'accordo con lei. Ecco, il rimprovero che San Paolo faceva alla comunità di Corinto forse è un rimprovero che vale anche per noi. Dice: voi partecipate sicuramente, vi radunate in assemblea. L'assemblea è il primo nome che veniva dato alla Chiesa, l'Ecclesia, il riunirsi dei cristiani. E però, dice, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo, ci sono divisioni tra voi. Questo mi pare il primo punto fondamentale che noi teniamo presente nella nostra riflessione. Partecipare all'Eucaristia, io non ci vado solo io e non mi interessa cosa c'è vicino a me, ma partecipo e la prima cosa è creare accoglienza. Quindi è bello magari salutarsi, non è male un sorriso, un buongiorno, non fa male a nessuno un saluto, è un gesto di amicizia che faccia sì che all'Eucaristia non ci sono tante persone, uno diviso dall'altro che partecipa, ma una famiglia che si riunisce. Ma c'è di più, ascoltate.
1: È necessario, infatti, che avvengano divisioni fra voi, affinché in mezzo a voi si manifestino anche quelli che sono di virtù provata.
0: Oh, questo San Paolo fa una riflessione che serve anche per noi in questo nostro tempo. Sì, ci sono divisioni. È importante queste perché fanno vedere chi ha veramente fede e chi non ce l'ha. Chi ha veramente virtù provata, cioè chi mette in gioco se stesso nel servizio del Signore e chi invece no. E quindi questo mostra una comunità che si dice una famiglia e poi mostra divisioni, praticamente è il contrario di ciò che afferma. Ma andiamo avanti.
1: Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è un mangiare la cena del Signore. Infatti, ciascuno, partecipando alla cena, mangia prima il proprio pasto, e così l'uno ha fame e l'altro è ubriaco. Non avete le vostre case per mangiare o bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e fare arrossire chi non ha niente? Che devo dirvi? Devo lodarvi? In questo non vi lodo.
0: Mi avete seguito? Qui stiamo raccontando cosa avveniva nella prima comunità. Nella prima comunità non era come oggi, uno va in chiesa e non esistevano le chiese all'epoca, ci si riuniva nelle case. E spesso l'Eucaristia era la conclusione, si mangiava e poi si faceva la cena del Signore. Era una bella, un modo veramente di vivere, di creare la fraternità. Però cosa succedeva? Che qualcuno arrivava prima e mangiava tutto. E non, cioè mancava, attenti, mancava, San Paolo mette in luce che c'era un egoismo, che mancava l'attenzione agli altri. Ora, Eucaristia e accoglienza. L'Eucaristia deve essere una scuola di accoglienza, una scuola di attenzione agli altri, una scuola di premura verso gli altri, una scuola anche di perdono. Succedeva, avete sentito quello che dice San Paolo, che qualcuno addirittura si ubriacava e altri rimanevano senza nulla mangiare. Questo mette in luce un vizio che è nell'uomo e che l'Eucaristia dovrebbe, se la si vive in maniera intensa, guarire. L'egoismo, il pensare a se stessi, che oggi si chiama l'individualismo. Oggi c'è un individualismo esagerato. Io, io, io, io, io. L'Eucaristia invece ci fa sentire noi, noi, noi, noi. E per poter passare dall'individualismo alla comunione bisogna passare dall'io al tu, pensare all'altro. Oggi molto spesso si dice: ma io non mi interesso degli altri. Se ti vuoi sedere per un momento, così mi trafermo, poi quando continuo ti richiamo. Oggi ciò che condiziona le relazioni tra gli uomini, tra le persone, è questo individualismo. È una società individualistica, esiste l'individuo. Oggi si parla di diritti individuali, sempre di più si è persone sole, esistono famiglie mono, una sola persona. Tra qui, tra non molto, noi avremo case, se la popolazione va avanti così, dove noi invecchiamo, io spero di morire non troppo vecchio perché ho tanta voglia di andare in paradiso, non che sia male con voi su questa terra, però il mio desiderio intenso ormai è di in paradiso, io non ho altri desideri qua giù, non ho voglia di carriera. Non ho cercato di essere vescovo, mi hanno chiamato e lo faccio volentieri, ma non ho voglia di carriera, non ho voglia di successo, non ho voglia di soldi, ho voglia solo di Gesù. E quindi prima lo raggiungo e meglio sono. Però se noi vivremo e se fra 20 anni, le statistiche fra 20-30 anni, l'Italia nelle case dove prima abitavano tante persone, ne abiterà una. Due, l'individualismo e le premesse di questo individualismo esagerato comincia già oggi. Allora, l'Eucaristia è una medicina. L'Eucaristia è una medicina che guarisce questo individualismo, perché la tentazione di essere individualisti, cioè di pensare a se stessi e di andare all'Eucaristia senza questa apertura verso gli altri, c'era già all'epoca, l'avete sentito, San Paolo rimprovera ai cristiani, dice: voi venite qui ma ognuno però pensa a se stesso. Venite qui, vi mangiate tutto, non sapete che poi arriva uno in ritardo e non trova nulla. Mancanza di attenzione. Ecco, l'Eucaristia, se uno la percepisce non come un dovere da compiere, quando si dice, ecco, io devo andare a messa, allora arrivo lì, magari arrivo all'ultimo minuto, mi seguo lì e me ne vado. Questo non è partecipare all'Eucaristia. Questo è perdere il senso vero, e l'Eucaristia, se tu la vivi intensamente, diventa una scuola di fraternità, diventa una scuola di amicizia, ti insegna ad essere attento. Sapete da che cosa io mi rendo conto spesso, molto spesso, se le persone sono attente agli altri o no? Da come vi vengono a ricevere Gesù. Vi faccio vedere cosa avviene. Avviene una persona che fa così. Viene un'altra persona che fa. Un'altra persona fa così. Un'altra persona. Tu ti rendi conto se dentro di sé sta coltivando il senso dell'attenzione. Attenzione verso Gesù significa imparare attenzione verso le persone che insieme con te hanno ricevuto Gesù nel loro cuore. E poi quando esci impari ad essere attento, cioè a non giudicare, ad avere pazienza, a saper condividere. Insomma, nell'epoca dell'individualismo esagerato, che è la nostra epoca, che sempre di più, come dicevo prima, diventerà in Occidente, nel nostro Occidente purtroppo, una società anziana e sempre di più individualista, l'Eucaristia costituisce una scuola di attenzione agli altri, di fraternità, ci aiuta a sentirci uniti. Una volta, mi ricordo alcuni anni fa, in una chiesa a Roma, veniva una vecchina e io gli dicevo: ma come stai? Ma io sono solo a casa. E lei veniva sempre, era sempre lì, e gli ho chiesto: ma come mai vieni sempre qui? E beh, qui mi sento in famiglia, vengo qui e ci sono le mie amiche che ritrovo, ci sono le persone che conosco, ci salutiamo e mi sento meno sola. L'Eucaristia ci fa sentire meno soli. Perché? Perché Gesù vuole questo. Perché Gesù che viene non viene come una... non so nemmeno se quando vedo persone che si accostano all'Eucaristia sanno che cosa sta avvenendo. Gesù non viene come un pezzo di pane che ti mangi e vai via così. È Lui, con tutta la sua divinità, con tutta la sua umanità, corpo, sangue, vivo, entra dentro di te perché tu possa essere trasformato, perché tu possa essere rinnovato, perché dentro di te possa, come dire, sempre di più prevalere il bene. Perché vedete, dentro di noi, ma dentro di me, come dentro ciascuno di voi, c'è come una lotta tra due io, l'io buono e l'io cattivo. Il Giovanni buono e il Giovanni cattivo lottano dentro di sé costantemente. Ora, quando io mi accosto all'Eucaristia, si rinforza dentro di me l'io buono. Perché? Perché Gesù che viene nella nostra vita viene per sanare le nostre ferite. L'Eucaristia non la si dice che è un farmaco di immortalità, è la medicina. Giovanni Papa Francesco ha detto che l'Eucaristia non è il premio per i buoni, ma la medicina per gli ammalati. E ognuno di noi dentro di sé è ammalato. Chi è ammalato di egoismo esagerato, chi è ammalato di accidia, cioè non ha voglia proprio di fare nulla, chi è ammalato di maldicenza, non riesce a tenere la bocca chiusa, parla male di tutti continuamente, chi non riesce a controllare i suoi istinti, chi è violento. Insomma, ognuno di noi ha delle malattie nel cuore, delle malattie. L'Eucaristia è un farmaco che ci guarisce e guarendoci ci insegna sempre di più a relazionarci tra di noi. Quali sono le comunità che vivono, qual è il segno che una comunità vive l'Eucaristia? Quando c'è intesa, quando c'è perdono, attenzione però, intesa non vuol dire che tutto vada bene, che non si litiga mai, no? Vuol dire che si ha tensione costante a volersi bene. L'Eucaristia a questo ci educa. Gesù, nell'ultima cena, dopo aver lasciato se stesso nel pane e nel vino consacrati, dicendo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fa un lunghissimo discorso. E prima di iniziare questo lunghissimo discorso, proprio alla fine del capitolo 13, dice: io vi lascio un comandamento. E ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, questo comandamento lo risentiamo, lo riviviamo. Tant'è vero che c'è un canto che dice: dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Ci ha detto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Ecco l'accoglienza. Perché amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Attenti, non bisogna mai staccare questa frase, perché molto spesso se si staccano le frasi, le parole di Gesù, si cambia completamente il senso. Se io dico amatevi gli uni gli altri, punto, lo dicono tutti questo. L'amore è predicato in tutti i modi. Amatevi, chi è che dice di odiarsi? Tutti. Amatevi tra tutti quanti. Ma questo amore può avere le forme più strane. L'amore può esserci l'amore pornografico, anche quello lo chiamano amore. Può essere l'amore platonico, un amore che spesso significa semplicemente ricerca del piacere reciproco. Amatevi gli uni gli altri. Potremmo dire che la catechesi di Satana è proprio questa: amatevi gli uni gli altri, fate quello che volete gli uni gli altri, tra di voi potete fare tutto quello che volete, amatevi gli uni gli altri. Gesù invece dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. E allora ogni volta che noi riceviamo l'Eucaristia, noi impariamo come Gesù ci ha amati. Perché? Perché quando noi spezziamo il pane nell'Eucaristia, quando noi, il sacerdote dice questo è il mio corpo, questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, a che cosa pensiamo? Alla croce. Pensiamo al sacrificio di Gesù e lì impariamo che amare è dare la vita agli altri, è spendere la nostra vita per gli altri, è non pensare a noi stessi ma agli altri. Ora, ripeto ancora, vedete come l'Eucaristia è una grande scuola di vita. L'Eucaristia rischia spesso di diventare un'abitudine, la partecipazione alla messa rischia spesso di diventare un dovere abitudinario. Io vado, prendo la messa più corta che ci sia, non mi ricordo nemmeno quello che c'è, non faccio subito, prendo la comunione e scappo. Che cosa hai guadagnato? Anzi, forse hai guadagnato poco o nulla, ma cosa hai perso? Hai perso tutto. Perché Gesù dona gratuitamente a chi si lascia guidare, a chi si lascia accarezzare da Lui, a chi si lascia consigliare. E quanto San Paolo scriveva alla prima comunità, e vi ricordo che questo è il testo più antico che parla dell'Eucaristia, ci fa comprendere quanto sia importante riscoprire il valore della messa, e poi vedremo a che serve l'adorazione. Perché uno, se non si comprende bene, voi, a voi che siete adoratori, se uno non comprende bene il valore dell'Eucaristia, non capisce nemmeno che significato ha l'adorazione, e può trasformare l'adorazione, spero di non scandalizzarvi, in qualcosa di superstizioso, che non incide nella vita, perché è una serie di parole ripetute, ma non cambia la vita. È un rito che si ripete, ma non ti tocca profondamente. I santi, prendiamo ad esempio San Giovanni il Vianney, il curato d'Ars, lui viveva tutta la giornata per prepararsi alla messa e per ringraziare. E aveva capito che il centro della sua vita era l'Eucaristia. San Paolo, in poche parole, in questi versetti, adesso continueremo nella lettura, ci mette in guardia dai rischi, dall'abitudinario, dalla partecipazione per abitudine alla messa, dalle distrazioni, dalle preoccupazioni, dall'individualismo esagerato, dall'entrare nell'Eucaristia, da partecipare alla messa come un rito da vedere. Quante volte si dice: io adesso vado a vedere la messa, ho sentito dire anche questo, adesso vado, vai a partecipare alla messa, vai a celebrare, vai a incontrare Gesù, vai a ricevere Gesù nel tuo cuore, ma non lo ricevi da solo, lo ricevi insieme agli altri. Non ti devi mai dimenticare che anche quando sei solo tu, quando il sacerdote celebra la messa da solo, è presente il mondo intero. A questo riguardo vi racconto un'esperienza mia personale che probabilmente vi potrà meravigliare. La prima volta che io ebbi modo di incontrare un'anima privilegiata di Dio che si chiama Natuzza Evolo, e non so se qualcuno ha mai sentito parlare di lei, questa grande anima, che un'anima vittima che ha sofferto, che viveva la passione di Gesù e che quando riceveva l'Eucaristia, come tutte le anime che sono appassionate di Gesù, rimaneva quasi in estasi profondamente. La prima volta che mi invitarono a celebrare la Santa Messa, a presiedere l'Eucaristia, lì a Paravati c'era un grande incontro di giovani e mi chiamarono a celebrare la Santa Messa. Alla fine della messa lei mi volle parlare, l'andai a salutare, era la prima volta in assoluto che io la conoscevo e la incontravo. Lei con gli occhi bassi mi dice: ma lei ha visto quanta gente stava attorno a lei quando celebrava la messa? Io ho detto: sì, ho visto, c'erano tanti giovani. No, lei non ha visto, parlava in dialetto calabrese, ma non ha visto, e capivo chi c'era che stava vicino a lei mentre celebrava la messa. Io ho cominciato a dire: ma scusa, ma io ero solo. No, voi non eravate solo. Come non ero solo? Io ero solo. No, così è, voi non eravate solo, intorno a voi c'era San, e mi ha cominciato a nominare tanti santi, a dire tanti santi, e poi mi ha detto: ricordate che quando celebrate la messa anche se voi siete solo. Non siete mai solo, c'è tutto i santi, c'è tutte le anime del purgatorio. Sapete a che cosa rispondeva questa frase, questa sua affermazione? A un mio dubbio. Io ero convinto, come tanti preti credono, che la messa è un servizio per la comunità. E quindi oggi non c'è gente e non celebro la messa. Oggi non c'è gente e non celebro la messa. E io ero convinto di questo. E lei, che aveva letto in me, senza che io gli dicessi nulla, che la pensavo in questo modo, ha voluto darmi una grande lezione. Ha voluto dirmi che il sacrificio eucaristico ti mette in comunione con tutti e ha aggiunto qualcosa di importante. E mi ha detto: voi non potete sapere cosa può fare una messa detta bene, una messa detta, celebrata in un modo degno e attento, dice, permette a tante anime del purgatorio di salire in cielo, impedisce sulla terra tanti peccati. E ha concluso, ha detto: quando celebrate la messa, celebratela bene, mi ha detto. E mi ha fatto una lavatina di testa, come voi vedete, in un modo molto delicato, per farmi comprendere che la prima accoglienza che un sacerdote fa è celebrando l'Eucaristia in modo degno. E la prima accoglienza che chi partecipa alla celebrazione fa, partecipando e celebrando l'Eucaristia in un modo degno, attento. Quindi non siamo mai soli. Questa sera noi tra poco celebreremo l'Eucaristia, qui c'è il paradiso. Benedetto XVI, così saltiamo da Natuzza, che era una contadina, lei non parlava nemmeno italiano, però quando l'angelo, perché lei sentiva l'angelo, parlava un italiano spiccicato con dei termini teologici impressionanti che io non sapevo, non potevo immaginare. Benedetto XVI, nella festa del Corpus Domini del 2006, ha detto questo, citando l'Apocalisse, il capitolo 20, la Gerusalemme celeste, ha detto che ogni volta che si celebra l'Eucaristia noi entriamo in paradiso. Il paradiso viene qui e già sperimentiamo la bellezza del paradiso. Perché sperimentiamo la bellezza del paradiso? Commentiamo. Perché lì ci sentiamo tutti quanti salvati. Lì veniamo attorno dall'Eucaristia, veniamo tutti quanti, ci sentiamo amati profondamente, trasformati in un'unità. E nell'Eucaristia entriamo già in cielo. Perché l'immagine che nella Bibbia noi abbiamo del paradiso è un banchetto enorme. Così è l'immagine che c'è nell'Apocalisse proprio alla fine, ma è l'immagine anche che Gesù spesso mostra nel Vangelo. E d'altra parte è nell'ultima cena, nella cena pasquale, che la tradizione biblica ha sempre rappresentato il momento culminante dell'alleanza tra il popolo e Yahweh. E Gesù, nel corso di una cena pasquale, ha voluto trasformarla. Quindi ogni volta che noi partecipiamo all'Eucaristia, ricordiamoci che accogliere, la prima accoglienza è verso colui che ci sta accogliendo, è lui che ci accoglie, è Gesù che ci accoglie, e noi dobbiamo essere persuasi di essere accolti. E allo stesso tempo questa nostra accoglienza si esprime in un'attitudine di rispetto, sì, ma poi anche di grande fraternità. Consigli pratici 2. Quando venite, andate in chiesa, ricordatevi che c'è sempre Gesù e non dimenticate mai di salutarlo con una bella genuflessione e con un po' di preghiera. Quando entrate in chiesa non mettetevi subito, per entrare in sintonia ci vuole un po' di tempo. accostatevi in silenzio, mettetevi in preghiera, disponete il vostro cuore a sintonizzarsi con il cuore di Gesù. Secondo consiglio pratico, prima di uscire al termine della celebrazione, fermatevi sempre un poco. E qui introduco già il tema dell'adorazione. Abbiamo visto dunque il termine di accoglienza, siamo accolti e impariamo ad accogliere, potremmo dire questo. L'Eucaristia è l'accoglienza che ci viene fatta, Gesù ci accoglie, ma diventa anche una scuola in cui ci insegna ad accogliere gli altri, per cui qua è bello magari uscendo dalla chiesa salutarsi, scambiare due parole. C'è una bella tradizione in Africa che a me piacerebbe anche fare qui, ma non la posso sempre fare, che ogni volta, dico bene ogni volta, e io facevo questo, io sono stato 10 anni missionario in Africa, sono stati i primi 10 anni della mia vita sacerdotale, quando andavo a celebrare l'Eucaristia in un posto, voi sapete che io ero solo, avevo ben 18 villaggi e circa 35 comunità, piccole comunità, quindi voi potete capire che la messa non la potevo celebrare tutte le domeniche dappertutto, non potevo celebrarla, non era possibile, ma non era nemmeno, la messa veniva celebrata la domenica in un villaggio e da tutte le parti veniva la gente, camminava a piedi la notte per venire, camminava, dormivano. Certo, non c'è il freddo in Africa, quindi si può dormire anche all'aperto, però c'è sempre il rischio di serpenti e animali pericolosi. Venivano da tutte le parti e quando c'è l'Eucaristia ogni domenica in luoghi diversi era sempre una grande festa. Io in genere facevo 2 luoghi, quindi alcuni si riunivano in un villaggio e in un altro. E alla fine c'era sempre un rito. Praticamente il sacerdote salutava tutti quanti uno per uno e poi si mangiava insieme, sempre, sempre. Non esisteva la messa, non esisteva una celebrazione senza che terminasse poi con l'agape. Ritorniamo al testo di San Paolo. L'Eucaristia poi si traduce in una condivisione. E in Africa le mie comunità erano stupende, mangiavamo, il nostro pranzo era molto ricco, c'erano 70 portate, c'era un po' di riso, tanto riso e un pochino di pesce secco, con un po', basta, questo qui era una scatoletta, un po' per uno, mangiavamo questo ed era il nostro pranzo, però avevamo espresso il senso vero dell'Eucaristia, che ci rende fratelli, rende comunità. Ecco, vedete, il rischio che oggi noi viviamo per via dell'individualismo, per via della troppa ritualizzazione, per via di una perdita della fede anche. Quando io vedo i funerali stracolmi di gente e la messa domenicale sempre non molto frequentata, mi chiedo che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che manca. Manca la comunità, perché l'Eucaristia crea la comunità e la comunità ha bisogno per poter crescere dell'Eucaristia. Giovanni Paolo II, nella sua enciclica, nella sua ultima, che poi ha completato però nell'esortazione apostolica, era proprio sull'Eucaristia, che però poi ha completato Benedetto XVI, ha detto: l'Eucaristia crea la Chiesa e la Chiesa crea l'Eucaristia. Cioè, c'è un bisogno straordinario. Completo e termino qui per dire, e l'adorazione cosa c'entra? L'adorazione è esattamente il proseguo naturale e la preparazione indispensabile alla celebrazione dell'Eucaristia. Noi, e qui parlo degli adoratori, cerchiamo di comprendere bene il concetto di adorazione. Che cosa significa adorare? possiamo dire una parola generica. Adorare significa accogliere. Va bene? Ora c'è un'accoglienza che si esprime in due modi. Un adorare secondo la mentalità piuttosto orientale e una mentalità, una cultura piuttosto che risente dell'Occidente, il mondo latino. Nel mondo orientale adorare si dice con un termine greco, proskenesis, che significa inchinarsi. E mette in luce un fatto importante che i nostri fratelli d'Oriente spiegano con il monachesimo del cuore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dentro di noi non dobbiamo mai perdere, non dobbiamo mai permettere che il nostro cuore smetta di essere il centro all'interno del quale il contatto permanente con Gesù resta costantemente. Attenzione, ripeto, proskenesis e monachesimo del cuore. È un concetto che viene dai monaci d'Oriente e significa questo, in parole semplicissime. Tu hai ricevuto l'Eucaristia, tu hai un cuore. Il cuore non è il luogo fondamentalmente, come diciamo noi, dell'amore. È il luogo della sapienza, è il luogo della conoscenza, è il luogo della volontà, è il luogo della decisione. Il cuore è il luogo del contatto, secondo la tradizione orientale, del contatto costante tra Dio e me. Quando tu ricevi l'Eucaristia, il tuo cuore è, come dire, riempito della sua presenza, che poi però va mantenuta durante il giorno. Ecco quindi che bisogna coltivare quella che loro chiamano l'adorazione, la proskenesis, che significa conservare questo contatto permanente. Quindi loro non conoscono l'adorazione perpetua come conosciamo noi, però conoscono quella che rassomiglia all'adorazione perpetua, che è il monachesimo del cuore. Loro conservano sempre dentro di sé questo senso del Signore e lo alimentano con delle formule semplici. Una delle formule più semplici che sicuramente voi avrete sicuramente avuto modo di sentire è la cosiddetta preghiera del cuore, che è un po' la nostra adorazione. La preghiera del cuore è ripetere fino all'infinito, per esempio, Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. E nel racconto del Pellegrino Russo, che è un libricino stupendo, che parla proprio di questo monaco, di questa persona pellegrino che va alla ricerca di qualcuno che gli possa insegnare la sapienza del cuore, ancora una volta il cuore ritorna, e poi incontra questo starez, che sarebbe questo monaco che viveva in una pustina, la pustina sarebbe un eremo, secondo la concezione russa, e gli dice: quando tu mantieni costantemente il tuo cuore collegato con Gesù e quando ti svegli la mattina e senti che le tue labbra stanno dicendo Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore, ha imparato la preghiera del cuore. Questa è per loro l'adorazione, mantenere un contatto costante. Ora veniamo da noi in Occidente. Voi sapete come l'Oriente ha una cultura, ha una spiritualità, diciamo, che insiste molto su questo, e anche i riti sono dei riti che mostrano questo misticismo, e grandi mistici dell'Oriente, soprattutto i mistici anche russi e ortodossi, sono molto ricchi di questa interiorità. Nell'Occidente si è sviluppato piuttosto una dottrina, una teologia sulla adorazione, e la parola adorazione prende la parola, ha dentro di sé la parola bocca, e adorare significa bacio bocca a bocca. Per cui nella nostra cultura l'adorazione è un atto di amore che noi esprimiamo verso Gesù E questo atto di amore noi lo esterniamo attraverso un rito, attraverso una partecipazione, che è quella di permanere davanti a Lui, diciamo noi, in adorazione, in un atto di amore. E quindi è sentirsi baciati da Gesù, è sentirsi amati da Lui. Per la nostra cultura l'adorazione è sentirsi amati da Lui e ripetergli il nostro amore. Tant'è vero, per renderci conto, nella storia del curato d'Ars c'è quel famoso episodio che lui un giorno incontrò un contadino che stava seduto all'ultimo banco e lo vedeva tutti i giorni stare lì. E il curato d'Ars si avvicina e gli domanda: ma scusa, ma tu che fai? Che dici? Che preghiere dici? Ah, io niente, io vengo qui, lo guardo e gli dico: tu mi guardi e io ti guardo, tu mi guardi e io ti guardo, tu mi ami e io ti amo. Questa è l'adorazione nella nostra, nella tradizione latina, che prevede, grazie ad iniziative provvidenziali che sono nate non moltissimi anni fa, saranno meno di 20-25 anni fa, 30 al massimo, è iniziata questa tradizione dell'adorazione perpetua, che è, all'inizio però nasce adorazione perpetua riparatrice. Ha un senso riparatrice, ha un senso riparatore, cioè l'Eucaristia viene spesso non sufficientemente o addirittura non viene come si dovrebbe adorata, rispettata, ricevuta. Ecco quindi che nasce questa iniziativa di persone che permangono per un tempo in contemplazione di Gesù esposto nell'ostia, che si chiama Ostia Magna, che è questa grande ostia, presenza di Gesù davanti alla quale noi rimaniamo, diciamo appunto, in adorazione, amati e amando. Questo è il senso dell'adorazione che noi facciamo. Ma va collegata strettamente all'Eucaristia. Uno che dicesse: io faccio l'adorazione, ma a messa non ci vado, non ha capito nulla. Perché senza Eucaristia che senso ha l'adorazione? L'adorazione è continuare un contatto permanente del tuo cuore con Gesù durante tutta la giornata. Una volta, un altro piccolo episodio, un fattarello. Oggi cito molto San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars, ma avrei potuto citare altri. Una volta il curato d'Ars si rese conto che c'era un tale che veniva a ricevere l'Eucaristia e poi scappava subito e andava via. Allora lui lo vede una volta, lo vede una seconda volta, lo vede una terza volta. Dopo un po' chiama i due chierichetti, gli dice: andate appresso a lui con le candele e seguitelo. A un certo punto questi vanno con lui, questo si gira: ma che voi fate? È il curato che ci manda. Perché? Lui ritorna indietro e dice: vedi, tu hai Gesù dentro di te, sei un ostensorio e lo stai trascurando totalmente. Ecco a che cosa ci educa l'adorazione. L'adorazione ci educa a sapere che quando riceviamo Gesù nel nostro cuore non possiamo passare immediatamente altro. Quando io vedo gente che riceve l'Eucaristia, non manco ha finito di ricevere l'Eucaristia, già sta chiacchierando, scherzando, parlando, ma che cosa ha capito? Che cosa ha fatto? L'adorazione, ecco l'importanza dell'adorazione. L'adorazione ti educa ad avere quel rispetto, quell'amore, quell'attenzione, per cui ricevendo Gesù non ti metti subito a dimenticarlo, ma rimani un tempo in adorazione. Avete capito la funzione importante? Tu rimani per un tempo, un'ora, mezz'ora, 10 minuti in adorazione, e questo ti educa poi che quando lo ricevi mantieni un contatto con Lui, ti mantieni in contatto con Lui. E questo fa sì che l'adorazione diventi anche sempre di più una scuola di affinamento del cuore, educa il cuore a a ricevere Gesù nella nostra vita. Adesso mi avvio verso la conclusione. Vediamo che ore sono, perché... Sì, chiudo qua. Ho visto, vedo ogni tanto, mi capita, che qualche volta vengono delle persone a fare a ricevere l'Eucaristia e vedo che proprio non ne sanno proprio niente, avrei voglia di non darglielo, ma poi Gesù vuole amare tutti, glielo do. Ma alcuni che vengono con il cellulare e fanno così, aspetti, mi fanno la foto e poi prendono l'Eucaristia. Questo capita anche. Oppure vengono alcuni che così e scappando. Tutto questo io non lo dico per prendere in giro, lo dico semplicemente per dire che manca la scuola dell'adorazione. L'adorazione insegna come accostarsi a Gesù, come partecipare alle cose. Se l'adorazione ti rende, ti fa capire il legame strettissimo che c'è con l'Eucaristia, tu allora hai capito il beneficio enorme che ti dà. Perché quando vai nell'adorazione tu accogli Gesù che ti ha già accolto, che è già dentro di te, e rimani in contatto con Lui, ascolti la parola, ti fermi a parlare. E se dall'adorazione non scaturisce un amore per gli altri, vuol dire che c'è qualcosa che ancora deve essere fatto. Scavate nella vostra vita. Perché l'amore per Gesù, l'Eucaristia, è sempre testimoniato da un amore concreto per gli altri. Ti deve sempre portare a far qualcosa per gli altri, a perdonare. I santi hanno nel scorso della storia, e i primi cristiani sono quasi tutti martiri dell'Eucaristia. Se voi vi andate a leggere le cronache delle prime comunità cristiane, voi vedrete il martirio era sempre legato all'Eucaristia. Sant'Arcisio, voi lo sapete, fu ucciso, ma ci sono tanti altri. Ora io termino veramente raccontandovi una mia esperienza. Alcuni anni fa, tra i miei moltissimi viaggi che mi hanno portato un po' in giro in tutto il mondo, c'è un viaggio che feci in Vietnam. E quando andai in Vietnam, era comunista, anche a Laos, fu Laos e Vietnam, mi portarono prima in Laos con una jeep particolare. A un certo punto poi cambiarono sta macchina, mi portarono a piedi per far perdere le tracce della polizia che sempre guarda, mi portarono in un posto molto lì dentro della foresta dove viveva una comunità. Quando sono arrivati tutti felici, erano veramente, e mi hanno raccontato che durante la persecuzione, anche quando venivano messi in carcere, loro, i preti e l'altra gente, celebravano la messa di nascosto, e poi quando erano condannati ai lavori forzati, per esempio dovevano lavorare nei campi, spesso con grande fatica, cosa facevano loro? Mettevano l'ostia davanti e poi lavorando adoravano. Dice, noi lavoravamo adorando, era la nostra adorazione. Noi lavoravamo e quando avvicinavamo la vicina spostavamo ancora. E ha detto, noi trovavamo tanta forza dall'Eucaristia che ci ha permesso di resistere, perché tutti i giorni ci venivano a dire, rinnegate la fede e siete liberi, e noi abbiamo resistito ed è grazie all'adorazione che facevamo, all'Eucaristia che potevamo ricevere in queste condizioni così precarie, che abbiamo mantenuto la fede. Ora chiudo: l'Eucaristia è veramente la salvaguardia della nostra fede.

ma ci chiede come impegno concreto di accogliere gli altri. In questo modo l'Eucaristia, da scuola di vita, diventa anche vita vissuta, diventa santità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta.
0: Che... 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, e quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrdo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano. Beh. E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
0: Diciamo
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive Medjugorje. Noi diciamo Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia.

0: Eucaristia. Oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola pace. A me cuore si sente
1: dopo la confessione. Io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola pace è molto, molto si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato: mir, mir, mir, significa pace, pace, pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. Sì, soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli come ha fatto con me, perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro, e io questa è la mia speranza e la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

Benvenuti a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo, grazie per essere qui con noi in questa diretta televisiva. Sono Sabina Braschi e benvenuti ai telespettatori che ci seguono dalle Marche, dall'Umbria al canale 602 e poi da tutto il sud Italia al canale 79, Campania, Lazio e naturalmente Basilicata e Puglia, e a tutti i nostri concittadini, provincia di Trapani, nel canale 662. Benvenuti. Vi rinnovo sempre l'invito durante le dirette di essere presenti anche con le telefonate, con i vostri messaggi, per cui 071 per chi desidera chiamare a Loreto e poi inviare il messaggio qui, 7501.

0: 707 oppure direttamente un messaggio su 349 9370 847. Di cosa parliamo oggi in questa serata della rubrica Dialoghi in Cammino? Parliamo di un festival, il Festival della Gioia, diciamo che è un sentimento di cui tutti siamo portatori ringraziando a Dio, ma molto spesso ce ne dimentichiamo. La gioia è oggetto di preghiera continua da parte di un gruppo che da 6 anni, ebbene 6 anni, organizzano un festival alla gioia dedicata, alla gioia di Dio che è nel cuore di tutti noi e che spesso va rinnovata con linfa vitale che proviene dalla preghiera. Chi sono questi organizzatori? Qui alla mia sinistra. Grazie per essere qui con me, Agostino Ricotta e Maria Cristel Ricotta.
1: Grazie a te per averci invitati.
0: Marito e moglie, grazie a voi per essere qui, perché loro adesso ci racconteranno un po' cos'è questo Festival della Gioia. Quest'anno si tiene il 17 marzo, anzi io direi che dobbiamo un po' sollecitare e rinnovare l'invito a tutti voi a partecipare, mentre loro ci raccontano di che si tratta.
2: Allora, il Festival della Gioia nasce un po' sulla falsariga del Festival dei Giovani a Međugorje, che io ho organizzato negli anni 90, dal 92 al 99. E un giorno Jelena Vasili, la veggente del cuore di Međugorje, mi disse: Agostino, ma tu hai organizzato a Međugorje il Festival dei Giovani, perché non organizzi in Sicilia anche un festival, qualcosa del genere? E così da questa provocazione è venuta fuori l'idea di organizzare, non proprio come il festival che dura 5 giorni, però abbiamo detto facciamo una giornata, prendiamo una domenica e viviamola come il Festival dei Giovani a Međugorje, facciamo venire diversi sacerdoti, anche persone che vengono a predicare, Suor Maria Goretti, mia sorella, io quant'altro e altri, e facciamo una giornata all'insegna di Maria, della preghiera e della gioia, perché poi quando centinaia di persone si riuniscono e stanno insieme a pregare, a cantare, a lodare il Signore, a danzare, ecco che da questo scaturisce fuori quello che noi pensiamo che sia la vera gioia. Ecco.
0: Si tiene il 17 marzo, dicevamo, a Margifaraci, via Fondo di Margifaraci, che è a Palermo.
2: Esatto.
0: Quindi tutte le persone che desiderano intervenire possono raggiungere questo luogo. Spieghiamo poi il programma, come è scandito il programma e la giornata come verrà vissuta.
2: Sì. Allora, inizieremo alle 9 con l'accoglienza, poi dopo l'accoglienza e con una mezz'oretta inizieremo con la preghiera di lode, quindi con canti, musiche, gioiose, una lode gioiosa, e dopo questa oretta di preghiera facciamo una bella catechesi. Quest'anno abbiamo invitato un sacerdote della diocesi di Palermo, padre Marco Lupo, e ci terrà una catechesi, il tema sarà dalla croce alla risurrezione. Ecco, quest'anno ho avuto questo tema particolare perché, non so, nel cuore sento che dobbiamo passare, ecco, attraverso la croce, a volte attraverso la sofferenza, ma la sofferenza non deve essere fine a se stessa, ma deve essere il passaggio che poi per tutti i santi è alla gioia, e quindi alla gioia. E dopo questa catechesi ci sarà un tempo di adorazione, quindi ritorniamo alla preghiera, alla presenza di Dio, un po' come a Međugorje, un'adorazione animata, con canti, introdotta dalla danza che sarà curata da mia moglie, e dopo ci sarà la pausa pranzo con il portateco.
0: Bene, allora aspetta Agostino, prima di parlare della danza, che mi interessa pure perché abbiamo la coreografa, abbiamo l'onore della coreografia, volevo un po' sottolineare questo passaggio che ha fatto Agostino: la sofferenza vissuta attraverso la gioia o attraverso la tristezza fa la differenza, è ovvio, perché la sofferenza vissuta con gioia è donata a Dio e quindi è vissuta con accettazione, che non è rassegnazione. Se vissuta con tristezza, ovviamente rende la vita triste, buia, cupa e quasi sempre depressa. Qual è lo switch per cambiare da gioia a tristezza? Cosa bisogna fare?
3: Da tristezza a gioia, scusa. Beh, intanto per esperienza personale penso che bisogna puntare sempre gli occhi in alto, gli occhi al cielo e quindi gli occhi a Gesù. Allora, se noi, almeno per esperienza personale, nei momenti dolorosi della mia vita, io ho guardato a Gesù e lì ho ritrovato la gioia, il senso della vita, ecco. Se io trovo il senso della vita, che il senso della vita è in Gesù, è quella gioia che mi dà, che mi ha messo nel cuore nei momenti in cui ero nel dolore, nella sofferenza, ero nello sconforto. E allora lì, perché se noi ci ripieghiamo su noi stessi non c'è gioia, sulle nostre forze non troviamo la gioia, ma se ci facciamo piccoli come Santa Teresina, se ci facciamo piccoli allora, e ci mettiamo nelle mani di questo Papà dei Cieli, questo Papà buono, allora lì c'è la vera gioia.
0: Peppe Gandolfo, voglio la tua testimonianza, perché tu hai una testimonianza viva di come la tristezza è stata tramutata in gioia. Ce la vuoi raccontare?
4: Sì, intanto grazie di avermi invitato. Come dire, intanto l'incontro con Agostino e con la comunità di Sor Maria è avvenuta con una furbizia di Dio, perché alla fine lui usa sempre queste scamotage per attrarci.
0: Ed era, sì, si serve di stratagemmi, le sue strategie.
4: Ed era quello della musica, perché fino adesso abbiamo parlato del comune denominatore che c'è nel Festival della Gioia, che è la parola gioia, allegria. A me la parola che ha attratto è la parola festival, perché mi attirava questa voglia da musicista di suonare in una band così grande di tanti musicisti. È la prima volta in assoluto, diciamo circa 8 anni fa, Sor Maria, diciamo ci siamo incontrati così per caso. Einstein diceva che casa è il nome di Dio quando vuole lavorare in incognito, e mi ha invitato a suonare diciamo in un evento che era a Siracusa, una messa particolare. Insomma, la distanza c'era, non ero per niente attratto di andare a Siracusa, allora la mia conoscenza di Dio non era
0: approfondita.
4: Non era approfondita, ecco. Allora ho detto sì per questo motivo, perché Sor Maria meritava un ricambio di un favore da parte mia. E arrivando là ho conosciuto Agostino, che mi ha invitato, vedevo, io ero attratto da fili, tastiere, chitarre, coro di 50 elementi, c'erano allora 5.000 persone in quella messa alla Madonna delle Lacrime di Siracusa. E io tutto pensavo fuorché alla messa, perché pensavo all'aspetto musicale, e invece il Signore già stava lavorando per me, perché nel frattempo con mia moglie già eravamo da 6 anni sposati e non arrivavano bambini, e per più medici diciamo questo verdetto che non potevamo avere bambini era ufficiale, perché c'erano delle caratteristiche fisiche
0: che non consentivano, insomma, sì, la maternità.
4: Sì, perché c'erano diciamo una tuba era stata tranciata per errore, un'altra era all'85% otturata, c'era una patologia che si chiama trombofilia, quindi il sangue non coagula, quindi non poteva nutrire il feto in caso di gravidanza. In ogni caso si rischiava la vita qualora fosse rimasta incinta. E l'ultimo verdetto è stato proprio un giorno prima di partire per questa giornata. E arrivando lì, insomma, cerco di essere breve perché capisco che ci sono pure i tempi televisivi. Arrivando lì, un sacerdote si avvicina al coro e mi confesso con questo sacerdote. E guardandomi di punto in bianco, senza sapere la nostra storia, prima a me e poi a mia moglie, ripeto, c'erano 5.000 persone e lui nemmeno sapeva che eravamo marito e moglie, ci dice di punto in bianco questa frase: questo fiore nascerà e darà anche il frutto. E questa frase ha messo nel mio cuore proprio la certezza che questo bambino
0: sarebbe arrivato.
4: E tutto pensavo, se non che già mia moglie aspettava un bambino, perché arrivando a casa l'indomani, insomma, abbiamo fatto gli esami, tutti e due eravamo con questa gioia nel cuore, non sapevamo perché.
0: Vedi, questo leitmotiv della gioia è veramente importante. Peppe Gandolfo, tra le altre cose, ve lo presento, è musicista, è addirittura compositore di un musical che qui nel Trapanese ha avuto un suo esito e un suo successo assolutamente positivo, sul sulla Madonna di Fatima, poi magari mi spieghi perché la Madonna di Fatima. Invece Suor Elena e Suor Agnese, a cui adesso do la parola, sono della comunità di Gesù, di Servo di Gesù Povero, una comunità molto amata qui nel Trapanese e che ha come madre Suor Maria Goretti, appunto, il cui fratello è Agostino. Suor Agnese, tu hai partecipato ai festival nelle annate precedenti.

0: Senti, dimmi la tua idea, la tua testimonianza.
1: Sì, vabbè, un'esperienza sicuramente abbiamo sottolineato la gioia, no? Di vedere anche una chiesa gioiosa, perché a volte noi cristiani ci fermiamo appunto alla croce e non andiamo oltre, quindi ci dimentichiamo che Cristo è risorto. Quindi veramente questa consapevolezza di avere un Dio che ci ama innanzitutto, no? Che ci ama e ci ha creati per amore, con amore, e ci ha creati per amare. Quindi questa, e poi la gioia nasce anche dalla preghiera, no? Dalla preghiera profonda, dall'unione profonda con Dio. Quindi è tutta un'esperienza d'amore, dalla quale poi nasce la gioia.
0: Bene, incominciano ad arrivare i primi messaggi, quindi vedo che la cosa diventa interessante. No, diamo la parola invece a Maria Criste, perché Maria Criste, l'abbiamo detto, è moglie di Agostino, ha questo bellissimo ma anche difficilissimo, immagino, compito di danzare, di creare anche delle coreografie, perché in un festival che è appunto denominato Festival della Gioia, che quindi avrebbe potenzialmente tutte le caratteristiche di un festival carismatico o di movimenti carismatici, ballare, anzi danzare e cantare è una delle cose più importanti, prevalenti, sono forme di preghiera.
2: Sì, diciamo che in questa giornata ci sono due momenti di danza, le danze più gioiose, di cui forse parlerà Agostino, che è il momento della penitenziale gioiosa, dove noi usiamo dei balli, delle danze, diciamo, che prendiamo spunto da diverse comunità, Cenacolo o allora francescani, insomma queste che sono più conosciute. E poi ci sono le danze sacre che noi usiamo per accompagnare Gesù fino all'altare e poi danzare davanti a lui. Spesso usiamo delle danze che ricordano i passi delle danze ebraiche, perché sono ricche di senso e sono già danze sacre. Mm-hmm. Certo, per noi è un momento importante, perché è una gioia poter accompagnare Gesù all'altare, come Davide accompagnava l'arca con la danza. L'arca della danza, sì. Quindi è un momento importante che fa parte della nostra tradizione. L'abbiamo dimenticato i cattolici, però fa parte della tradizione di danzare davanti a Gesù.
0: D'altronde questa è una famiglia che ha, diciamo, come background, come curriculum, ben anni e anni di esperienza di Festival dei Giovani a Međugorje, e voi, per chi c'è stato, riconosce che il Festival dei Giovani di Međugorje è uno dei più sorprendenti, non solo per la quantità di persone che lo popolano, ma per l'intensità, io lo chiamo di preghiera, l'ho sempre chiamato un confessionale a cielo aperto Međugorje, una cosa impressionante, una cosa che mi ha sempre commossa, e mi piacerebbe quindi che Agostino ci raccontasse di queste esperienze dagli anni 92 al 99.
3: Sì, io ero nella comunità delle Beatitudini e un giorno, ecco, nella preghiera sentivo nel cuore una chiamata ad andare a Međugorje, ma per me Međugorje era un luogo sconosciuto e non avevo nessuna idea di quello che succedeva là. Comunque sono arrivato a Međugorje, il giorno stesso che arrivai ero in comunità, quindi con suor Emmanuel, che è una suora che della comunità delle Beatitudini, che vive ormai da tanti anni a Međugorje, e lei mi presentò a padre Slavko Barbaric, il quale il primo giorno mi disse: Agostino, tu sai suonare la chitarra? Io dissi sì, vai subito a prendere la chitarra e vieni ad animare il Festival dei Giovani. E così mi ritrovai in questo Festival del 92, ma che non era per niente come il Festival che c'è adesso. Tra l'altro era pure tempo di guerra, era appena scoppiata la guerra in Bosnia-Herzegovina. E quindi eravamo nell'altare rotondo fuori dalla chiesa, io con padre Slavko seduti nel centro dove si siedono i sacerdoti, e i giovani seduti là dove adesso c'è solo il coro praticamente. E quindi eravamo sì e no 150 ragazzi, ecco, era molto molto piccolo. Poi negli anni padre Slavko mi chiedeva di chiedeva cosa possiamo fare, cosa possiamo aggiungere, hai delle idee? E così, anche forte dell'esperienza, perché io provengo dall'esperienza del rinnovamento carismatico, e questo stampo l'ho dato anche un po' al festival, diciamo, perché poi è chiaro che noi diamo quello che siamo, ecco, come diceva San Paolo, io do ciò che ho ricevuto. Ecco, allora inizia a dire, invitiamo diversi sacerdoti, perché non facciamo fare alle comunità, anche al Cenacolo, ecco, determinati momenti, possiamo invitare, ecco, diversi, in maniera da dare diversi volti, diverse catechesi, eccetera, eccetera, diverse testimonianze. E poi, ecco, credo che la Madonna abbia utilizzato anche un altro talento. Io sono tecnico elettronico di formazione e ho avuto l'idea del sistema di traduzione, che ha permesso al festival di diventare quello che è diventato, perché chiaramente all'inizio Padre Slavko parlava e passava il microfono a 10 traduttori, immaginati 10 minuti di catechesi, come veniva vissuto. E questo ha permesso al festival di crescere, ma poi questo sistema è stato adottato anche dalla Chiesa tutto l'anno.
0: Però vedi, Agostino, tutta questa esperienza adesso te lo ritrovi nell'organizzare, perché Agostino è l'organizzatore, ripetiamo, con la sua famiglia ovviamente, del Festival della Gioia. Quindi è un'esperienza importante che ti sei portato.
3: Allora, la cosa che secondo me è primordiale, al di là di quello che poi si fa tecnicamente a livello organizzativo, credo che l'esperienza più bella è quella di vedere che quando si organizzano questi tipi di eventi grossi, importanti, è come un creare le condizioni affinché i giovani, ma non solo giovani ma anche altri, possano incontrare Gesù. Vedete, la Chiesa, anche il Concilio Vaticano II, ci dice che tutti noi laici siamo corresponsabili all'evangelizzazione, a far conoscere Gesù. La Madonna Medjugorje continuamente dice siate apostoli, nei messaggi di Miriana del 2 del mese, in continuazione. E allora, diciamo, come possiamo fare a essere apostoli? La Madonna dice ho bisogno di aiuto, ecco, la Madonna ha bisogno di aiuto per toccare quanti più cuori possibili. Ecco, allora dall'esperienza ho capito che noi non abbiamo la capacità di toccare i cuori, però possiamo creare le condizioni affinché i giovani e le persone possano essere toccate. Quindi molto spesso quando dei giovani arrivano da qualche parte e vedono migliaia, centinaia o migliaia di altri giovani che cantano, che saltano, che danzano, cominciano a dirsi ma allora c'è qualcosa. Ma
0: allora guarda, scusami se ti interrompo, però credo che sia importante anche incominciare a rispondere a qualche domanda. Ecco, lei è Rosaria, che chiama da Trapani, e dice che il segno distintivo dei pellegrinaggi sono spesso le lacrime che ha versato per esempio una piccola bambina sordomuta che ha ricevuto il miracolo della Madonna. Per me è un segno tangibile di quanto il Signore sia presente nella nostra vita. Allora io vi ringrazio per questa trasmissione, vi ringrazio per tutto ciò che fate, e vorrei anche sapere se c'è una quota per poter partecipare a questo festival.
3: No, è assolutamente gratuito. Ecco, questo è un qualche cosa che ci tengo a sottolineare, perché tante volte quando c'è un'organizzazione naturalmente è abbastanza anche ampia, noi dobbiamo naturalmente pagare l'affitto del locale. Abbiamo scelto questo locale a Palermo perché da una parte è già attrezzato a ricevere dei gruppi a livello di amplificazione, c'è già l'altare, insomma è tutto pronto, però ecco, noi dobbiamo pagarlo, ma mi sono sempre fidato della provvidenza. Io penso che ogni persona ha la possibilità di venire, sia che ha soldi sia che non ne ha, ecco, quindi Dio provvederà, quindi siete tutti benvenuti e tutti gratuitamente.
2: Sì, io volevo soltanto aggiungere che abbiamo anche il desiderio che le famiglie vengano, e quindi per questo motivo abbiamo messo anche a disposizione un servizio di babysitter, che pure è gratuito, perché per permettere alle famiglie di venire. I bambini sono, diciamo, con due babysitter, ma fanno anche parte della festa, perché loro hanno un tempo dicono il rosario, animano loro il rosario insieme a me, e devo dire che ogni volta è un tempo bellissimo che mi ha sempre emozionato, perché questi bambini sono pronti a fare un secondo, un terzo rosario. Quando finisce dice già finito, e per me è una cosa bellissima, perché quindi portate i bambini, perché loro si divertono, perché fanno pure festa, si divertono a danzare, i suoi figli lo possono testimoniare, perché ne ha tre, non ne ha una sola, ne ha tre.
4: Infatti mi volevo riallacciare a una cosa che aveva detto Agostino, che poi alla fine la nostra amicizia ha continuato nel tempo, e lui, la vera testimonianza che mi ha dato, mi ha aiutato a camminare nella fede, è stata proprio la sua vita, e come fidandosi di Dio, è come dire, proprio pensando soltanto a mettere le condizioni perché quando io la prima volta che diciamo sono stato chiamato a collaborare al Festival della Gioia da musicista, ho osservato diciamo gli errori tecnici, no? Perché vedere tutte queste persone, si provava a distanza da Palermo, da Memphis, insomma era un disastro, con tutto il bene che voglio ad Agostino. Poi arrivando al festival è accaduto qualcosa che posso racchiudere solo nella parola miracolo, perché tutto è andato bene, riuscivo a sentire, proprio concentrandomi sulla parte tecnica, dei controcanti che non erano stati studiati, e la giornata intera con i bambini piccoli, c'era una persona anche con delle difficoltà, può sembrare pesante, no? E invece poi alla fine c'era la voglia di rivedersi, ci messaggiamo continuamente tutto l'anno per dire quando lo rifacciamo, quando è la prossima data, riproviamo. Quindi questa alla fine è la vera testimonianza che mi è rimasta e che condivido.
0: Ti devo dire, Peppe, che questa domanda credo sia per te, perché appartiene ad una signora che non si presenta e che dice esattamente che cosa ha fatto. Lei non poteva avere bambini e poi ne ha avuto uno, innanzitutto ne ha avuti tre, ecco, questo non l'abbiamo non ne poteva avere, ne ha avuti tre. Che cosa esattamente ha fatto?
4: Nulla, ci siamo. Penso che solitamente quando si prega, alla fine abbiamo sempre il dubbio, preghiamo per Signore, fammi questa grazia, però non lo so, magari non ci fidiamo fino in fondo. Io quella volta credo che sicuramente la prima è una delle pochissime volte dove ho creduto per fede. Io non ho detto Signore fammi avere un bambino, io ho ringraziato la Madonna perché già credevo che me l'avesse dato.
0: Questa è una bellissima preghiera, mi piace tanto.
3: C'è una cosa che vorrei ricordare insieme a te. Quando qualche tempo fa tu mi hai raccontato una cosa riguardo a questa cosa qua del miracolo, la prima volta che sei venuto con tua moglie a casa nostra, quando abitavamo ancora a Marausa, ricordo che abbiamo fatto un rosario con i bambini. Io non mi ricordavo più di questa cosa. Abbiamo fatto un rosario insieme ai nostri figli che erano piccolini, e questa cosa ti colpì in maniera particolare.
4: Sì, loro ce l'hanno cinque, quindi faccio
0: e si va a chi ne ha di più di figli.
4: No, ricordo, sì, questo particolare era una delle prime volte che io recitavo il rosario, perché sono stato invitato a casa loro, e nella semplicità ho visto questi bambini che danzavano, erano allegri, quindi diciamo questo comune denominatore che si ripresenta, la gioia, era quello che mi ha colpito, perché alla fine se arriviamo a Dio e questo a prescindere.
0: Però mi pare di capire da Agostino la preghiera, sì, quel esatto. Rosario lì sì. È stato
3: esatto, c'è stato il primo momento, perché poi siamo andati a Siracusa, però mi ricordo che tu mi dicesti questa cosa, tutto è partito da quel rosario. E poi anche la nostra amicizia.
0: E allora
3: insomma,
0: mamma, che volevi una risposta, cosa ha fatto lui? Fa pregato il rosario.
3: Ecco, secondo me questa è la risposta, è la preghiera, cioè attraverso la preghiera fatta nella fede, che poi è biblica questa cosa. Se voi chiedete, il vostro cuore non dubitate, Gesù dice riceverete, quello che la Madonna chiede a Međugorje, ricordo sempre, io ho tradotto per tanti anni Vizca, Vizca diceva la cosa più bella che la Madonna ci chiede è di pregare per una forte fede, per una forte fede. E quando c'è la fede, Gesù lo dice, se avete fede quanto un granello di senape, potete dire a questo monte alzati e buttati a mare e lui vi obbedirebbe. Allora, questa è parola di Dio. Se noi crediamo alla parola di Dio, crediamo che quello che dice è vero, crediamo che quello che dice Gesù è vero. Se io credo, vedo la gloria di Dio. Come amava cantare anche il mio primo padre spirituale, padre Matteo La Grua, cantava sempre questo canto.
0: Io ti
3: dico che se tu credi, vedrai la gloria di Dio.
0: Ah, che bello, che sì. Poi è un canto di rinnovamento nello spirito.
3: Esatto, sì.
0: Come

0: Gloria di Dio.
1: Vedete come ci vuole poco per essere gioiosi, pure in diretta televisiva. Allora, questa domanda è per te. Io mi dispiace perché è una domanda complicata, però ecco, riferita alla suora che ha parlato della sofferenza e della tristezza, insomma, come passare dalla gioia dalla tristezza alla gioia. Lei dice: nel caso mio personale sento difficoltoso poter parlare di gioia, perché se dovessi elencare tutti i problemi che stanno sconvolgendo la mia vita, penso che non mi credereste, dunque mi viene difficile. Ho un cancro, ho un bambino che mi ha abbandonato, ho un marito che non vuole capire più niente di me, ho una famiglia che non mi avvicina.
2: Io penso che è sempre importante, sia sempre la preghiera, ecco, questo affidarsi. Se lei è una mamma, secondo me non può che abbandonarsi nelle mani di colei che è la mamma di tutte le mamme, quindi Maria. Io ho trovato tanta pace nella preghiera, prima ancora di diventare suora, prima ancora di iniziare questo mio cammino all'interno della comunità. Io diciamo che ero la classica cattolica non praticante, però quando poi, in un momento molto doloroso della mia vita, avevo solo 21 anni, in un momento molto doloroso della mia vita, mi sono ritrovata davanti a Gesù e lì ho sentito che Lui c'era. Nonostante quello che mi stava succedendo, Lui c'era, era con me e mi dava la pace nel cuore. Quindi è sempre lì, non guardare al dolore, non guardare al buio, ma guardare a quella luce che è davanti a noi, che è Gesù. Non è semplice, però la preghiera aiuta, la preghiera costante, la preghiera perseverante di ogni giorno, di ogni momento, nei momenti più angosciosi, allora lì aggrapparsi alla preghiera, perché Gesù non delude, è l'unica persona che,
1: ecco,
2: non delude.
1: Una delle cose, ritornando anche al festival, che dobbiamo tenere sempre a mente è che nel nostro cammino di fede i momenti che ci consentono di portare linfa a magari ad eventuali scoraggiamenti devono essere costanti, e l'organizzazione di un festival del genere ci consente di, come dire, fare come il cammello che beve l'acqua, no? Ne bevo più possibile, così, in modo tale da rimanermi un po' di riserva almeno per qualche giorno. Viverli e viverli intensamente e viverli nell'autenticità, non per fare contento qualcuno, ma veramente perché si ritiene importante arricchirsi di qualcosa che lì avviene, credo sia fondamentale. Non so se Agostino vuole aggiungere qualcosa.
3: Sì, a me viene in mente una parola, la parola di Dio, quando Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro, io vi darò riposo, il mio carico è leggero, il mio peso è dolce. Io non so come Dio faccia a fare questo, non lo so, però so che tutti quelli che si sono lanciati, ecco, in quello che diceva poco fa Sor Elena, anche nelle sofferenze più grandi, ma che si sono lanciati con lo sguardo, col cuore, con la mente, con tutte le forze, abbracciando Gesù, andando verso Gesù, dando tutto a Gesù, hanno ritrovato la pace. Non so come Dio faccia, questo non lo so, non me lo spiego, perché a volte ci sono delle sofferenze. Credo che tutti noi, anche in questi momenti, noi siamo nella gioia, ma le croci e le sofferenze non mancano a nessuno.
1: Certo.
3: Però credo che sia se noi leggiamo la vita di tutti i santi, tutti i santi raccontano di croci, tutti. Cioè non c'è uno che dice si va in paradiso in carrozza, nessuno. Però quando noi siamo vicini a Gesù c'è qualche cosa, come una forza, come una capacità, direi di gioia, che è inspiegabile.
1: Sì.
3: Io ricordo quando nostro figlio era tra la vita e la morte, che era in ospedale in terapia intensiva, i medici quando mi vedevano alzavano le mani dicendo non sappiamo se sopravviverà. Ricordo che ho voltato tutta questa paura, questa come dire, sofferenza nella preghiera, e ho detto a Gesù: è tuo figlio come prima di essere mio figlio e io mi fido di te. La Bibbia dice tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Come? Non ne ho idea. Come fa una malattia a concorrere al bene di coloro che amano Dio? Non lo so. E come fa un figlio che sta per morire a concorrere al bene di coloro che amano Dio? Non ne ho idea. Però io quello che ho detto in quel momento sicuramente è stata una grazia, attenzione, perché non, una grazia straordinaria, perché avevo una sofferenza indicibile, io piangevo dalla mattina alla sera, però contemporaneamente una pace profonda che era, possiamo dire, come un paradosso che non so spiegare, però c'era una pace e una gioia profonda insieme, contemporaneamente a questa
0: credo che la fiducia di un bambino verso il papà, che è questo, perché noi ci fidiamo del nostro papà che è là e che veglia su di noi. Io ho conosciuto una persona, una donna di Marsala, che è malata da un anno e diciamo non terminale, però diciamo sta molto male, ha un bambino autistico piccolo e lei mi ha dato gioia, perché lei mi ha fatto capire che non, malgrado la sofferenza di lasciare un bambino piccolo malato, malgrado tutto, lei aveva una gioia immensa, un amore immenso per Gesù, ma l'ha scoperto grazie alla malattia. E lei dice: io ringrazio Dio per questa malattia, perché mi ha permesso di incontrare Gesù e di capire che la mia vita, il senso della mia vita è dopo, e che qualsiasi cosa accade sta per arrivare il meglio. E questo mi ha dato carico, perché noi eravamo là per consolarla ed è lei che ci ha dato di più, perché veramente ha fatto un incontro fortissimo con Gesù ed è stato molto toccante vedere questa donna che non sapeva se ce la fa o no, non lo sa ancora, ha 20% di possibilità, però è fiduciosa in Dio, non che la guarisce, però sapere che per lei comunque qualsiasi cosa accade ha fiducia in Dio.
4: Grazie, bellissima testimonianza, perché quella che riguarda genitori che stanno per perdere un figlio credo che sia il dolore più grande che ci possa essere nella terra. Quello che mi colpisce di questa conversazione è che voglio risottolineare, magari a qualcuno è sfuggito, è che la chiave per cercare di comprendere il perché avvengono determinate cose, come quello che ci diceva questa signora adesso che ci ha scritto, non è comprenderle, perché se dobbiamo comprenderle diventiamo matti, e quindi non avere quella presunzione lì, né di comprenderle né tantomeno di risolverle, quando soprattutto sono irrisolvibili umanamente, è quello di affidarsi. Ecco, questo affidamento dà la pace. Voi avete a che fare tanto con poveri, ammalati, persone bisognose, abbandonate, sole, ragazzi. Come riuscite ad insegnarlo? Suor Agnese e suor Elena dopo. Sì.
5: Allora, io mi sono accorta, da noi passano tante persone, appunto come dicevi tu, no? Con storie di sofferenza, eccetera, e ti rendi conto che l'amore cambia, no? A volte arrivano persone che sono ferite dalla vita, eccetera, e poi pian piano le vedi trasformate, perché si sentono amate, no? Principalmente questo. E quindi veramente l'amore trasforma, l'amore di Dio, l'amore, no, anche reciproco, l'amore tra di noi. E quindi questa è la forza dell'amore, ecco, che tutto trasforma e tutto rinnova. Quel Signore, nella Sacra Scrittura lo dice, no? Io faccio nuove tutte le cose. E fa nuova anche noi, anche le nostre sofferenze le trasforma. A me, mentre parlavate, mi è venuta in mente Chiara Corbella, che ho letto da poco, no, la sua storia. Questa ragazza morta a 29 anni, ma ha vissuto la sua vita in modo straordinario, cioè nell'ordinarietà lei ha saputo trasformare il dolore in gioia. Vi invito a leggere anche le storie dei santi o comunque di persone che hanno fatto esperienza.

0: conoscenza dell'amore di Dio, perché questo ci può essere d'aiuto.
1: Sora Elena.
2: Sì, anche a me veniva in mente comunque l'amore, perché penso che veramente che alla base di tutto, anche della gioia, ci sia l'amore. È quello secondo me che...
1: Madre Teresa di Calcutta, ricordo che diceva: l'amore guarisce tutto. L'amore è
2: sì,
1: veramente...
2: infatti, quello gratuito, quello che tu doni senza per forza aspettarti però che ti venga contraccambiato, perché già il fatto di donare ti viene ricompensato molto di più. Noi quando ci confrontiamo con persone povere, non solo materialmente ma anche spiritualmente, a volte noi abbiamo giornate, anche noi abbiamo delle giornate pesanti, magari ci alziamo con perché abbiamo le nostre famiglie a casa, quindi i nostri problemi, le nostre piccole croci, e a volte anche noi capita di alzarci con il piede sbagliato, però a volte ci confrontiamo
1: e già passa
2: perché già basta quell'amore che diamo a quella persona, il sorriso che diamo a quella persona, che a noi passa tutto, è quello.
1: Diciamo che anche quella, mi ricordo una frase di Madre Teresa di Calcutta: non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più contento. Una frase meravigliosa, che se tutti attuassimo penso che questo mondo avrebbe così un rivoltamento, perché invece sembra che la vita, il mondo, ci induce, oltre che a pensare egoisticamente ai nostri interessi, proprio a non tenere conto dell'altro, pertanto l'altro deve migliorarsi attraverso di me. Ma perché? Anzi, no, il dire e il fare comune.
3: C'è un messaggio della Madonna che è molto, direi, forte e anche mette in crisi, perché dice così: cari figli, ricordatevi che la vostra vita non vi appartiene, ma è un dono attraverso il quale dovete dare gioia agli altri. Gesù ci chiede di essere servi. Io non sono venuto per essere servito, diceva, ma per servire. E ci ha dato l'esempio, perché anche noi potessimo fare altrettanto. Allora, quello che la Madonna ci chiede, non lo chiede solo ai veggenti o alle suore, ma è quello che un po' chiede a tutti quanti, e Maria, non, diciamo, in un certo qual modo ci spiega il Vangelo, è quello di, ci ricorda che la nostra vita è un dono, abbiamo ricevuto questo dono per poter servire gli altri. Ecco, è nell'amore, di cui parlavano prima le sorelle, è là che troviamo la vera nostra vocazione ed è là che troviamo la nostra gioia. Perché? Perché noi siamo stati creati per amare e per essere amati. Se noi rispondiamo a questa chiamata, ecco, a quello che è il progetto di Dio per ciascuno di noi, siamo felici. Se invece noi non rispondiamo al disegno di Dio, perché Dio ci ha creati con un disegno, già il fatto stesso che il libro della Genesi ci dica che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina, questo significa che ha creato l'uomo essere in relazione, e che la capacità di relazione, cioè la relazione più profonda, più grande, è proprio la relazione d'amore. E quindi ci sta dicendo, fin dal primo libro della Bibbia, uomo, donna, io ti ho creato perché tu possa amare e per essere amato. Se noi siamo amati e amiamo, siamo gioiosi, siamo felici.
1: Allora, io a questo punto vorrei che ciascuno di voi, visto che siamo quasi in chiusura, che sono quasi le 8, desse un breve messaggio, se volete, nel tema che è dalla gioia alla resurrezione del sesto Festival della Gioia del prossimo 17 marzo, o un messaggio comunque di positività da mandare a tutti i nostri telespettatori che continuano a scrivere, soprattutto in relazione alla richiesta di preghiera. Noi abbiamo un call center attivo a Maria Vision Loreto. Questo call center è formato da 3, 4, 5 persone che normalmente durante l'arco delle ore lavorative rispondono in forma di centro di ascolto a tutte le persone che richiedono preghiere, e che diventa quasi un semiconfessionale, per cui sono ovviamente signore e alle volte anche sacerdoti preparati spiritualmente per accogliere l'intensità della richiesta che di volta in volta viene loro fatta. E dico questo perché la trasmissione evidentemente ha smosso tanti cuori nella richiesta di preghiera, e perché c'è bisogno di pregare a livello comunitario per credere nel fatto che, come diceva Agostino, la mia sofferenza è per un bene superiore. Non

0: sappiamo come, non sappiamo perché, ma ce l'ha detto Dio e in questo dobbiamo credere. E che è difficile accettarlo quando la sofferenza ti colpisce in maniera forte. E allora, il messaggio da dare in questo senso.
1: Quello che mi sento di dire è che sicuramente un ritorno vero, sia se questo gesto d'amore è dato in modo spassionato. Io, ricollegandomi alla comunità di Suor Maria Goretti, che alla fine è stato il primo incontro che mi ha fatto conoscere poi il Festival Agostino, è stato attraverso un ubriacone che non sapevo tecnicamente dove lasciare, perché l'ospedale non se lo prendeva, perché non era una persona malata, non c'erano servizi sociali. Quando mi hanno parlato di Suor Maria Goretti, quando ho suonato in quel campanello, fino a prima che si aprisse quella porta, per me le suore erano quelle vecchie, grosse, basse, che non avevano nulla di fare nella vita e si facevano suore. Invece, oltre a vedere questa che erano giovani, erano delle persone in gamba, quindi potevano fare ben altro.
0: Belle, guarda,
1: belle.
0: Come sono belle.
1: La cosa che mi ha colpito è che questa persona, a volte dire mi occupo dei poveri può sembrare una bella parola, però questa persona faceva puzza di urina, magari ti sbraitava addosso perché era la prima persona che gli dava ascolto, mentre gli altri lo passavano inosservato. Ho visto quella luce di Dio attraverso il loro amore, perché l'hanno accolto davvero, se lo sono abbracciati. Allora questa cosa mi ha colpito, quindi questo. E questa pace nel cuore di cui parlava Agostino è una sorta di specchio nel nostro cuore. È come, c'è un'immagine che ho letto, non mi ricordo adesso dove, noi siamo, il nostro cuore è come la superficie di un lago. Più ha questa pace, meglio riflette la luce di Dio. Se si increspa, insomma, questa luce non viene riflessa. Quindi dobbiamo cercare di mantenere questa pace, perché dobbiamo andare oltre quelle che sono magari anche le richieste materiali. Vedevo le richieste di preghiera, noi vogliamo spesso il miracolo. Io magari non so perché il Signore ha permesso questo nella mia vita, ma non è una calcolatrice. La preghiera ti ottiene il miracolo, magari ti fa comprendere quale potrebbe essere la tua missione, che non è quella di diventare padre di quel bambino, ma magari puoi diventare padre spirituale, ti dà tanti figli, no, tanti incontri, per dire questo esempio, come tante altre cose. Quindi
0: bene,
1: questo.
0: Bene, grazie Peppe. Suor Agnese.
2: Sì, voglio dire che vale la pena seguire Cristo e cercarlo con tutto il cuore e abbandonarsi a Lui, poi fare esperienza del suo amore. Ecco, questo cambia e trasforma la vita. Vedo soprattutto la difficoltà nei giovani, no? Che sono alla ricerca della felicità, ma che la cercano in cose effimere. Anch'io facevo così, no? Cercavo la felicità, ma la cercavo in posti sbagliati. Allora veramente fidatevi del Signore e cercate Gesù, che è la via, la verità e la vita.
3: Io dico di fidarsi facendosi piccoli, chiedendo come i bambini. I bambini si fanno teneri davanti agli occhi dei genitori quando vogliono un giocattolino, qualcosa che loro desiderano. Ecco, fare lo stesso con Gesù, farsi piccoli, farsi bambini, chiedere, senza avere paura di chiedere chissà quali grandi cose, nella semplicità, proprio farsi piccoli.
4: Sì, allora io mi associo, perché è questo, penso che la nostra testimonianza a tutti è questo, perché quando si incontra Gesù si apre un mondo, e quindi chiedere veramente, se non avete fatto l'esperienza, chiedere veramente di fare l'esperienza a Dio, chiedere con tutto il cuore, avere fiducia. E poi è vero che da soli non si può, e spesso cercate un posto, un gruppo di preghiere, un luogo dove il vostro cuore riposa, per poter veramente incontrare il Signore. Però dovete cercarlo con tutto il cuore e vedrete, non sarete delusi.
5: Io vorrei concludere invitandovi tutti al Festival della Gioia. anche perché quando tu parlavi dell'intercessione, quest'anno ho avuto nel cuore di fare qualcosa di nuovo, di diverso, e cioè quello di creare nel pomeriggio, ecco, poco fa il programma l'ho concluso la mattina, però poi c'è anche il pomeriggio, ecco, nel pomeriggio, oltre al momento della penitenziaria gioiosa, dove mentre i ragazzi si confessano noi facciamo festa, perché l'idea è quella che quando la scrittura dice che quando una persona si converte si fa più festa in cielo, uno che si converte piuttosto che per 99 giusti. Allora, siccome si fa festa in cielo, facciamo festa anche in terra, allora danziamo, balliamo, eccetera. Però in questo momento, quest'anno, ho pensato di aggiungere qualcosa di nuovo, e cioè creare dei gruppetti, per esempio due suore, due fratelli, eccetera, eccetera, di ascolto e di intercessione. Quindi, per esempio, se ci sono persone che hanno bisogno di due sorelle che preghino per loro, e magari esporre la loro richiesta, perché io credo fermamente che la preghiera delle sorelle, dei fratelli, è potente, perché Gesù dice: quando due o tre si riuniscono e chiedete qualcosa nel mio nome, ecco, io certamente vi ascolterò. Ecco, quindi tante volte manca questo aspetto anche, diciamo, nell'andare in chiesa, a volte a messa, non c'è magari quella possibilità, a parte la confessione, che è già qualcosa di straordinario, ma anche la possibilità di una semplice, come dire, preghiera di intercessione. Per esempio, questo, vado da mia moglie e dico: prega per me, perché in questo momento sto passando un momento molto difficile. E lei, con molta semplicità, dice: Gesù, ti affido questa persona, ti affido mio marito, ti affido questa sorella, tu conosci i suoi problemi, ti chiedo di visitarla, ti chiedo di... E questa
0: preghiera
5: è potente.
0: Quindi il festival
5: è
0: vissuto non solo come momento per arricchimento personale, oltre che preghiera personale e della propria famiglia, ma di intercessione per tutte le persone.
5: Quindi questo momento di intercessione, e poi naturalmente, ecco, di preghiera, perché la mattina facciamo l'adorazione, iniziamo con le lodi, poi c'è l'adorazione, poi facciamo il rosario, e poi c'è la messa. E dopo la messa faremo anche una preghiera di guarigione.
0: Benissimo, allora, ecco, carissimi telespettatori, siete tutti invitati il 17 marzo, ma io lancio anche un appello in più. Visto che c'è una preghiera di intercessione per tutti coloro che desiderano che le loro preghiere vengano ascoltate da Nostro Signore, ovviamente saranno tantissime, e qui c'è un gruppo di preghiera che in quella giornata pregherà anche per questo, io posso invitare tutti voi a lasciare le vostre preghiere. Noi di Mariavisione diventiamo strumento per portarle il 17 marzo a Margi Faraci, e durante la preghiera di intercessione pregate. Quindi scriveteci, mandate le vostre preghiere, noi le trascriviamo in dei bigliettini e le faremo avere, me ne faccio carico io personalmente, e le faccio avere ad Agostino e a Maria Cristelle, in modo tale che vengano pregate e che il Signore benedica tutti voi, le vostre famiglie, il lavoro di queste sante persone che sono qui oggi in studio con me, e naturalmente l'appuntamento con voi è sempre lunedì prossimo con Dialogo in Cammino alle ore 19. Buona cena a tutti e grazie.
5: Grazie a te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Porto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
1: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
0: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
1: Međugorje, sei stata già prima?
0: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
1: Invece per il Festival dei Giovani?
0: È il mio primo.
1: Prima volta. Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
0: Spero di trovare anche un po' me stessa, di riavvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
1: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
0: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi, anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
1: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
0: Esatto.
1: Ecco, quest'anno Festival ha una parola. Ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
0: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
1: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, è quello che è stato dietro di noi,
0: sì.
1: Il passato. E come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
0: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino, e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
1: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
0: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
1: Buon festival!
0: Grazie.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato,

discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti. Ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al Festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del Festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto, ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote e psicoterapeuta, e con un piacere dalla Basilica di San Bernardino l'Osservanza, condividendo con voi queste piccole pillole che desidero che possano arrivare al vostro cuore e possano aiutare alla vostra trasformazione. Vi domando: vi è capitato di andare a dormire stanchi e di ritrovarvi invece di riposare a pensare continuamente ai problemi, alla responsabilità e alle preoccupazioni? Forse vi è successo di sentirvi agitati senza riuscire a capire bene il motivo, oppure di avere il cuore, la mente così pieni di pensieri, di non riuscire a trovare un po' di pace. È un'esperienza molto umana. Viviamo in un tempo che ci chiede continuamente di correre, di risolvere, di prevedere, di controllare. E spesso finiamo per portare sulle nostre spalle un peso più grande delle nostre forze. Nell'incontro quotidiano con tante persone ho imparato che le preoccupazioni non sono sempre un segno di debolezza. Molte volte le nascondono perché temiamo a qualcosa o a qualcuno. E sì, perché ci preoccupiamo per i figli, per la salute, per il lavoro, per il futuro delle persone che amiamo. È proprio lì che il problema nasce, quando le preoccupazioni occupano tutto lo spazio del cuore e ci fanno dimenticare che non tutto dipende da noi. Anche il Vangelo ci parla di questo, proprio quando Gesù ci dice, e dice soprattutto ai suoi discepoli: non preoccupatevi del domani, il domani si preoccuperà di se stesso. Non è un invito alla superficialità. Non è un invito alla indifferenza. Quello che Gesù non ci chiede è di evitare di nasconderli, perché provocano proprio una inquietudine che fa male e non aiuta il nostro cuore. Per questo ci invita a non lasciare che la paura del domani ci tolga di sfruttare il presente e il qui e l'ora. Per questo c'è una differenza importante tra occuparsi e preoccuparsi. Occuparsi significa fare ciò che possiamo, fare con responsabilità di amore. Preoccuparsi significa continuare a portare dentro di noi pesi che non siamo in grado di controllare. San Francesco viveva con grande fiducia nella provvidenza. Non perché la sua vita fosse priva di difficoltà, ma perché aveva proprio imparato a mettere nelle mani di Dio ciò che non poteva governare lui da solo. Forse oggi qualcuno che mi ascolta porta nel cuore una preoccupazione molto concreta, una malattia, una situazione familiare, una decisione da prendere, una persona cara che soffre. E questo vorrei invitarvi
a fare un piccolo gesto. Immaginate di prendere quella preoccupazione ed è di porla nelle mani del Signore. Non per dimenticarla, non per fuggire dalla realtà, ma proprio per ricordarvi che non siete soli a portarla. Dio cammina con voi. Vorrei aggiungere una parola importante. Se le preoccupazioni diventano troppo pesanti, se l'ansia vi accompagna per lungo tempo, se sentite che la serenità e il sonno vengono meno e la vita quotidiana diventa faticosa, non abbiate paura di chiedere aiuto. Molto importante, non abbiate paura di chiedere aiuto. Parlatene con il vostro medico di famiglia, con un psicologo o un psicoterapeuta qualificato. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un gesto di responsabilità e di amore verso se stessi. E lo stesso capita non soltanto con i nostri problemi, anche perché te, come me, come San Francesco, possiamo diventare in quel momento uno strumento di aiuto, di poter dirgli alla persona, di poter consigliarvi di avvicinarsi a questi professionisti e di poter invitarvi a cercare un aiuto. Per questo è importante di accoglierlo. Fratelli e sorelle, Dio si prende cura di noi anche attraverso le persone che possono sostenerci e accompagnarsi nel momento del bisogno. Per questo vi invito durante questa settimana. Vi lascio un semplice esercizio del cuore. Quando sentite crescere una preoccupazione, fermatevi un momento e fate un respiro profondo. Poi ripetete lentamente: Signore, mi fido di te. Aiutami a fare ciò che posso e ad affidarti ciò che non posso controllare. Aiutami. A volte la pace non nasce di avere tutte le risposte, ma dal sapere in quale mani possiamo riporre le nostre domande. Concludiamo con questa preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre preoccupazioni che abitano il nostro cuore. Donaci la saggezza di affrontare con responsabilità ciò che dipende da noi e la fiducia di affidarti ciò che supera le nostre forze. Liberaci dalla paura che ci chiude e insegnaci a vivere un giorno alla volta, sostenuti dal Tuo amore. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custoditi il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Pace e bene a tutti, Dio vi benedica.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Proprio per imparare l'amore che celebriamo l'Eucaristia, per ricevere l'amore di Dio e poi a nostra volta nella vita diffonderlo. Quelle volte in cui abbiamo agito invece con egoismo, con un'altra logica che non è quella dell'amore, chiediamo perdono al Signore. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Naum. Ecco, sui monti i passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te, egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele. Anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò al ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Ora vedete che io lo sono, e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici. Il Signore farà giustizia al suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: C'è stato un tempo quando avevo 20 anni, ma tutti abbiamo avuto 20 anni più o meno, ce li avremo, dove uno deve scegliere cosa fa nella vita. E quando uno si trova di fronte a questa domanda, che dura qualche anno, gli sembra che sia una questione di vita e di morte, cioè se vado per sposarmi, se c'è la vita religiosa, almeno quando capita questo dilemma a chi capita. Adesso che ho i capelli bianchi, e questa domanda è lontana nel tempo, cioè nell'altro millennio, allora capisco che questa domanda, che a quell'età è così importante, sembra decisiva, in realtà non lo è, perché la questione decisiva di qualunque vita è la stessa, e cioè la capacità di rinnegare se stessi. Lo dice Gesù nel Vangelo: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Questo vuol dire che in fondo la domanda, che verso i 20 anni sembra così, quella di tutta la vita, quella dove è così importante, in realtà non lo è. La domanda più profonda è: se nella mia vita, quale che sia la forma, che può essere di una consacrazione, di un matrimonio o quella che volete voi, ma se io realizzo questa parola, se sono in grado di restare, e qui si vede giorno per giorno, nella perdita della propria vita, cioè nell'essere riusciti a fare quel passaggio che è molto duro e che bisogna ripetersi ogni giorno, della spogliazione dell'io. Qui siamo al santuario che pone questo problema fastidioso da sentire, cioè che seguire se stessi, il proprio io, le proprie inclinazioni, le proprie, senza Cristo come io che si afferma, questo non porterà all'amore e non ci può consentire di essere discepoli di Gesù. Oppure c'è l'altra vita, quale che sia la forma della vita, dove invece riesco almeno un po' a vivere questo, cioè a vivere secondo una parola del Signore e non a partire dall'io. Santuario della spogliazione ha questa caratteristica, che la spogliazione in realtà è quella di Cristo, e quindi chi vuole essere suo discepolo, il Signore gli chiederà di essere spogliato. E la spogliazione difficile non è quella della maglietta, specie col caldo, dice che ci vuole, ce la togliamo volentieri, ma è quella della propria volontà, del proprio egoismo. In fondo un matrimonio si rovina perché a un certo punto l'altro mi deve servire. Un consacrato va male perché a un certo punto è gli altri che non capiscono, che lui deve fare questo, deve fare quell'altro. Cioè il tema dell'io, dell'autocentratura, questo è il tema spirituale difficile, perché è difficile vederlo. Molte volte anche le persone più da tanti anni vengono in chiesa, non vedono che in realtà stanno obbedendo all'io. E allora qui ci vuole veramente la tanta preghiera dello Spirito Santo, tanto cammino di fede per poterlo smascherare, questo io, e poter vivere secondo Gesù, secondo il Vangelo, secondo una parola che ci viene dallo stare con Lui. Non c'è un altro metodo per fare questo con successo che chiedere la sapienza, cioè supplicare il Signore che ci renda capaci di vedere questo, di vedere l'autocentratura, di vedere se stiamo lavorando per noi, magari da religiosi, peggio ancora, ma può succedere, nessuno è di per sé esente. Chiediamo questo gli uni per gli altri, di poter vivere con la nostra vita proprio questo che ha vissuto Cristo, che ha vissuto Francesco, Carlo in questo luogo, per poter davvero essere discepoli autentici del Signore.

0: fratelli e sorelle, fatti voce di ogni creatura, preghiamo Dio nostro Padre e diciamo insieme con fede: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, nata dalla Pasqua del Signore, non rinuncia all'impegno di seguire suo sposo e maestro sulla via dell'abbassamento e della croce. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per gli stati che opprimono e sfruttano altre nazioni, riconoscendo l'ingiustizia e la menzogna, si adoperano per ritrasformare i loro progetti a servizio del bene e del progresso di tutti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per ogni uomo e ogni donna possono conoscere la salvezza di Dio compiuta dal suo Figlio Gesù. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti si affannano in cerca di facili guadagni, di una vita comoda o di un divertimento smoderato, comprendano il valore della vera felicità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per ognuno di noi, lo Spirito Santo ci insegna a porre la fede in Cristo, consegnando a Lui ogni peccato e debolezza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per Gabriela, Amelia, Don Novachi, per Benedetto, perché il Signore li custodisca e li accompagni nel cammino della vita. Per Chiara, Ivana, per tutti i malati, fermi della comunità parrocchiale, per tutti quelli che chiedono le nostre preghiere anche attraverso i social che ci stanno seguendo, perché il Signore possa ascoltare il loro grido. E per Luis, perché il Signore lo accolga nella comunione dei santi, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, tu sei la beatitudine e la vita che non finisce. Donaci la sapienza della croce per condividere insieme al tuo Figlio Gesù la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci rende liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue

nella sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive

del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza nel servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza.

0: guidati dallo Spirito del Signore, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli, che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Allora, alcuni avvisi: domani alle ore 21, per chi vuole, ci sarà qui l'adorazione eucaristica, sarà animata da alcuni musicisti, si chiamano Nova Laude, che cerca appunto con la musica di portare alla preghiera. Poi domenica alla chiesa di Santo Stefano riprende la preghiera per l'unità dei cristiani alle ore 17, come ogni domenica. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 400.

senso, no, vedo solo l'immagine della gerente, sai dove è l'episcopato? No? Adesso mi sembra di notte, no? La mattina è sempre bella. Appena esce per la sinistra, non c'è l'altro. Quello è l'episcopato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Samuele Romano, vengo da Pollenatrocchia in provincia di Napoli. E diciamo, io la domanda che mi è stata fatta è qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con insomma, la Madonna. Mi sento di rispondere che diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè, è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

Cari amici di Maria Vision, sono il Vescovo Domenico, per anni, per 20 anni, Vescovo di Assisi, ora emerito, ma continuo naturalmente a svolgere il mio ministero di pastore e questo è il modo bello con cui posso farlo dialogando con voi e rivolgendomi a voi. Comincio oggi con voi un piccolo grande viaggio. Quanto durerà? Dico soltanto che si tratta di 20 tappe, molte, poche, dipende naturalmente dalla lunghezza e dal tempo che ci impieghiamo. Sono 20 tappe e probabilmente qualcuno di voi più esperto ha già capito che queste 20 tappe sono i 20 misteri del Santo Rosario. Tappe, perché si tratta di un cammino che facciamo insieme e lo facciamo con un navigatore speciale che è addirittura la parola di Gesù, perché di questo si tratta quando parliamo del Santo Rosario. Questa preghiera è una preghiera antica, popolare, adesso da molte fasce sociali abbastanza dimenticata, qualche volta snobbata, qualche volta incompresa. Recentemente mi è capitato di dire a un ragazzo: ma il rosario, oh basta, no, quella preghiera, quella cantilena, mi ricordo di mia nonna. E così spesso si fa in maniera molto superficiale una valutazione su questa preghiera che dimostra di non averne capito il senso e l'anima. Io vorrei insieme con voi fare un cammino di riscoperta di questa preghiera. Potrei cominciare con dirvi che cosa di questa preghiera hanno detto i papi. Hanno detto delle cose molto belle, molto importanti. Ricordo in particolare un documento sul Santo Rosario di San Giovanni Paolo II. Si intitola Rosarium Virginis Mariae, documento veramente bello. Se qualcuno di voi avesse la possibilità in internet di cercarlo, e quello vi spiegherebbe in modo un po' più preciso di che cosa parliamo quando parliamo di questa preghiera. Ma mi fermo a quello che ha detto il nostro Papa, Papa Leone, l'8 maggio scorso, quando ha fatto una visita al santuario della Vergine del Santo Rosario di Pompei. Vi dico, un santuario a me particolarmente caro, perché prima di essere vescovo ad Assisi sono stato vescovo a Pompei e dunque potete immaginare quell'immagine della Madonna con il figlio tra le braccia, con il rosario tra le mani, mi sta proprio nel cuore. Ci vivo in qualche maniera dentro quella immagine. E quando ho sentito le parole di Papa Leone sul rosario, ho avuto una gioia immensa. Papa Leone ci ha detto che il rosario è un invito alla gioia, è un cammino di gioia. Quindi tutto il rosario è un percorso di gioia. Faremo dunque 20 tappe, che saranno 20 tappe di gioia, anche quando questa gioia passerà, oltre che alla luce e poi infine alla gloria, anche attraverso il tunnel del dolore. Perché quel tunnel del dolore è un tunnel che ci dà la salvezza e dunque in fondo quel meditare anche il dolore di Gesù, è qualcosa che ci porta ad aprire l'animo e a respirare la gioia che viene da Dio. Ebbene, io invece di parlarvi in generale del rosario, vorrei fare queste tappe con voi, diecina per diecina. In altre parole, dicendo il rosario in ogni nostra tappa, in ogni nostra registrazione, per dir così, perché sto facendo una registrazione che poi vi sarà riproposta. E la prima di queste tappe è la tappa del mistero della Annunciazione. Chi non lo ricorda, questo mistero, l'angelo che viene da Maria e le dice ciò che noi poi diciamo
ogni volta che diciamo l'Ave Maria. Ma io vorrei leggervi quel brano, perché una delle cose che serve per capire bene il Rosario, così come i papi ce l'hanno riproposto e tutti i pastori della Chiesa ce lo ripropongono e i grandi santi ce lo ripropongono, pensiamo a San Bartolo Longo, il fondatore del santuario di Pompei, e come la Madonna stessa in tante sue apparizioni ce lo ha riproposto. Per capire il Rosario, una delle cose da non mettere da parte, da non lasciare e non trascurare, è appunto la parola di Dio. Il Rosario è un dialogo che noi facciamo con Dio, il quale ci parla attraverso dei punti speciali della sua parola, quelli che stanno al culmine, perché sapete, la parola di Dio, tutta la Bibbia è, qualcuno dice, una biblioteca, e difatti è così, è una biblioteca che si è sviluppata nei secoli attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo e tanti uomini santi, profeti, scrittori, i quali l'hanno elaborata con parole umane, ma c'è un culmine di tutto questo ed è il Vangelo, è il punto in cui la Bibbia ci rivela niente meno un Dio che prende la nostra carne, si fa carne come noi, diventa uno di noi. Ebbene, questo annuncio che diventa uno di noi ci viene dato nel mistero dell'Annunciazione. L'Annunciazione è un annuncio, riceviamo tanti annunci ogni giorno dalla televisione, annunci dei più diversi tipi, ahimè annunci anche poco belli spesso. Questo è un annuncio bello, anzi bellissimo, anzi volete di più, è il più bello della storia, perché è quello che ci dà la salvezza. Ebbene, cosa ci dice questa pagina del Vangelo? Ci dice che nel sesto mese, e qui dovrei un po' indugiare, ma dico soltanto questo, il sesto mese si riferisce a un episodio precedente, quello in cui lo stesso angelo era andata da una cugina di Maria, Elisabetta, e le aveva portato l'annuncio che, da sterile che era, avrebbe avuto un figlio di nome Giovanni e questo figlio avrebbe preparato Gesù. Dunque siamo al sesto mese di quella gravidanza e lo stesso angelo arriva da Maria e che cosa le dice? Le dice, Maria, rallegrati. Noi traduciamo solitamente ave, in altre lingue si traduce in altra maniera, ma il vero significato di quella parola, che in greco è kaire, è questo: rallegrati Maria. Cioè, l'angelo viene a dire a Maria, ma come il Papa ha detto a Pompei, in Maria ciascuno di noi, rallegrati, sta nella gioia. Ecco, immaginate il Rosario preso così. Ogni volta che cominciamo a dirlo è un invito alla gioia. Devo gioire. Ma perché, mi chiedo, ecco, devo gioire quello che fa Maria? Anche Maria fa delle domande all'angelo. Devo gioire perché Maria porta questo annuncio: il Signore è con te, Lui, l'Altissimo, grande, quello che Francesco chiamava onnipotente, ed è onnipotente, immenso, Lui sta con te, vicino a te, tu che mi stai ascoltando, sta vicino il Signore, anzi dentro, e Lui sta con te, ma in un modo nuovo. Sta con te perché vuol farsi carne nel tuo grembo, in modo che tutti lo possano sentire. Tu da mamma e tutti quanti gli altri, come fratello, come sorella, possono sentire che Dio si è fatto veramente carne. E come sarà questo? Maria che è vergine, Maria che ha un fidanzato, uno sposo, con il quale intende fare una vita casta, domanda: ma come avverrà questo? Non ti turbare, Maria, sarà lo Spirito Santo a fare questo miracolo, ma intanto tu apri il tuo cuore e il tuo grembo, perché Dio vuole venire in te per essere fratello e sorella nel suo figlio di ogni persona umana. E allora, miei cari, siamo al primo mistero, il primo mistero della gioia, e abbiamo avuto questo annuncio di gioia. Vogliamo sentirla questa gioia dicendo insieme quello che ogni mistero ci propone. Ci propone un Padre nostro, 10 Ave Marie e un Gloria, a gloria della Trinità. Diciamolo insieme con tutto il cuore.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave, rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

sempre nei secoli, amen. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Benvenuti fratelli e sorelle a questo sesto appuntamento della Carovana della Pace qui in Sicilia, sempre a Siracusa, nel santuario della Madonna delle Lacrime che vedete alle mie spalle. E devo dire che è stata una grande emozione ieri, ma ancora più forte sta per esserlo tra pochi minuti. Noi stamattina abbiamo partecipato ad un convegno che si è tenuto, pensate, proprio con i giornalisti e per i media, perché abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Monsignor Francesco Lomanto, che è Sua Eccellenza l'Arcivescovo di questa diocesi metropolita, e ha tenuto proprio un discorso meraviglioso sull'importanza e sulla necessità di fare comunicazione sociale, l'importanza di trasferire un messaggio che sia un messaggio, pensate bene, di pace. E quindi voglio dire, era come se tutto ritornasse nel progetto, nella missione che la Madonna in questo mese mariano ha voluto per la nostra terra, per la Sicilia, attraverso Maria Vision, di portare in giro la costruzione della pace, santuario per santuario, cattedrale per cattedrale, in una visione itinerante di una preghiera quotidiana che viene offerta dalle comunità che ovviamente accolgono la missione per la pace, offerta a Nostro Signore per la pace. E adesso vi faccio ascoltare le parole di Monsignor Lomanto, che è stato, come dire, un balsamo. Ha detto delle cose bellissime proprio per noi di Maria Vision, ma prima ancora è stato un momento forte la consacrazione di tutti i giornalisti al cuore di Maria, la consacrazione alla Vergine delle Lacrime di Maria. E la preghiera è stata questa, ve la voglio leggere, la voglio pregare con voi. Madonna delle Lacrime, a te vogliamo affidare il nostro impegno, parliamo dei giornalisti, dei media, per essere buoni testimoni della carità nella società e nella Chiesa. Il tuo silenzioso pianto, che parla più di molte parole, ci insegna a diventare fedeli comunicatori della verità e costruttori di un mondo più umano e più solidale. Le tue sante lacrime, segno visibile di un amore che non cede mai, siano la nostra forza e il nostro coraggio affinché possiamo respingere ogni forma di mediocrità e di compromesso. Tu che sei madre del Figlio di Dio e madre dell'umanità, proteggi noi giornalisti, benedici le nostre famiglie e custodisci tutti gli operatori della comunicazione nel tuo amore di madre. Amen. Alle tue sante lacrime, Gesù, nulla rifiuta. Questa è la preghiera tipica, la supplica direi, che il pellegrino che viene qui alla Madonna delle Lacrime fa a questa icona miracolosa. Alle tue lacrime, Gesù, nulla rifiuta. Dunque preghiamo alle lacrime di Maria che per sua intercessione possa portare innanzitutto nei nostri cuori, nelle nostre vite, nel nostro spirito il desiderio prorompente, io direi prepotente, di pace, e che dunque le nostre comunità possano essere oggetto e soggetto di costruzione di pace. Ascoltiamo adesso le parole di Monsignor Francesco Lomanto, Sua Eccellenza Reverendissima, che ricordo è anche il responsabile per la CESI della cultura e della comunicazione sociale.

Beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità

arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale, essenziale perché trasmette realmente, ma anche pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

0: Parole meravigliose, parole che veramente a me colpiscono e mi trasferiscono una grande dolcezza, una grande mitezza di un vescovo sicuramente vicino a questa responsabilità che noi giornalisti abbiamo.
1: E parla della cosa più importante che esiste al mondo, parla della pace anche, perché tutto deriva dal Padre, il Padre della pace, e anche Gesù, una delle prime cose che dice: io vi do la mia pace. Quindi siamo in tema con l'argomento di questo giorno. Io vi do questo comandamento perché è l'unico comandamento valido per poter realizzare ciò che praticamente Gesù vuole, la pace, il comandamento quindi dell'amore, che vi amiate e chi ci ama e chi ama gli altri è in pace con se stesso e con gli altri. E Gesù ci fa capire una cosa molto importante, che Lui è venuto qui perché ci ama. Ecco, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. E i propri amici siamo noi, noi uomini. Lui è venuto perché ama immensamente gli uomini. Voi siete i miei amici, però soltanto se io vi dico ciò che dovete fare, ciò che vi comando, se voi lo realizzate. Ecco, non mi chiamo più servi, no, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Voi siete i miei amici, perché io sono il vostro Dio e vi amo immensamente, sono venuto qui per voi. Vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Quindi, ecco, guardate, Gesù è chiaro nel suo parlare, fa comprendere che in tutto ciò che Lui ha realizzato non c'è soltanto Lui. C'è anche il Padre che è d'accordo con Lui, che queste cose che Lui ci viene a dire siano anche nostro dovere da compiere per amore verso il Signore che ci ama e che

mandato il suo figlio per amore del padre che appunto vuole che noi realizziamo queste cose e soprattutto per amore a tutti noi che siamo fratelli e sorelle. Quindi l'amore è la prima cosa, la cosa più importante che esista. E poi si capisce se è realizzata al 100% da parte nostra, da parte di Dio, lo sappiamo che la realizza al 100%, da parte nostra, bene, lo dico come un augurio per tutta l'umanità, se realizziamo ciò che Gesù ci ha promesso, è la garanzia che tutto il mondo sta in pace. Perché con l'amore l'un l'altro, con il rispetto l'un l'altro, ci sarà serenità, ci sarà gioia, ci sarà sempre unione. Cose importantissime per poter realizzare la pace di Dio. Però Gesù vuol far capire che non sta venendo qua semplicemente per chiacchierare, perché lui, ecco, le cose giuste ci comanda di farle. Io vi comando, guardate, non ha parlato mai così Gesù, ma questa frase, vi comando, ci fa comprendere come Gesù vuole che noi realizziamo al 100% ciò che lui ci suggerisce. Non mi chiamo più servi, no, perché il servo non sa quello che fa il proprio padrone, no, io vi chiamo veramente amici. Ecco, non siete, ma i miei amici, perché fra le altre cose io vi parlo di tutto ciò di cui ho sentito parlare anche il padre mio. Ecco, me l'ha fatto conoscere perché io lo dicessi tutto questo a voi. E poi continuo a parlare di lui, che il padre e lui sono semplicemente amore, un amore unito in tre persone, padre, figlio e Spirito Santo. Un grande amore stupendo che realizza tante meraviglie nel mondo e li realizza anche attraverso gli uomini, i santi. L'hanno ascoltato e sono anche loro nella pace, nella gioia del paradiso. Allora poi continua. Voi non avete scelto me, ma io sì, io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate a far cosa? A portare frutto, andiate e portate frutto, frutto autentico, frutto che rimane, non un frutto, diciamo, che si dice tanto per dire, no, è un frutto che rimane, perché è un frutto che viene dall'amore e tutto ciò che è realizzato dall'amore sicuramente rimane. E poi, guardate che bello, Gesù ce lo dice chiaramente che c'è questa unione immensa, stupenda, fra la Santissima Trinità. Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Ecco, Padre, Figlio e Spirito Santo hanno un solo amore, un solo detto, però vale per tutti e tre, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda, è molto importante.
questa concessione da parte del Padre, ma è importante da parte nostra essere sinceri nei nostri comportamenti, sia con Dio come verso i fratelli. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. L'amore è unico, unico perché solamente l'amore si può chiamare amore, deve esistere amore, ma è per tutti ed è a servizio di tutti ed è praticamente il dovere di tutti che questo amore è a disposizione dell'umanità, è a disposizione del bene, è a disposizione di ciò che è positivo, a disposizione di chi ha bisogno, a disposizione di tutti. Cari fratelli, l'amore è la base della vita cristiana, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci insegnano per realizzare in questa vita la possibilità di andare d'accordo, la possibilità di aiutarci reciprocamente, la possibilità di realizzare solo ciò che Lui vuole. Tutte possibilità dovute soltanto attraverso l'amore, perché solo l'amore crea amore. Solo l'amore crea amore, di conseguenza noi dobbiamo essere sempre il frutto dell'amore. Ma voglio continuare con una frase che Gesù ha detto e che entra appieno nel discorso di oggi. Vi do la pace, vi do la mia pace. Sì, cari fratelli e sorelle, perché Gesù è venuto per portare la pace del Figlio e dello Spirito Santo e sua. Per portare la pace, perché questa pace porti gioia, porti serenità, porti tutto ciò che Dio vuole di bene in questa umanità. La pace è al centro di tutto. La pace è la serenità, la pace è la gioia di stare con gli altri, la pace è vivere con Dio, per Dio, per i fratelli, per le sorelle, per tutti i fratelli e per tutti gli uomini di questo mondo. Questa è la gioia, ma la gioia la dà la pace. Senza la pace non ci può essere gioia. Cari fratelli e sorelle, ecco, questo vi comando, è forte questa frase di Gesù. Questo vi comando, ve lo obbligo, perché se non c'è questo non c'è niente. Non c'è né chiesa, né santi, né niente, niente. Se non c'è questo non c'è niente. Che vi amiate gli uni gli altri. Solamente amandosi gli uni gli altri siamo portatori di pace.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato, veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo, 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, il perdono d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

La mongolfiera, per salire in alto, ha bisogno di scaricare i pesi. Così come l'anima, per elevarsi al cielo, ha bisogno di togliere anche quei piccoli pesi che sono i peccati veniali.

Questo è ciò che pensava Carlo della confessione e ciò che lo avrebbe avvicinato sempre di più all'Eucaristia, la sua autostrada per il cielo.

0: La prima volta che io ho incontrato Carlo, l'ho incontrato esattamente qui dove sono seduto ora. Era il mio primo giorno di parroco in questa parrocchia e l'ho trovato qui seduto davanti al tabernacolo. E allora io gli ho chiesto: ma tu ogni tanto ti raccogli qui a pregare davanti all'Eucaristia? Sì, dice lui, perché questo mi consente di essere leggero di fronte a tutto quello che la vita mi chiede. In casa, con la mia attenzione alla cura dei genitori per me, a scuola per quello che imparo, ma soprattutto a me piace imparare come si sta con gli altri. Per me pregare è accumulare questo stile.
1: Il primo ricordo che ho di Carlo è quando stavamo al mare, diciamo che io andavo a trovarlo l'estate, eravamo piccoli, stavo alle elementari, quindi anche lui 2 anni più grande di me, avevamo più o meno la stessa età, e andavamo a giocare insieme alle saline. Perciò prendevamo le pinne, comunque la maschera, gli occhialetti, andavamo giù in spiaggia con mia nonna e sua nonna, che sono sorelle, e andavamo comunque a fare il bagno, a vedere i pesci, così giocavamo coi cani.
2: Carlo è stato un mio compagno delle medie, ci siamo subito trovati molto bene, avevamo due caratteri abbastanza affini. È stato un grande amico, noi ci trovavamo con un altro gruppo di 3-4 ragazzi il venerdì pomeriggio. Ci incontravamo sempre a casa sua, che è qua dietro la scuola. E così abbiamo fatto anche quando poi siamo diventati più grandi, abbiamo continuato al liceo.
3: Era un ragazzo come tanti altri. La prima impressione che ho avuto, giocava, andava facendo sport, guardava i cartoni animati, era amante degli animali, gli piacevano le gite, gli piaceva uscire con gli amici, studiava.
1: Carlo aveva parecchi animali. 3 cani, i gatti e anche dei pesci, mi ricordo. Con i cani avevamo un bellissimo rapporto, poi essendo noi piccoli ci giocavamo sempre. Facevamo anche dei video simpatici. Lui poi era bravissimo col computer, con comunque la tecnologia. Facevamo dei video in cui mettiamo in scena delle storielle in cui appunto questi cani erano i protagonisti. E poi noi sotto mettevamo le voci.
4: Io sono la massima carica dello Stato rettese. Io non ho rivale.
5: Arrivederci, una schiracchiata serale e arrivederci.
6: Subito che io non riuscirò a stare ferma.
1: E ci divertiamo tanto e passiamo intere giornate a fare questi cortometraggi, chiamiamoli comunque così. Però era simpatica come cosa, ci divertiamo parecchio.
3: A un certo punto si è domandato, magari si è fatto degli interrogativi che forse qualche adulto ancora non riesce a farseli, iniziandosi a chiedere chi sono, da dove vengo, perché sono qui. E lui tutti questi interrogativi li ha risolti dove? Nella scoperta di Cristo, nella scoperta di Gesù.

0: Carlo è un ragazzo normale. Questo è quello che tutti ripetono, ed è proprio in questa normalità che vive la sua straordinarietà. Trascorre le giornate vivendo appieno il quartiere. Con la sua bicicletta e un rosario stretto in mano, va alla scoperta del mondo che lo circonda in una costante volontà di condivisione e di dedizione all'altro. Nato a Londra, si trasferisce da piccolo a Milano, dove frequenta le scuole, dall'asilo all'istituto scolastico delle Suore Marcelline, fino ad arrivare all'istituto scolastico Leone XIII. Frequenta assiduamente la chiesa di Santa Maria Segreta, dove trascorre del tempo nella preghiera e nello stare con gli altri. Fin da piccolo inizia la sua esperienza da catechista, trovando ogni volta modi e metafore per raccontare il cristianesimo e l'Eucaristia. I giovani lo seguono e lo riconoscono come una guida e un importante riferimento per la loro vita. Spesso gli piace andare anche in altre chiese, come Santa Maria delle Grazie, Sant'Ambrogio e al Duomo.
1: Nella sua sensibilità, la Chiesa era il luogo dove lui attingeva, nel silenzio, nella preghiera, nell'adorazione, lo stile che avrebbe portato fuori nella vita. Non ho mai trovato in lui una propensione clericale, ma del giovane cristiano che vuole essere frescamente cristiano.
2: Quell'amore per Cristo si concretizzava in gesti concreti, in atti quotidiani. Prima di tutto pregare per gli altri, dal punto di vista spirituale, offrire per gli altri le sofferenze, offrire i sacrifici, pregare il rosario. E poi in gesti di carità concreti, come rinunciare a un boccone di merenda, alla sua merenda, per darla a chi non l'aveva, oppure mettere da parte i soldi per aiutare le missioni, per aiutare l'opera San Francesco dei Poveri, alla mensa dei poveri. Questa piena disponibilità, questa piena capacità di intuire i bisogni dell'altro e di arrivare a precederli, di ancora prima che glielo chiedessero, lui cercava di risolvere il problema.
3: Era il suo comportamento che denotava com'era. Se si poteva aiutarti, si faceva in quattro per farlo. A me, per esempio, ha fatto la tesina, diciamo, delle medie. Lui mi ha chiesto quali erano gli argomenti, e il giorno in cui dovevo presentarla mi aveva fatto una presentazione in PowerPoint, senza quasi che io le faccio: no, guarda, lascia stare, no, domani te la porto. E lui, nonostante avesse comunque un carico di studio, me l'ha portata, mi ha fatto questa presentazione così in un giorno. E questo per dire, lui sotto tanti aspetti dava l'esempio, più che se parlavi con lui di amici, di problemi che avevi, era sempre disposto a darti una mano. E comunque riusciva a essere sempre anche nei consigli, era anche molto moderato.
4: Carlo era molto generoso, spesso ci regalava magari qualche cosa anche di suo, se vedeva che ci piaceva tanto ce lo regalava tranquillamente.
1: Amava stare con gli altri, capirli, rilanciare idee, offrirsi anche come organizzatore del loro tempo libero. Passava volentieri il tempo con gli altri.
5: Mi chiamo Rajesh e vengo dalle isole Mauritius. Sono nato in una famiglia induista di casta sacerdotale brahmina. Non potrò mai dimenticare la prima volta che ho incontrato Carlo, che era nel 1996. E ho avuto la fortuna di vivere accanto a Carlo fino a quando non è salito in cielo, che era nel 2006. Carlo per me è stato un vero maestro, nonostante che era più piccolo di me.

Carlo aveva molte passioni e una delle più grandi era quella di frequentare con la famiglia monasteri e luoghi di culto. Trascorreva spesso le domeniche all'abbazia di Morimondo. L'abbazia si trova alle porte di Milano ed è un luogo dove trovava pace e tranquillità tra la natura. Un momento unico di condivisione con le persone che amava.

Un altro luogo per lui caro era quello del santuario francescano della Verna, dove trovava riconciliazione con quel creato, vissuto e concepito dal santo di Assisi.

Questa sua passione aveva spinto più volte i genitori ad accompagnarlo in viaggi verso i più grandi santuari, come Lourdes e Fatima. Con Fatima aveva un rapporto speciale, che si rinnovava di giorno in giorno. Fatima era un luogo che portava sempre nel cuore e gli donava energia per il suo quotidiano. Aveva visitato la basilica con grande emozione e la cappellina delle apparizioni.

Carlo, inoltre, aveva visitato le case dei tre piccoli pastori, dove erano cresciuti e dove nelle vicinanze avevano avuto la fortuna di vedere la Madonna e l'angelo. Teneva sempre vivo il ricordo della storia dei tre piccoli pastorelli, che custodiva dentro di sé come esempio di vita.

0: Nel Vangelo Carlo aveva letto quella frase di San Giovanni che diceva Dio è amore. E quel Dio è amore però si convertiva in opere concrete, amando quel Dio come lo amava. Lo amava nei fratelli. Ecco, e lui cercava di coinvolgere tutti, sia la famiglia, gli amici, i parenti, dicendo non prendiamo il superfluo.
1: Lo spazio chiesa per lui era sorgente, ma non dimora, neanche nell'immaginare le funzioni che avrebbe potuto esercitare. Per lui il cristiano è lievito che si concede nella vita di tutti i giorni con gli altri. Lui portava il suo lievito cristiano, a questo teneva moltissimo.
0: Ora si parla anche di persone che, avendolo conosciuto, si sono interrogate sulla fede, e quindi già questo suscitava in quelli che lo circondavano degli interrogativi, perché effettivamente non era comune trovare un ragazzo che magari lasciava da parte la merenda per darla al povero che incontrava all'angolo della strada.
2: Il suo comportamento spirituale si trasformava in un comportamento sociale. Carlo si prodigava con atti concreti nell'aiutare gli altri e nell'essergli il più vicino possibile.
3: Ricordo c'era un anziano mendicante di nome Emanuele che dormiva ogni sera fuori della chiesa su dei cartoni. Appena se ne accorse Carlo, si è preoccupato subito e con il suo risparmio chiese alla mamma il permesso di regalare un sacco a pelo che lo portammo insieme. E ogni sera Carlo metteva un po' della sua cena a parte e l'aiutavo a portare a Emanuele. Improvvisamente Emanuele non venne più a dormire fuori della chiesa e a Carlo si dispiacque moltissimo di non poterlo aiutare più.
0: Quello che mi ha più colpito nella lettura delle testimonianze su Carlo è questa sua piena disponibilità, non solo all'ascolto di quello che Dio voleva da lui, ma era già pronto, era già disponibile a dire va bene, qualunque cosa sia, io sono qua.
4: Carlo era come tutti i bambini, solo che aveva questa fede immensa. Cioè, era proprio una cosa che spiccava nonostante, diciamo, il suo lato bambino e il suo lato della fede potevano andare di pari passo, non è che uno nascondeva l'altro.
3: Se dovesse descrivere in poche parole la cosa che mi ha più colpito su di Carlo è stata la sua profonda fede e generosità. Non mi era mai capitato di vedere un bambino che partecipava tutti i giorni alla messa e che recitava il Santo Rosario con fedeltà quotidiana e che faceva l'adorazione eucaristica sempre.
0: Il pregare per lui era un colloquio, era un incontro con quel Gesù che sentiva vicino, ma era anche un modo per intercedere per gli altri, era anche un modo per aiutare gli altri, per fare della carità.
1: Preghiera è accorgerci che tutto quello che viviamo ci precede, ci accompagna e ha una sua destinazione.
4: Cioè, io non mi ricordo mai che ha desiderato qualcosa, diceva io prego perché mi serve questa qualcosa, era più un pregare per sia per se stessa, però anche per gli altri. Era una preghiera semplice, anche il suo, diciamo, viso era tranquillo, molto pacato, sereno.
0: A questo proposito mi ricordo bene che Carlo era molto in contatto con le eremite, con le suore di clausura su nella periferia di Milano. E questa sua frequentazione delle contemplative lo portava a dire l'importanza che queste donne, questi uomini anche, hanno nella Chiesa, perché diceva se queste persone riescono veramente a svolgere sul serio la loro vocazione di contemplative, potranno aiutare anche molti altri che non pregano, che non conoscono nemmeno Dio, ma potranno attirare su di loro le grazie di Dio.

0: La preghiera, come ha detto molto bene Papa Benedetto XVI, è il respiro dell'anima. E così come il respiro è formato da due tempi, così anche la preghiera. Il primo momento, il primo tempo, è quello in cui assumiamo l'aria buona di Dio, l'aria carica di vita, della vita di Dio. E il secondo tempo della preghiera è quello in cui restituiamo l'aria carica di anidride carbonica.
1: E nella preghiera, che ha bisogno di silenzio, ha bisogno di tanta perseveranza anche, riscopriamo questo nostro essere creature. Nella preghiera abbiamo la possibilità di entrare concretamente nello spazio di Dio.
2: Carlo diceva: io ho una meta, come tutti gli altri che nasciamo su questa terra, raggiungere il cielo, cioè l'incontro definitivo con Cristo, dove saremo felici per sempre. Lui sapeva che la felicità qua sarebbe stata parziale, però credeva nella promessa di Cristo di una felicità piena futura, e diceva: per raggiungere questa meta, questo cammino, che non era nemmeno per lui è stato semplice, non è per nessuno, ci aveva una bussola, che era la parola di Dio. Questa bussola l'avrebbe condotto e l'avrebbe orientato nel quotidiano. La parola di Dio era per lui come un'ancora, bastava scorrere, sfogliarla, leggerla, che per lui vi trovava le risposte al momento immanente, vi trovava le risposte a tutti i suoi dubbi, vi trovava le risposte a tutti i suoi problemi.

andammo insieme ad Assisi, perché là è stato il periodo in cui comunque l'ho visto di più. Ad Assisi, essendo comunque un paesino più cattolico, con più chiese rispetto al posto in cui andavamo l'estate, ci permetteva, diciamo, di andare a messa. Cioè, lui più che altro ci portava, a me e mio fratello, a messa, perché aveva un altro sentimento rispetto a quello che poteva essere il nostro a quell'età. Era una cosa comunque fondamentale che dovevamo fare tutti i giorni. Con Carlo andavamo spesso al Monte Subasio a giocare, che là ci sono praticamente delle colline, alcune ripide, altre un po' di meno, e giocavamo con l'aquilone, con i cani, con il frisbee, giocavamo anche un po' a fare gli esploratori, dove ci stavano luoghi un pochino più magari nascosti, però appena trovavamo un posto un pochino più particolare, subito andavamo là a esplorare, a fare mappe del tesoro. Comunque eravamo bambini, quindi qualsiasi cosa un pochino più particolare per noi era un mondo.

Carlo amava Assisi. Amava la natura intorno alla città, ma amava anche perdersi tra i vicoli e trovare quei luoghi che rendevano unici i suoi momenti di riflessione e di preghiera. Era affascinato dalla magnificenza della Basilica di San Francesco, che conserva la memoria del santo di Assisi. Era affascinato dalla bellezza della chiesa di Santa Chiara, meta di numerosi pellegrini. Era affascinato dalla maestosità della Basilica di Santa Maria degli Angeli, che conserva nella Porziuncola il cuore dell'idea francescana. Spesso però si raccoglieva in luoghi più piccoli, come la chiesa di Santo Stefano, dove trovava serenità per la propria introspezione. La presenza di Carlo ad Assisi è ancora oggi testimoniata da realtà che ne ricordano la sua vita. L'oratorio della parrocchia di Santa Maria Maggiore è stato intitolato proprio a Carlo.

0: La preghiera è prendere consapevolezza del fatto che noi siamo sempre sotto questo sguardo, che dentro di noi, avanti a noi, c'è un volto e gli occhi di questo volto non si distaccano mai da noi.
1: Noi entriamo in monastero per cercare unicamente il Signore e lo facciamo però cercandolo in compagnia con altre sorelle con cui condividiamo il cammino. E quindi abbracciando le sorelle con cui viviamo insieme ogni giorno, noi sappiamo che abbracciamo tutta la Chiesa e abbracciamo il mondo intero.
2: C'è qualcosa di veramente essenziale, che per realizzarmi davvero l'unico modo è uscire fuori da me stesso e donarmi agli altri.
3: C'è una frase molto significativa di Carlo che dice: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Perché? Perché lui vedeva in questo sacramento la possibilità e il modo più celere e più sicuro per arrivare al cielo. Infatti tutta la sua vita, se si può dire, è stata incentrata sull'Eucaristia, vista non solo come sacrificio, ma anche come comunione, come modo di entrare in comunione e intimità con Gesù.
4: L'Eucaristia è la forma nella quale il Signore ci ha consegnato se stesso, perché noi potessimo, attraverso questo segno del pane, imparare che noi siamo destinati ad avere energia per camminare in giustizia, in bontà, in comunicazione sincera con gli altri. Eucaristia è il Vangelo che si fa nutrimento.
3: E tutta la sua vita l'ha ruotata intorno a questo sacramento, anticipando, chiedendo di anticipare la prima comunione, quindi segno già di una certa maturità. E ripeteva spesso che, come dice, la gente non capisce, perché si affollano tutti verso gli stadi, verso gli spettacoli, verso i cinema. Quando dice invece, quando c'è la fonte della nostra salvezza e dell'amore in Chiesa, non c'è la ressa.
5: L'Eucaristia sappiamo bene che non si può definire in due parole, è un mistero davvero grande e Carlo lo aveva capito e vissuto nel profondo.
2: È per questo che Carlo vive un grande amore per l'Eucaristia, perché proprio nell'Eucaristia incontra il Signore. E quello che ci anche colpisce è di questo giovane che frequenta ogni giorno la celebrazione eucaristica e prega ogni giorno il rosario, cerca ogni giorno un rapporto intenso e personale con il Signore e non solo lo cerca per sé, ma cerca anche di diffonderlo verso chi gli sta vicino.
6: Ecco, questa amicizia con Gesù è nata dall'incontro con Gesù e Eucaristia, perché per lui semplicemente l'Eucaristia era Gesù. Quindi cercare, desiderare l'Eucaristia significava stare con questo amico, con questa persona che lo ha amato, che lo ha cercato, che lo ha desiderato e che piano piano l'ha trasformato in sé.
3: Qui c'è una fonte di grazie e nessuno ne approfitta. Ecco, era questo cruccio, questo senso di dispiacere per cui nessuno approfittava dell'Eucaristia in modo adeguato, che lui ha voluto fare anche una mostra sui miracoli eucaristici, una mostra che ha avuto un grande successo, è stata diffusa nei 5 continenti, ha girato per parrocchie, santuari, tra i più grandi santuari, Fatima, Lourdes, Santiago de Compostela, e si tratta di pannelli, che lui l'aveva ideata questa mostra, pannelli dove si raccontano i grandi miracoli eucaristici avvenuti lungo il corso dei secoli, dai più piccoli ai più conosciuti. Tra i più conosciuti si nomina Lanciano.

0: Qui ci troviamo nel luogo dove probabilmente è avvenuto il segno 1300 anni fa, e come tutti i segni nascono sempre da qualche problema, che sia fisico, come per Gesù che guariva i malati, sia interiori. E il problema era interiore: c'era un monaco basiliano, c'era una piccola comunità di monaci basiliani venuti qui dall'Oriente. Questo monaco era in crisi di fede, perché come tutti noi la fede è sempre tentata. Quindi vediamo un pezzettino di pane, vediamo del vino, però crediamo che quella è carne di Cristo e quello è sangue di Cristo. Beh, non sempre i sensi vanno in aiuto alla ragione e spesso la fede viene tentata. Ecco, durante una di queste celebrazioni di crisi, dopo aver detto sul pane, sull'ostia grande, quella che ancora oggi si consacra, questo è il mio corpo e sul calice questo è il mio sangue, lui si ritrova sulla mano una fettina di carne fresca e il calice è pieno di sangue. Perché un conto è credere qui con la testa e un conto è trovarsi davvero davanti ai segni del corpo e sangue di Cristo. Ecco, lì si riaccesa la fede di quest'uomo, di questo sacerdote, come oggi la fede di tanta gente che viene a visitare questo santuario.
1: La scoperta del miracolo eucaristico di Lanciano cambiò la vita di Carlo. Carlo amava ricordare che nel miracolo eucaristico di Lanciano, l'ostia consacrata trasformatasi in carne risultò essere una sezione del miocardio, quel particolare muscolo che forma le pareti del cuore, senza il quale non potrebbe battere, proprio come fa l'Eucaristia con la Chiesa.
0: Dal 1252 ci siamo noi frati francescani che custodiamo e animiamo ovviamente questo santuario. Durante i secoli hanno fatto le loro verifiche. Guardavano se la carne si corrompeva e non si corrompeva. Il sangue stesso non si è raggrumato in un unico blocco, ma in 5 grumi. All'inizio posero questa, chiamiamola così, questa fettina di carne su una tavola e la puntellarono con 12 chiodini, 12 spillini, per mantenerla aperta. Arriviamo al 1970, quando il dottor Linoli, istologo dell'Università di Siena, fu chiamato da noi, col permesso del vescovo, per verificare cosa effettivamente stavamo conservando. Dico brevemente i risultati che hanno affascinato il mondo e abbiamo centinaia di migliaia di pellegrini ogni anno qui. Allora, la carne è carne umana e anche il sangue è sangue umano. Il gruppo sanguigno è il gruppo AB, che è lo stesso gruppo sanguigno delle macchie di sangue sulla sindone. Anche la carne non è un pezzo qualsiasi del corpo. La carne è una sezione del cuore. Quando si va ad analizzare sia il sangue che la carne, all'analisi risulta carne fresca e anche sangue fresco. Il Signore ha voluto manifestarsi in questo segno con una sezione del cuore. La parte centrale, che dicevo, si è aperta sia perché si è essiccata e quindi si è un po' aperta. Una parte di quell'apertura è il ventricolo sinistro del cuore, dove il cuore pompa il sangue per dare la vita alle persone. E questo già indica qualcosa che va al di là del puro e mero aspetto scientifico.

0: Santa operando altri miracoli eucaristici, come quello di Tixtla in Messico, Buenos Aires in Argentina e Sokolka e Legnica in Polonia. Anche qui l'ostia consacrata si è trasformata in carne che, dopo attenti esami scientifici, è risultata, come per l'ostia di Lanciano, essere costituita dal tessuto del miocardio.
1: Carlo era un grandissimo devoto della Madonna e lui diceva che l'appuntamento più galante di tutta la giornata era quello dell'incontro con Maria nel Rosario, perché per lui il Rosario era la preghiera prediletta.
2: Andammo a Milano a trovarlo e mi ricordo che quando uscimmo dalla chiesa incontrammo dei ragazzi più grandi di noi, credo comunque teenager, noi avevamo all'incirca 10 anni, e ci regalarono dei rosari e ce ne diedero tantissimi. E poi c'eravamo una a testa, quindi abbiamo iniziato a pregare tutti insieme, perché presi dall'euforia di questo regalo che ci hanno fatto questi ragazzi, in quel momento era quasi come se fosse, almeno per me, un gioco la preghiera, invece lui era un motivo in più per stare con noi. E
1: si fece accompagnare dai genitori nei diversi santuari mariani, specialmente più grandi, Lourdes e Fatima, fecero anche un viaggio in macchina.

0: tornando da questo santuario, rimase colpito, si fece raccontare da delle suore e da un sacerdote tutto il messaggio di Fatima, dalla prima apparizione del 13 maggio. E che cosa la Madonna chiedeva? La Madonna chiedeva preghiere perché gli uomini non andassero all'inferno.
1: Il legame profondo con Fatima continua anche dopo la morte di Carlo. Una mostra dei pellegrini e dei santi all'interno del santuario ricorda la grande devozione di Carlo per la Madonna. Uno zaino e un rosario sono lì come simbolo e ricordo della giovane e devota vita.

0: e San Giovanni Paolo II ebbe a dire che il rosario batte il ritmo della vita umana, nel senso che lì troviamo anche le nostre vicende, le nostre difficoltà. Quindi diventa naturale nella preghiera del rosario portare le difficoltà delle persone che ci sono più care, delle famiglie, dell'intera umanità.
1: Ecco, questo gli rimase talmente colpito nella mente di Carlo, talmente impresso, da dire: io per evitare l'inferno e il purgatorio alla gente cercherò di far conoscere ancora di più questi messaggi della Madonna per permettere alle persone di evitare tutte le conseguenze. E quindi ideò questa mostra che racconta appunto le principali apparizioni da Bannet, Lourdes, Fatima, tutta una serie di apparizioni in cui sono protagonisti o alcuni santi o alcuni veggenti, tutte quelle riconosciute ufficialmente dalla Chiesa.
2: Ricordo che una volta che io ero presente in chiesa e lui stava guardando un po' le cose che erano qui in chiesa, è venuto da me e mi dice: guardi, stamattina io sono rimasto colpito da quella Madonna che c'è sotto il leggio dove proclamiamo la parola durante la liturgia. E mi sono fermato a decifrare il significato del sorriso di Maria. Perché è veramente singolare, devo dire io, questa scultura che è dei maestri campionesi. E allora gli ho come detto: guarda, questo sorriso contiene il segreto dell'indicibile. Quello che è capitato a lei dando carne al Figlio di Dio, per lei è rimasto l'indicibile, di cui però è stata contenta per tutta la vita.

0: Io ho conosciuto la storia di Carlo tramite delle testimonianze, la prima scritta tramite il suo biografo, Nicola Gori, e poi anche tramite la testimonianza di una sua parente, di una sua zia, e dove appunto dalla viva voce di questa testimone diretta, ho conosciuto la vicenda di Carlo e la sua luminosa testimonianza, perché è una storia molto bella e commovente che in un adolescente ci sia stato un desiderio così forte di Dio, e quasi un desiderio come quello di un monaco, di una vocazione che vive un monaco, no? Dell'assoluto di Dio, e allo stesso tempo di questa grande carità, di questa grande necessità e di questa testimonianza del suo donarsi agli altri.
1: Carlo aveva una dote particolare per l'informatica, amava l'informatica, era capacissimo nell'informatica, gli piaceva fare nuovi programmi, ha aiutato anche alcune parrocchie, ha aiutato molte persone.
2: Carlo già a 10 anni, 11 al massimo, credo che sapeva usare la tecnologia in modo eccellente perché faceva cose che io neanche immaginavo. Si era comprato anche un libro in cui erano scritte comunque varie tecniche per il montaggio, anche altre cose che sempre riguardavano la tecnologia, come se fosse un manuale.
0: Quello che Carlo diceva lo viveva veramente, non erano soltanto dei bei pensieri, no, che scriveva, ma era veramente la testimonianza della sua esperienza diretta di cristiano, no?
3: Ho letto la biografia di Carlo Acutis e sono rimasta colpita da questo giovane così innamorato di Gesù e di Maria. E Carlo è un giovane che vive con la freschezza e l'entusiasmo della sua età, quanto la vita gli offre.
4: La cosa che più vorrei sottolineare un po' della scoperta di questo ragazzo veramente originale, diciamo, per i tempi di oggi, è quello che ha preso seriamente la vita, senza fuggirne nulla. Questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo, senza fuggire nemmeno gli aspetti più dolorosi o quelli più impegnativi o la responsabilità morale, addirittura prendendo in considerazione così giovane, il fine della vita che è la morte.
5: E ricordo con precisione che lui diceva: ma oggi una parrocchia dovrebbe dotarsi di un sito nel quale offrire la sua immagine e ricevere domande, proposte, considerazioni da parte di coloro che amano la vita della comunità. Perché non lo facciamo? E io dico: questa è una splendida idea. Tu renditi comunicatore di questa idea presso i tuoi amici, costituite un gruppo che elabori un progetto di sito parrocchiale.
1: Questo dono per l'informatica, questa capacità, la metteva a servizio di Dio, la metteva a servizio degli altri. Ecco la differenza. Non è che la tenesse per sé, per sfruttarla o per qualsiasi motivo che non fosse la carità verso gli altri o il riconoscimento di Dio.
5: E lui il progetto purtroppo non l'ha potuto vedere realizzato. Ma subito dopo la sua morte so che il gruppo aveva creato le premesse per una buona articolazione di questo sito parrocchiale.

0: un mattino mi vedo bussare alla porta della sacrestia i genitori. Apro la porta, li vedo davanti a me, li vedo, non so, preoccupati, li vedo tristi e mi dicono: sa, Don Gianfranco ci ha lasciati. Vi confesso che in quel momento, non sapendo che lui aveva questa forma grave di malattia, improvvisa e grave di malattia, avevo dentro di me detto: ma cos'è, scappato di casa? E loro a dirmi: no, il Signore ce l'ha portato via.
1: Purtroppo con Carlo nell'ultimo periodo non ho parlato, non l'ho proprio visto. A me hanno riferito della sua malattia una settimana prima che morisse, quindi so poco e niente. Però, cioè, se è veramente andata così, sono più che contenta che sia andato in pace che rispetto ad aver sofferto.
0: Ma questa cosa mi aveva profondamente sconvolto. Uno strappo impensabile. È stata per me una prova non leggera questa. Non ho mai capito perché questo.
2: E sono destinata a morire.

Infatti la sua morte l'ha vissuta come un dono, nel senso ormai era gli ultimi momenti e non era facile certamente né per i genitori né per i medici né per il personale paramedico informarlo che stava morendo. Ma lui ormai si rendeva conto di essere arrivato al termine e allora questa sua vita finale l'ha donata al Papa e alla Chiesa.

0: Dunque, c'è una frase molto significativa di Carlo riguardo alla chiamata universale alla santità. Tutti sono chiamati alla santità e Carlo era convinto di questo perché diceva: la possibilità che Dio ci offre è per tutti, non è solo per qualche privilegiato. Tutti possiamo incontrarlo, raggiungerlo e arrivare al cielo. E c'era una frase che lui diceva: tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie. Che cosa voleva dire? Voleva dire questo: originali nel senso che ognuno riceve da Dio dei doni, ha delle potenzialità fin dall'inizio, fin dalla nascita, e poi per strada si perde e si omologa, diventa uno tra la massa, o diventa, si confonde con il resto.
1: Quello che Carlo diceva, che appunto i bambini nascono originali ma poi alla fine muoiono come fotocopie, è profondamente vero, perché davanti a Dio ogni persona è un progetto originale, unico, irripetibile, e questa è proprio la profonda dignità della persona umana, no?
2: Questa è un'affermazione di chi ha una familiarità così grande con Dio che riesce a leggere la realtà con gli occhi stessi di Dio. Realmente ognuno di noi è unico, irripetibile, originale, perché proveniente dal cuore stesso del Padre. E il Padre, quando pensa a ognuno di noi, mette tutto il suo amore che ci rende appunto unici e irripetibili.
1: La cultura contemporanea non favorisce l'originalità della persona, ma la massificazione, no? L'omologazione. Alla fine creano come una specie di sottobosco uniforme, dove poi si perde l'identità veramente specifica e il dono specifico di ogni persona.
0: Siamo noi che alla fine ci lasciamo andare e non ci realizziamo né come creature né come figli di Dio come si dovrebbe fare. Ecco, questo aspetto in lui era fondamentale. Per ogni persona vedeva una capacità di potersi realizzare, di potersi rendere veramente discepolo di Gesù e arrivare alla santità.
3: Era una sua grande sensibilità dire: io diverrò quello che nel pensiero di Dio io già sono, se riesco a intercettarlo, a vederne i segni, se imparo a leggere i segni che mi domandano cosa posso essere io qui o a che cosa mi devo dedicare. Il tema della vocazione a essere cristiano maturo era un tema a cui era molto affezionato, ma non improvvisava scelte premature.
0: Carlo ha lasciato una grande eredità, che è questa: per tutti, a cominciare dal suo esempio, Gesù non è una persona estranea, ma è una persona vicina, è un amico, che ci sono valori oltre quelli terreni, che c'è anche un'altra vita che ci aspetta dove saremo più felici e che la carità e l'amicizia è a portata di tutti. Questo messaggio di ottimismo, di fiducia in Dio, di fiducia negli altri, è questo il grande eredità di Carlo.
4: Ciò che mi ha lasciato Carlo, a distanza di tempo, a cui penso ancora spesso, è come una cosa sia importante sia quello che uno fa più che quello che uno dice. Oggi è importante riuscire a mettere in pratica quelli che sono certi insegnamenti. Quella è la cosa da un lato difficile, ma anche alla fine poi quello che effettivamente conta. Io credo che lui, per come si comportava in maniera naturale, altruista, era assolutamente incredibile poteva essere un esempio per chiunque.
5: Carlo era un esempio talmente alto di spiritualità e santità che ho sentito dentro di me il desiderio di farmi battezzare e di poter così anche ricevere la comunione.
0: Si è scelto come discepolo prediletto San Giovanni Evangelista. Perché? Perché gli è sempre rimasto impresso quella scena che si racconta nel Vangelo, che durante l'ultima cena, quando Gesù fu tradito da Giuda, ecco, San Giovanni appoggiava il suo capo sul petto di Gesù.
6: Carlo, in questo gesto, vedeva un chiaro messaggio e invito rivolto a tutti gli uomini di tutti i tempi a diventare anche loro veri discepoli di Cristo. Con quel suo reclinare il capo sul cuore di Cristo, Giovanni ancora oggi ci esorta a essere come lui intimi amici di Gesù attraverso un'intensa vita eucaristica.
0: Questa scena va un attimo interpretata, perché Carlo diceva che San Giovanni era il discepolo prediletto, ma prediletto non in quanto tale. Prediletto perché? Perché si era avvicinato più degli altri al cuore, alla sede, al simbolo, alla sede dell'amore di Cristo. E prediletto, lui diceva, non è solo San Giovanni, ma possiamo esserlo anche noi, perché anche noi abbiamo la possibilità di appoggiare il nostro capo sul cuore di Gesù.
6: Carlo diceva che quel sacrificio della croce avvenuto 2000 anni fa si ripresenta in modo incruento in tutte le messe che ogni giorno vengono celebrate. Come Giovanni, anche noi possiamo associarci a quello stesso sacrificio della croce e dimostrare così il nostro amore a Dio, partecipando ogni giorno alla messa.
4: Nel momento in cui, diciamo, è arrivato Facebook, perché è arrivato qualche anno dopo che Carlo non c'era più, ho pensato di fare un gruppo per gli amici di Carlo. E incredibilmente nel giro di un paio d'anni questa pagina è venuta a conoscenza di moltissime persone nel mondo.
3: A poco mi arrivavano telefonate di gruppi che volevano venire in questa chiesa a ricordare Carlo. Quindi mi sono detto, qui c'è un segno, qualcosa è riuscito a passare nelle informazioni. Hanno subito scritto anche delle piccole, semplici biografie di Carlo, e a questa figura sento che spontaneamente i suoi coetanei si affezionano.
4: Mettere in pratica quello che, come le cose le faceva lui, non è una cosa impossibile. E questa è la difficoltà che noi abbiamo tutti i giorni, essere buoni sempre, essere sempre gentili, essere sempre altruisti. Questa è una cosa apparentemente semplice, ma nella realtà molto difficile da fare. Però lui, diciamo, è stata una cosa che mi ha lasciato, il fatto che si possa fare, effettivamente non è una cosa irraggiungibile. E questo è effettivamente il miglior ricordo che ho di lui, è ciò che effettivamente mi ha lasciato dentro.
0: Dice, non vi scoraggiate, perché come tanti altri ci hanno preceduto, anche noi possiamo arrivare dove è arrivato San Giovanni, dove sono arrivati i nostri amici santi. Ecco, questa grande fiducia nell'infondere ai ragazzi, dicendogli, no, qualsiasi situazione abbiate, in qualsiasi problema vi troviate, c'è sempre qualcuno che vi aiuterà a risolverlo.
7: Carlo triste, io adesso così non me lo ricordo. Poi vabbè, stavamo insieme e bastava quello per essere felici in quel momento. Io mi ricordo, ridevo tutto il tempo, perché faceva sempre battute, Carlo, cioè, era spiritosissimo. Io mi divertivo tanto. Solo che l'ho visto solo, cioè, ci vediamo solo durante le vacanze oppure l'estate. Pochi giorni stavamo insieme, anche se a dire la verità avrei preferito passare più tempo con lui.
3: Dopo la sua morte, i genitori hanno potuto concepire due gemelli. Io non lo so che segno sia questo, però so che è un segno. Il vuoto che lui ha lasciato in casa lo ha colmato probabilmente con una grazia, la prima grazia fatta. Non posso aggiungere altro, però questo mi ha colpito.
0: Lui si è realizzato effettivamente come cristiano. È questa la grande realtà di questo ragazzo che riesce ancora a parlare a noi. Riesce a parlare a noi perché è stato capace di un sacrificio, è stato capace di riconoscere nella sua vita la presenza di qualcuno che lo stava guidando.
3: L'indicibile messaggio che la grazia c'è e opera e ti dà segnali per cui tu rimani in silenzio, rispettoso e grato. Questo ho dentro di me quando penso a Carlo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono venuta qui a Međugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Međugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote e psicoterapeuta, e con un piacere dalla Basilica di San Bernardino l'Osservanza, condividendo con voi queste piccole pillole che desidero che possano arrivare al vostro cuore e possano aiutare alla vostra trasformazione. Vi domando: vi è capitato di andare a dormire stanchi e di ritrovarvi invece di riposare a pensare continuamente ai problemi, alla responsabilità e alle preoccupazioni? Forse vi è successo di sentirvi agitati senza riuscire a capire bene il motivo, oppure di avere il cuore, la mente così pieni di pensieri, di non riuscire a trovare un po' di pace. È un'esperienza molto umana. Viviamo in un tempo che ci chiede continuamente di correre, di risolvere, di prevedere, di controllare. E spesso finiamo per portare sulle nostre spalle un peso più grande delle nostre forze. Nell'incontro quotidiano con tante persone ho imparato che le preoccupazioni non sono sempre un segno di debolezza. Molte verse nascondono perché temiamo a qualcosa o a qualcuno. Eh sì, perché ci preoccupiamo per i figli, per la salute, per il lavoro, per il futuro delle persone che amiamo. È proprio lì che il problema nasce, quando le preoccupazioni occupano tutto lo spazio del cuore e ci fanno dimenticare che non tutto dipende da noi. Anche il Vangelo ci parla di questo, proprio quando Gesù ci dice, e dice soprattutto ai suoi discepoli: non preoccupatevi del domani, il domani si preoccuperà di se stesso. Non è un invito alla superficialità. Non è un invito alla indifferenza. Quello che Gesù non ci chiede è di evitare di nasconderli, perché provocano proprio una inquietudine che fa male e non aiuta il nostro cuore. Per questo ci invita a non lasciare che la paura del domani ci tolga di sfruttare il presente e il qui e l'ora. Per questo c'è una differenza importante tra occuparsi e preoccuparsi. Occuparsi significa fare ciò che possiamo, fare con responsabilità di amore. Preoccuparsi significa continuare a portare dentro di noi pesi che non siamo in grado di controllare. San Francesco viveva con grande fiducia nella provvidenza, non perché la sua vita fosse priva di difficoltà, ma perché aveva proprio imparato a mettere nelle mani di Dio ciò che non poteva governare lui da solo. Forse oggi qualcuno che mi ascolta porta nel cuore una preoccupazione molto concreta, una malattia, una situazione familiare, una decisione da prendere, una persona cara che soffre. E questo vorrei invitarvi
a fare un piccolo gesto. Immaginate di prendere quella preoccupazione ed è di porla nelle mani del Signore. Non per dimenticarla, non per fuggire dalla realtà, ma proprio per ricordarvi che non siete soli a portarla. Dio cammina con voi. Vorrei aggiungere una parola importante. Se le preoccupazioni diventano troppo pesanti, se l'ansia vi accompagna per lungo tempo, se sentite che la serenità e il sonno vengono meno e la vita quotidiana diventa faticosa, non abbiate paura di chiedere aiuto. Molto importante, non abbiate paura di chiedere aiuto. Parlatene con il vostro medico di famiglia, con un psicologo o un psicoterapeuta qualificato. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un gesto di responsabilità e di amore verso se stessi. E lo stesso capita non soltanto con i nostri problemi, anche perché te, come me, come San Francesco, possiamo diventare in quel momento uno strumento di aiuto, di poter dirgli alla persona, di poter consigliarvi di avvicinarsi a questi professionisti e di poter invitarvi a cercare un aiuto. Per questo è importante di accoglierlo. Fratelli e sorelle, Dio si prende cura di noi anche attraverso le persone che possono sostenerci e accompagnarsi nel momento del bisogno. Per questo vi invito, durante questa settimana, vi lascio un semplice esercizio del cuore. Quando sentite crescere una preoccupazione, fermatevi un momento e fate un respiro profondo. Poi ripetete lentamente: Signore, mi fido di te. Aiutami a fare ciò che posso e ad affidarvi ciò che non posso controllare. Aiutami. A volte la pace non nasce di avere tutte le risposte, ma dal sapere in quale mani possiamo riporre le nostre domande. Concludiamo con questa preghiera. Signore Gesù, tu conosci le nostre preoccupazioni che abitano il nostro cuore. Donaci la saggezza di affrontare con responsabilità ciò che dipende da noi e la fiducia di affidarti ciò che supera le nostre forze. Liberaci dalla paura che ci chiude e insegnaci a vivere un giorno alla volta, sostenuti dal tuo amore. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custoditi il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Pace e bene a tutti, Dio vi benedica.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con un'Italia.

sia lodato Gesù Cristo. Questo è un grande giorno, giorno di anniversario, quando voglio in modo speciale salutare tutti voi in Italia. Alcuni di voi mi sanno già. Io mi chiamo Branka Barbaric e lavoro come guida qui nella parrocchia di Medjugorje. È un grande onore che la televisione Maria Vision oggi mi ha invitato di condividere immensa gioia con tutti voi. Ho utilizzato il saluto sia lodato Gesù Cristo perché è il saluto più bello con cui posso cominciare una conversazione. Voglio raccontarvi la mia esperienza e tutto quello che io ho vissuto in questi ultimi 10 anni con voi pellegrini italiani. Prima cosa che voglio dire è che Medjugorje è più di un dono. Non esiste una parola con quale io posso esprimere la mia gratitudine alla Madonna, a Madre di Gesù Cristo. Quello che mi lega per questa chiesa, per Medjugorje, il dono più bello che Madre di Dio ci ha dato è la sua presenza. E tramite lei noi andiamo a Gesù, è lei che ci insegna e ci vuole guidare verso strada giusta al suo figlio. Io veramente ho detto a mia amica Anna che volevo leggere i libri e che cosa adesso devo dire a tutti i pellegrini. Io ho detto racconterò quello che è successo a me e quelle esperienze dei pellegrini qui a Medjugorje. Medjugorje è per me posto di grande pace, di grande amore. Io sono molto grata per questo dono, perché con Madre Maria io prima cosa che io qui ho imparato è la preghiera, pregare col cuore. E quando preghi non ti accorgi, però la preghiera ti cambia. E camminando sulla collina di apparizioni, che penso per tutti voi è un posto preferito dove amate tanto a salire e bagnata con le nostre sofferenze, con le nostre lacrime, con tutti i nostri desideri. E avevo tante occasioni che sono venuti pure altre nazioni, la gente che appartiene ai altri religioni. E senza problemi abbiamo pregato insieme. Questo vuole dire che Maria è veramente la madre di tutti. Voglio sottolineare la umiltà della Madonna, la umiltà, perché lei è prima di ogni cosa una donna obbediente, una donna umile. Ultimamente ho letto un messaggio che mi ha toccato molto. Madonna ha detto: cari figli, io mi inchino davanti la vostra libertà. Immaginate la grandezza di questa nostra madre. Lei si inchina davanti alla nostra libertà. Significa per la Madonna non c'è, eppure per Dio, per Gesù, non esiste un sforzamento. Siamo noi liberi di decidere di vivere questi messaggi, vivere questo Vangelo di Gesù.
Cari miei, leggendo i messaggi della Madonna, potete notare una cosa, che ogni messaggio comincia con cari figli. Guarda, se una madre ti chiama caro figlio, cara figlia, significa che vali per cielo. E ogni messaggio finisce con grazie per aver risposto alla mia chiamata. Più di 2000 anni fa, i discepoli giudei e tutti gli altri seguivano Gesù. Noi qui a Medjugorje abbiamo 40 anni della presenza tua, della presenza di Maria, la nostra madre. Medjugorje è una scuola di amore. Chiamano spesso il Medjugorje il polmone della Chiesa, la più grande confessionale che esiste nel mondo. Tanti pellegrini, questi nei ultimi anni, mi hanno testimoniato che qui riescono a pregare di più e riescono a pregare meglio e che si sentono a casa. Io ho visitato tantissimi luoghi in Italia dove Madonna è apparsa e voi sapete che voi italiani siete molto devoti alla Madonna. Avete consacrato e dedicato tantissime chiese e costruito tantissime chiese in onore suo. E, per me nei primi tempi era un po' difficile capire perché grande influenza di pellegrini italiani. Parlo pure dall'anno 2011 qui a Medjugorje, quando un grande numero di pellegrini italiani è arrivato e io in quell'anno ho cominciato qui a lavorare come la guida e dopo ho capito tutti abbiamo bisogno di una madre e la casa significa la presenza di madre, madre significa amore, casa senza madre è completamente vuota. Quello che la Madonna ci insegna è un messaggio di amore, di misericordia, di pace interiore. E solo se apriamo il nostro cuore a Gesù Cristo, la nostra vita avrà un vero senso. Noi possiamo avere tutto, materiale diciamo, anche se il mondo moderno ci insegna oggi è tutto avere, lavorare, la carriera solo perché in quel momento non rimane più tempo per Dio. E tante volte mi chiedono pellegrini, Branca, che per te significa il Santo Rosario, la preghiera di Santo Rosario. Con tutto il cuore posso dire che la preghiera con Santo Rosario significa per me parlare con Maria e direttamente legarmi con lei, dire 50 volte Ave, dire ti amo Madre. E cari pellegrini, e dove si prega il Santo Rosario? Nelle famiglie. Queste famiglie non possono essere distrutte. Dove c'è la preghiera? Io mi ricordo quando mi chiamano, penso che pure mie altre colleghe guide hanno notato, mi chiedono vari consigli, Branca, che cosa facciamo? Famiglia è in crisi, in grande crisi.
Sì, perché non c'è il tempo per Gesù Cristo, non esiste il tempo per la preghiera. Io subito dico in faccia, se ami qualcuno, trovi tempo. E per quello le scuse di non dire la preghiera di Santo Rosario, di non andare una volta durante la settimana o la messa domenicale, per me quelle scuse non devono esistere, cari pellegrini, perché Santa Messa è uno dei principali messaggi che Madonna ha ripetuto non solo qui a Medjugorje quando è venuta, però cominciando da tutti gli altri santuari, da tutti gli altri posti dove lei è apparsa. Per un cattolico la Santa Messa domenicale, perché domenica è il giorno libero, deve essere centro della nostra vita. Io posso parlare della mia esperienza della Santa Messa, perché io da quando avevo 11 anni ho cominciato a suonare la Santa Messa nella mia chiesa piccola lì in mio villaggio, e io mi sono avvicinata tantissimo tramite dono la musica classica alla Santa Messa, e ringrazio a buon Dio per questo dono. Pure San Agostino ha detto chi canta due volte prega, e la Santa Messa è sempre stata un grande, grande dono per me da quando ero la bambina. Questo tutto che io oggi ho nel cuore mi ha insegnato la mia famiglia, specialmente i miei sacerdoti francescani. Voi sapete che noi qui in Herzegovina siamo molto legati per i frati francescani, che veramente hanno dato un enorme contributo alla Chiesa, e un grande grazie che voglio dire qui ai frati francescani in Medjugorje e in tutte le altre parrocchie, eppure ovviamente altri sacerdoti. Frate francescano che è venuto nella mia parrocchia, Padre Stefano, che mi ha invitato di suonare in chiesa, ha avuto un enorme, enorme merito per quello che io sono qui oggi. Significa frutto di tutte le messe che io ho suonato, e proprio a Medjugorje, perché ero una persona già formata. Per quello potevo sempre dire ai pellegrini, non importa che cos'altro facciamo, Santa Messa qui alle 11 che avete qui a Medjugorje è la cosa più importante, dopo la programma serale. In Medjugorje non siete venuti a girare, a vedere qualcosa, siete venuti qui di incontrarvi con Gesù, con la Madre. E così dovete utilizzare tutto questo tempo di stare con loro. Se sempre sei in giro, se vuoi vedere tutti i negozi, comprare, certo, pure questo è umanamente normale, andare a bere qualcosa e tutto l'altro, però il motivo per cui siete venuti in Medjugorje è sempre incontro con Gesù, incontro con la Madre. Significa Madonna, se leggete i messaggi qui a Medjugorje, interpretati pure dai nostri sacerdoti,
vedete che la Madonna instancabilmente ripete il messaggio di Santa Messa, confessione, il digiuno, la preghiera di Santo Rosario e la Santa Bibbia. E come vedete, la Madonna dopo 40 anni non si è steccata, ancora ripete le stesse cose. E ovviamente vediamo in quale situazione oggi il mondo sta, che poche persone hanno capito questo grande piano della salvezza che lei vuole fare tramite Medjugorje, tramite ognuno di noi. Io adesso direttamente vi dirò che ognuno di voi è importante, ognuno con lavoro che fa possiamo dare il nostro contributo per cielo, possiamo fare tanto. Io, come pellegrini italiani sanno che mi piace scherzare, io dico va bene, fate una piccola opera per la Madonna, andiamo a confermare la nostra fede con le opere. E loro si fermano, dicono: che cosa, Branca, che cosa pensi che possiamo fare? Io dico: fate bene a una persona anziana, date tempo ai vostri amici, ai vostri familiari, andate a bere un caffè con la vostra suocera, date una stretta di mano a un amico con cui non parlate con tanto tempo. Queste opere vuole la Madonna, cambiamento di cuore, questo vuole la Madonna. La Madonna sa veramente chi siamo, però lei è pure cosciente che cosa possiamo diventare se ci lasciamo che ci guida lei. Tutto è possibile nella vita, ottenere ogni grazia, ottenere ogni grazia.

la, come attrice, sorriso, fa tutto là. No, sono felice con quello che sono, che ho conosciuto amore di Dio. Questo è più grande regalo che Lui mi poteva dare, che ho conosciuto il suo figlio Gesù, che è re del mio cuore, re del mio cuore. E io parlo nel nome mio, senza Gesù la mia vita non avrà nessun senso, non avrà nessun senso, perché quello che ha fatto Gesù, penso, è sicuro. Ovviamente si vede, non ha fatto nessuno per ogni uno di noi. Non importa chi sei tu, quanti peccati hai fatto. Guarda, caro pellegrino, caro figlio, cara figlia di Maria, di Dio, ti puoi ritornare a Dio. Le porte sono aperte. Come Giovanni Paolo II, grande Papa Wojtyla, tanto devoto alla Madonna, ha detto: aprite le porte a Cristo, cari giovani, apriamo le porte di Cristo. E noi tutti diamo un buon esempio ai nostri giovani, così i nostri giovani si ritorneranno nel cuore della Chiesa. Io ho notato, quando ci sono pellegrinaggi, vengono piccoli bambini o le famiglie o le persone anziane, però no, non ci sono i tanti giovani che vengono in Međugorje, da parte quelli che vengono quando è festival di giovani in agosto. Però per avvicinare i nostri giovani alla Chiesa Cattolica, dobbiamo essere tutti noi un esempio grande. Non mai giudicare i nostri giovani, ma sempre dare il nostro esempio. Grande Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, a noi giovani, quando siamo stati a Roma, lì per anno giubilare, ha detto: cari giovani, voi siete la forza della Chiesa, aprite le porte a Gesù Cristo, aprite le porte al vostro Salvatore, perché voi siete luce del mondo. Questo messaggio è che voglio condividere con i giovani in Italia, che aprano il cuore, i loro cuori a Gesù Cristo, e che non devono avere paura davanti a nessuno, perché solo Dio è il nostro Re, solo Dio ha più grande potere. Io vedo e ho notato che tutti oggi seminano paura, e che proprio in ultimi 2 anni siamo messi in condizione di una grande paura. Io cercavo di essere in contatto con i miei amici in Italia, con i miei pellegrini ovviamente, perché adesso non vi conosco tutti, però quelli che ho conosciuto, io sempre dicevo: prendete il Santo Rosario. E come un grande santo italiano, Padre Pio, diceva: il Santo Rosario è la protezione per tutti voi, è la protezione di tutti voi. Una bella domanda è come trovare in questo mondo moderno, diciamo sotto le virgolette, il tempo per il Santo Rosario, il tempo per la Santa Messa. Il mio consiglio era sempre che nelle famiglie, dopo di Međugorje, si deve continuare con la preghiera di Santo Rosario.
Che cosa significa pregare?

Il Santo Rosario nella famiglia significa che i membri di famiglia stanno insieme, che cominciano a comunicare in un altro livello. E quando la tua famiglia è unita un quarto d'ora, lì dentro la casa ci sono frutti enormi. E io penso che per tutti voi che siete genitori, che avete una grande responsabilità per i vostri figli, però io vi dico, se i vostri figli imparano nelle famiglie come comportarci, come una madre rispetta un padre, come un padre rispetta una madre, vostre famiglie saranno le famiglie sane. Questa è la garanzia. Io vedo che voi vi impegnate tanto, lavorate, correte, però fermatevi. Io ho parlato tantissimo negli ultimi 10 anni con i bambini piccoli, pure con i bambini grandi, con i giovani. Che cosa veramente un figlio vuole dal suo genitore? Il tempo, cari genitori, il tempo, non solo i soldi. Certo, cose materiali sono essenziali, è normale che abbiamo questo materialismo, che abbiamo i nostri lavori, che abbiamo le nostre case, la nostra carriera. Però più grande carriera che una donna e un padre della famiglia può fare è quando vede che i suoi figli sono sani, che la famiglia è sana. E vedete che pure la Madonna in Fatima ha sottolineato che ultima lotta tra Dio e Satana sarà per le famiglie. E qui vedete, Dio ci manda Madre Maria per insegnare a noi donne come essere una vera donna, come essere una vera donna. E Maria, personalmente, per me, è più grande esempio di una donna, più grande esempio, perché lei, capite, nella sua umiltà, come diciamo una ragazzina, una fanciulla, dice all'arcangelo Gabriele il suo sì, guardate, la volontà libera. Maria, nella sua volontà libera, dice il suo sì a buon Dio. Dopo lei sta con Gesù, sta con San Giuseppe, e non aveva mai una vita facile, non aveva mai una vita facile. Immaginate il dolore della Madonna sotto la croce. Gesù, figlio innocente, non lo so se noi veramente che professiamo la fede cattolica e che crediamo in Gesù Cristo possiamo capire la grandezza di suo dono, di Gesù. E Gesù, le ultime parole che lui dice sono le parole di perdono, di amore. Maria, questo che io ho sempre detto ai tutti i pellegrini, Madonna non chiede perché a me, perché a me, perché noi umanamente quando succede quello, qualche cosa, qualche disagio nella nostra vita, sempre diciamo perché a me, sono stato buono, andavo in chiesa, pregavo, perché questa croce, perché questa malattia, perché mio figlio? Però cari miei pellegrini italiani, guardate un po' la vita di Gesù, la vita di Maria. Anche se Gesù era figlio di Dio, era obbediente
al suo padre, era obbediente alla sua madre Maria, e la Madonna ha fatto la stessa cosa, la stessa cosa. Međugorje, se non esiste questa parola Međugorje, per me io metterò un'altra parola, solo amore, amore, perché Madonna qui ha unito tutti i suoi figli, tutti quelli assetati, assetati, quelli che volevano conoscere lei e il suo figlio. Io pure parlando con altri, diciamo, turisti che appartengono alle altre religioni, mi hanno detto induisti, buddisti, musulmani, che qui sentono la pace. Questa è una cosa che io posso dire e testimoniare. Qui si sente soltanto la pace. Cari pellegrini, spero che non vi ho dato tanta noia e che non ho parlato troppo, come sempre. Mi conoscete, guardate, voi sapete che a me piace tanto scherzare, così alla fine, perché voglio esprimere la gioia, voglio esprimere la gioia, non dobbiamo sempre essere bombardati con il negativismo, dobbiamo bombardare gli altri con l'allegria, con il sorriso. Così io quando finisco con un gruppo che guido, io dico va bene, cari pellegrini italiani, se non ci vediamo in Međugorje, ci vediamo sicuramente in cielo. E loro tutti si rattristano, 55 persone. Branca no, noi in cielo, noi ci ritorniamo in Međugorje, perché dopo tutta questa storia, grazie alle messe, il Santo Rosario, non vogliono andare in cielo, vogliono ritornare di nuovo a Međugorje. Questo significa vogliamo tutti vivere, perché la vita è un grandissimo giorno, dono, dono. E grazie alla Madonna, un grande grazie alla Santissima Trinità, un grande grazie a tutti i nostri vescovi, al nostro Papa, ai nostri arcivescovi e tutti gli altri, alle suore, alle mie colleghe, tutte le famiglie in tutto il mondo. E spero che fra un po' di nuovo saremo tutti insieme qui. Io vi aspetto col cuore aperto. Certo, lo sapete chi vi aspetta. Sulla collina vi aspetta la vostra madre. Qui, nella chiesa, la presenza di Gesù. Venite, cari pellegrini, vi voglio bene. A presto. Sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buongiorno, salutato Gesù Cristo, mi chiamo Daniel e siamo qui presenti a Medjugorje, siamo nei giorni nel 40° di anniversario di apparizione della Madonna. Ecco, saluto tutti gli spettatori di televisione di Maria Visione. Ecco, io cerco di raccontarvi il mio incontro con la Madonna. Vengo da un piccolo paese che è lontano sui 200 km da Medjugorje. Ecco, vi racconto come è stato il mio percorso, come io sono venuto qui a Medjugorje, che cosa mi ha portato qui a Medjugorje. Ecco, io vengo da una famiglia cristiana, una famiglia, diciamo, dove si pregava, dove io sono stato anche il battesato, ho fatto la prima comunione, ho fatto la cresima. Poi a un certo punto io ho deciso Dio di mettere da altra parte, di metterlo dentro un cassetto, perché non trovavo la felicità, non ero contento e la felicità andavo a cercare da altra parte. Ma lì ho sbagliato, perché non era una felicità che durava tanto, era solo i momenti, i periodi di poco, diciamo. Ecco, io ho cominciato, diciamo, a frequentare la strada, ho cominciato, diciamo, a cominciare a usare le sostanze come la droga, ero dipendente anche di gioco di azzardo. La mia preoccupazione soprattutto era per fare felice gli altri, ma però non ho mai pensato a me stesso. È quello che, diciamo, che mi ha tanto allontanato anche dalla mia famiglia. Allora, diciamo che io ho vissuto per parecchi anni, diciamo su 10 anni, per strada, e lì le ho perso contatto anche con la mia famiglia, con i miei parenti, e diciamo che mi sono trovato a un certo punto che non avevo più la uscita, non sapevo più dove andare a cercare questo aiuto, dove cercare questa felicità. Allora, diciamo che 16 anni fa, allora io ho deciso di abbandonare il mio paese, perché non ero più felice, non ero più contento e avevo tantissimi problemi che non sapevo a portarli avanti da solo. Però nel mio paese non sapevo a chi chiedere aiuto. Allora 16 anni fa io ho deciso di abbandonare il mio paese e di tornare a cercare una felicità che mi può aiutare di andare avanti, di trovarmi a me stesso. Allora io ho deciso di andare via, e allora il 28 giugno di 2005, allora io mi sono trovato qui a Medjugorje. Mi sono trovato qui a Medjugorje perché qualche giorno prima, allora, ho incontrato un mio amico che mi aveva parlato di Medjugorje, che lui è andato a Medjugorje per l'anniversario,

ringraziare la Madonna e con i suoi amici. Allora, questo incontro è stato a Mostar, che è una città vicino a Medjugorje. Allora, il giorno dopo, quando io mi sono alzato da letto, ho deciso di andare a Medjugorje, di venire qua per vedere, perché ero anche io curioso di vedere che cosa c'è qua, che cosa succede. Anche se non conoscevo bene neanche la chiesa, non conoscevo bene neanche la preghiera, però ho deciso di venire qua. Allora sono venuto qui a Medjugorje, allora sono vissuto per 3 anni per strada, dormire e vivere intorno alla chiesa, e lì piano piano ho cominciato a aprire il mio cuore, il momento più importante per me. La mia conversione è stato il momento di una confessione, dove io, per prima volta sono riuscito a tirare fuori tutto quello che portavo nel mio cuore, tutti quei dolori, tutto quello che ho fatto davanti a un sacerdote, che per prima volta ho capito che tutto è possibile, che prima volta ho sentito nel mio cuore che posso essere a quello che sono, che non devo essere falso, che non dovevo fare la finta davanti alla gente. Allora lì è stato il mio cammino, il mio percorso qui a Medjugorje, dove io ho incontrato tantissime persone che mi hanno suggerito, che mi hanno consigliato di fare un passo molto importante, di entrare delle comunità che si trovano qui a Medjugorje. Allora io, dopo che ho pensato, dopo che ho deciso di fare questo passo, di fare questa scelta, sono entrato nella comunità di Nuovi Orizzonti, che è stata fondata dalla Chiara Amirante, e lì veramente ho trovato me stesso, ho trovato la felicità, e piano piano ho cominciato anche a scoprire la importanza di Medjugorje per me, per la mia vita, per la mia famiglia. È un percorso che è durato, per 6 anni dentro questa comunità, che mi ha aiutato di andare avanti, mi hanno formato come la persona. Ho imparato tante cose, quello che imparavo dentro. Allora loro mi dicevano sempre: quando vai fuori dalla comunità, allora tutte queste cose devi metterle in pratica fuori, perché vivere fuori, non è facile. Allora io, dopo 6 anni di comunità, dopo 3 anni che ho fatto un programma, di 33 mesi, allora ho deciso di uscire fuori dalla comunità. Allora non sapevo dove andare, cosa fare, allora ho avuto questa grazia che è venuta sicuramente dal cielo, che mi ha fatto rimanere qui a Medjugorje e di vivere questa esperienza di questi 16 anni, per me bellissimi. Allora che io mi sono sposato. Dopo abbiamo avuto anche un figlio, allora ho fatto diversi lavori, qua, però dopo un periodo, allora ho avuto questa grazia di incontrare un Signore che fa parte di Medjugorje, che è uno dei, per me, i testimoni più importanti di Medjugorje, di Ivo e di sua moglie Zdenka. Allora, loro mi hanno dato tutto quello che un genitore che ti può dare. Ecco, io sono qui che vivo da loro per 10 anni. E prima di questa pandemia, io facevo interprete per Ivo e facevo anche un testimone di Medjugorje. Allora per me è una gioia di fare questa cosa, perché così, allora, fare qualcosa per la Madonna, per Gesù, allora è molto importante. Mi sento, come una persona.

persona realizzata, allora cioè, mi aiuta di andare avanti allora, con questo percorso. Io adesso dopo, cioè, il messaggio che posso mandare a tutti voi è che io veramente qui a Medjugorje ho trovato quello che io cercavo dappertutto prima di venire qua, quando facevo l'usanza delle sostanze della droga, quando facevo gioco di azzardo, quando andavo in giro, quando ero con le ragazze, tutto, pensavo, quando facevo le feste di rave, tutto, pensavo che quella era la vera felicità, però no. Allora diciamo che qui a Medjugorje ho trovato la vera felicità, ho trovato tutto quello che cercavo fino a 23 anni, ma diciamo che non è stato facile perché a Medjugorje ci chiede tanto, ci chiede molto sacrificio, ci chiede la pazienza perché ho capito che le cose non cambiano da giorno da notte. Ecco, adesso io ho questa grazia che viene dal cielo, dalla Madonna, che lei è presente qua e che lei ci aiuta, che mi aiuta di andare avanti di risolvere tutte le cose che mi vanno incontro, ma sempre con la preghiera, che non è facile perché per me fare questo percorso è come una salita o solo una collina di apparizioni, anche sulla collina di Križevac, perché andare su è, diciamo che è molto, molto difficile, però tornare in giù, tornare come prima, ci serve un attimo. Ecco, noi adesso siamo in giorni dove noi festeggiamo questi 40 anni della presenza della Madonna e che abbiamo la grazia perché lei ci aiuta di andare avanti, ci aiuta di incontrare tanto suo amore che lei ci lascia qua ogni giorno. Dobbiamo essere felici e dobbiamo seguire lei, dobbiamo ascoltare i suoi messaggi, dobbiamo viverli, però io ripeto che non è facile, che viviamo in un mondo molto, molto, molto veloce e diciamo a seguire le sue regole e vivere i suoi messaggi. Non è facile, però lo cerchiamo con la preghiera in famiglia, con Santo Rosario, con esempio e per tutte quelle persone che vengono qui, come sono venuto io, che sono venuto qua per cercare aiuto e qui le ho trovato veramente un aiuto che io avevo bisogno, ma non solo io, anche i miei vicini, anche la mia famiglia. E loro allo stesso tempo hanno cambiato, hanno capito la mia conversione, hanno capito il mio percorso, però sento nel mio cuore che c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da fare per la Madonna, perché lei ha bisogno tanto di noi, ha bisogno tanto delle nostre preghiere, perché lei da sola non ci può fare niente. E mi permetto anche di dire che io stesso tempo non sono neanche degno di parlare della Madonna, non sono degno di parlare della sua presenza qui a Medjugorje perché a volte penso che non faccio tutto quello che lei ci chiede. È sempre una lotta, lotta dentro di me, ma lotta anche intorno a me, intorno su tutto quello che viviamo. Ecco, il messaggio principale, ecco, per tutte le persone che si trovano nella stessa, più o meno stessa la difficoltà che mi sono trovato io, avete un posto, avete la possibilità di cambiare la vostra vita. Speriamo che con il tempo cambierà tutto, che molte persone possano venire qua perché qui, possiamo trovare la vera felicità, possiamo essere quello che siamo e che non dobbiamo, fare la finta di quello che non siamo.
Ecco, io vi ringrazio e spero che vi ritroviamo qui a Medjugorje. Ecco, noi abbiamo la grazia di essere qui per questo 40° anniversario di apparizioni della Madonna e cerchiamo di mandare un messaggio a tutti voi, che non siete qua, che avete bisogno di una bella parola, ecco. Dico sempre che siete tutti nelle nostre preghiere, affidiamo tutto nelle mani della Madonna e suo figlio Gesù, che lui ha permesso alla Madonna di esserci così tanto lungo con noi e dobbiamo essere felici che lei ci rimane ancora, perché in questo periodo ne abbiamo bisogno tanto di lei e la sua presenza qui. Ecco, vi ringrazio e scusate anche per mio italiano che non sia perfetto, però quando parlo parlo con cuore e vi ringrazio, ecco, di vostro ascolto, di vostro affetto e tutto quello che avete fatto per questo posto, per Medjugorje. E ne abbiamo bisogno ancora e vi abbraccio, ecco, che la Madonna vi fa benedire, e le vostre famiglie, ecco, e preghiamo anche per tutti voi e per le vostre intenzioni. Ecco una domanda per tutti i pellegrini. Allora, se pensiamo che le apparizioni della Madonna finiscono oggi o domani, dobbiamo farsi una domanda, un esame di coscienza, se abbiamo fatto abbastanza per la Madonna. In tutti questi anni, se abbiamo abbastanza ringraziato per tutte le grazie che abbiamo ricevuto qui a Medjugorje, ecco, dobbiamo fare questo esame di coscienza. Ecco, io stesso tempo volevo farvi auguri di buon anniversario di 40 anni della presenza della Madonna qui a Medjugorje.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte come si dice, ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha il suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venute le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso il Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, il giorno della indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma il Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, lo so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che Lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di Lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
0: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
1: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di, come si dice, di di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV che ieri abbiamo sentito dal Nunzio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire
0: la nostra anima, dice.
1: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
0: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, magari per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
1: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
0: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Međugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio, cantando, ballando come si fa?
1: Come no, siamo invitati a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.
2: Forever, and the bread that I shall give for the life of the world.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere. E perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci.

esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi.

Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Прозор Олексія, Конмеченки сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladifest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede la preghiera e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dei diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Scegli i nostri peccati. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi è un Vangelo che è come uno spartiacque in fondo, perché può veramente porsi nella nostra vita come un cambio di orizzonti. Tante volte noi aggiustiamo dei pezzettini, ma a volte il problema della vita non è aggiustare i pezzettini delle cose, ma cambiare la prospettiva. E finché non cambiamo la prospettiva, noi rimaniamo impigliati dentro una situazione che rimane sempre la stessa. Ecco, perché il problema della vita non è innanzitutto delle cose che facciamo, ma che senso ha la vita intera. E tante volte ci scordiamo di questo. Mi piace ultimamente ricordare la Madonna, che quando di fronte all'angelo che l'ha detto le cose bellissime, ti saluto piena di grazia, il Signore è con te, lei è rimasta sconvolta, dice il Vangelo, testo greco, dice che è rimasta come terremotata da queste parole, e si chiedeva dentro di sé: che senso ha questo saluto? Che senso ha questo saluto? È la domanda dell'uomo, è la domanda della persona umana, la domanda di un essere capace di coscienza e capace di senso da dare alla propria vita, e che si chiede: qual è questo senso? Perché esisto? Chi sono io? Cos'è la vita? Ecco, noi tutti i giorni siamo impegnati a portare avanti dei desideri, dei pensieri, delle azioni. Vogliamo successo, vogliamo prestigio, vogliamo il benessere, vogliamo il piacere, vogliamo i risultati del nostro lavoro, della nostra famiglia. Ecco, tutto questo sforzo spesso dettato da queste ambizioni, che sono poi spesso anche definite dalla moda: gli altri vivono così, dal mio padre, dalla mia madre, dal mio fratello. Ma la vita è la vita degli altri, per dire un esempio banalissimo, per camminare comodamente possiamo delegare agli altri la verifica delle mie scarpe, del mio numero di piede? Chi saprà questo numero? Solo io. Sono chiamato in prima persona a pormi di fronte alla realtà con questa attenzione: che senso ha la mia vita? Ecco, Gesù dice oggi una cosa bellissima, anche sconvolgente, ma bellissima: se guadagni il mondo intero e perdi te stesso, che cosa te ne fai? Perdi la tua vita. Cos'è la tua vita? In che cosa consiste la nostra vita? E dice un'altra frase ancora più sconvolgente: chi perde la vita per causa mia l'avrà. Chi guadagna la vita per se stesso, cioè per la propria idea, sarà perso. Chi si è? Chi sei, Gesù, che ti poni nella nostra vita con questa pretesa? Se non vivi per la mia causa, la tua vita è perduta. Perché dobbiamo vivere per la tua causa? Qual è questa causa per la quale vale la pena rischiare tutto? Abbiamo sentito qualche domenica, Gesù parlava del regno dei cieli simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, e quando trova la perla più bella di tutte vende tutte le altre. Rinunciare a tutto per una cosa, si può? Ha senso questo?
Ecco, celebriamo l'Eucaristia. Che cosa celebriamo nell'Eucaristia? La presenza di Dio nel suo Figlio che è venuto sulla terra e a un certo punto ha raggiunto l'apice quando ha dato la vita per noi. Noi tra poco sentiremo: questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue versato per voi, mangiatelo, bevetelo e fate questo in memoria di me. Cioè lui cosa ci dice? Prendete il mio amore, me stesso che mi dono a voi, e questo modo di essere diventi vostro. Ecco la causa di Gesù. Cosa vale veramente nella vita? Perché cosa vale la pena vivere? Perché le mamme sacrificano la vita, i papà sacrificano la vita per i figli? Che senso ha questo? E sono anni, anni, anni. Poi lo fanno anche quando sono grandi e quando poi i figli sono già grandi. Ecco, mia madre ogni tanto quando mi chiama mi dice: come vorrei venire a metterti a posto le cose. Ecco, cioè, ma che logica è? Cioè, uno vive per gli altri. E Gesù dice nel Vangelo di oggi: se qualcuno vuole venire dietro a me, se qualcuno vuole accettare questa causa e non rinnega se stesso, non riuscirà a farlo. Rinnegare se stessi. Ma come? Dobbiamo realizzarci questo senso della nostra vita, dobbiamo rinnegare questo senso di vita. Ecco, c'è un mistero dentro il cuore umano, c'è una parte di noi vera e c'è una parte di noi falsa. Se non si distingue l'uno dall'altro e non si riesce a scegliere quella parte vera, noi rischiamo di rovinarci anche senza una cattiva intenzione. Ecco, il discernere dentro nostra vita le cose che contano veramente. Che cosa che conta? Come scegliere ciò che realizza pienamente la mia statura di persona umana? Ecco, la mia vita non è perduta. Gesù ci dice nell'Eucaristia, nella sua azione nei nostri confronti, che Lui è amato dal Padre ed è venuto per comunicarci questo amore. E ci dice che noi siamo chiamati, accogliendolo, questo amore suo, diventare tra di noi uniti, perché nell'amore ci si dona l'un l'altro, ci si sostiene, ci si sacrifica l'uno per l'altro. Ma non è più un sacrificio come un perdersi, ma è un donarsi. E con le madri che si sacrificano per i figli non mi sembrano delle fallite, delle tristi, delle però chi me lo fa fare? No, dicono: che bello, ho dato ai miei figli e il cuore è pieno. Ecco, e questa è la ragione per cui vale la pena accogliere quello che Gesù ci insegna. Ecco, abbiamo tra di noi Giancarlo e Gioia, che sono tutte e due presenti in questo momento. E allora, 50 anni di matrimonio, 50 anni di matrimonio. Cosa è successo 50 anni fa? Il Signore vi ha chiamati insieme a... Ecco, e qui tante volte noi ci scordiamo di questo. Non è stato soltanto un istinto, è stato un romanticismo, è stato un fascino straordinario. Ecco, se uno è un po' più cosciente della realtà e si accorge che è stato un giorno in cui Dio mi ha detto: io ti amo e ti offro a quell'altra persona. E l'ha detto al marito e alla moglie: vi offro l'uno all'altro e il mio amore è garante di questo amore. Ecco perché oggi le cose non funzionano tra le coppie, perché questa garanzia si è fatta bene, andata persa. Siamo diventati così autonomi, così liberi, così emancipati, che adesso non abbiamo più bisogno di questo garante, di questa forza che ci sostiene e rilancia continuamente. Ma ci può essere un fiume che continua ad avere l'acqua bella pulita, fresca, senza avere una sorgente? No. E noi ci scordiamo che la nostra vita non nasce da noi, non si mantiene per noi, in noi. E questo orgoglio del mondo moderno: noi siamo che creiamo le cose. Ma quando mai? Quando mai? Se l'uomo si atteggia a questo divino, cosa crea? Dei mostri, come è successo nella storia, per le guerre, tutte le cose successe nel passato. Ecco, l'uomo che non ascolta questa origine da cui viene, perché esiste grazie a questo, allora oggi siamo un po' chiamati a recuperare la verità profonda di noi stessi.
Ecco, l'unità matrimoniale è possibile a condizione che due persone sono unite dentro di sé. Pensate, due pezzi che sono a pezzi possono comporre un altro pezzo insieme? No! Cioè, due cose che sono rovinate, li metti insieme, è peggio ancora. Ecco, allora oggi Gesù ci dice, attenzione, qual è la tua unità personale? Su che cosa basi la tua vita? Per che cosa vivi? Per quello che dice il mondo, per quello che dice la carriera, per quello che a volte i nostri istinti un po' ci lanciano a destra e a sinistra, perché è vero che siamo attenti.

interiormente due persone profondamente riconoscenti perché amate da Dio e chiamate, dopo 50 anni di matrimonio, continuare a raccontarvi l'amore che Dio ha deposto in voi 50 anni fa. E se fosse qualcosa di perduto, smarrito per strada, questo amore di Dio non è venuto meno. E che se siamo oggi qui è perché quell'amore c'è. E dice a noi oggi, ti amo, sono con te. Anche tu puoi amare nella tua vita e recuperare magari tutte le cose che potrebbero essere fragili o quasi smarrite o un po' stanche, perché a volte un po' le cose sono stanche, ma Dio non è mai stanco, non è mai spossato, non è mai infedele o in ritardo, è sempre pronto se abbiamo bontà di fidarci di Lui, di ascoltarlo, di camminare con Lui, di invocare il suo aiuto. E questo lo facciamo anche in questa Eucaristia per tutti noi.